0: di pari passo anche il prezzo. Questo quest'anno è avvenuto solo in parte, ecco perché pensiamo che molti si stiano approvvigionando da mercati esteri, e questo significa trarre in inganno il consumatore e spacciare per sardo qualcosa che invece arriva da allevamenti da europei e non certo quelli sardi. Ecco perché come comitato promotore stiamo facendo di tutto affinché venga riconosciuto definitivamente il marchio IGP anche sul porcetto. Questo può essere quindi maggiormente tutelato e sicuramente devono essere intensificati i controlli.
1: Certo, ha parlato di prezzo, un prezzo che non raggiunge le soglie che abbiamo visto gli scorsi anni. Di quanto stiamo parlando numericamente?
0: Sì. Allora, attualmente agli allevatori viene pagato attorno ai 7 euro a carne, mentre in altri Ferragosto superava anche gli 8. Nonostante appunto anche quest'anno, come diceva anche lei, il porcetto rimane il prodotto re delle tavole, quello più ricercato. Tutti i turisti che vengono in Sardegna vogliono provare questo tipo di esperienza, che poi racchiude una tradizione millenaria e un modo di cucinare il porcetto che è unico, che richiede passione, tempo. Ecco perché assolutamente da questo punto di vista è necessario intensificare i controlli, anche perché da qualche mese abbiamo anche finalmente la cosiddetta legge Caselli, che nasce proprio in Coldiretti, che fa sì che coloro che vengono beccati per spacciare prodotti la cui origine invece non è quella che dichiarano vengono sanzionati con sanzioni finalmente importanti. Pensate che sino a qualche mese fa la sanzione era di qualche migliaio di euro. Adesso inizia a essere interessante, nel senso che va a incidere sul fatturato, per cui abbiamo percentuali sul fatturato, e la seconda volta addirittura che viene beccata quell'azienda viene chiuso lo stabilimento. Questo per avere una maggiore tutela di tutta la filiera, sia a partire dal produttore primario, quindi da noi allevatori, sino al consumatore, che non deve essere tratto in inganno, convinto di consumare il porcetto sardo mentre si tratta di tutt'altro.
1: Benissimo.
0: Nelle disciplinare che abbiamo e stiamo portando avanti col Ministero e ahimè la burocrazia, anche qui ricordo che è un inter che portiamo avanti già da diversi anni, anche questo nasce in Coldiretti, ma siamo voluti essere fortemente inclusivi sia con le altre organizzazioni, con la stessa università, istituendo un comitato scientifico. Dicevo, nel disciplinare è chiara l'origine, che deve essere certa, per cui stiamo parlando di porcetti nati e allevati esclusivamente in Sardegna. Altrettanto dicasi dell'alimentazione, questa deve essere data esclusivamente dal latte materno, e se c'è bisogno di integrazione con cereali, né più né meno l'esempio virtuoso che abbiamo con tanta fatica siamo riusciti con tanta fatica a portare risultati soddisfacenti dell'agnello IGP.
1: Esatto, è proprio qui dove volevo arrivare, ma ne parliamo tra pochissimo. Le chiedo di ascoltare un brano musicale assieme a noi e torniamo subito.

0: Eccoci qui ancora in diretta, ancora in compagnia di Battista Qualbo, presidente di Coldiretti Sardegna. Parlavamo di maialetto, parlavamo di un appello a una maggiore tutela per rispondere a un problema che non è solo economico, ma anche che valorizzi, che dia tutela al lavoro, al valore, al simbolo che il porcetto rappresenta sulle tavole sarde. Un po' anche seguendo l'esempio, citava prima, dell'agnello IGP, un percorso che è già stato avviato, riconosciuto e che garantisce più tutela, giusto?
1: Assolutamente, le cose non nascono da sole. Penso che 8-10 anni fa, anche all'interno del consorzio IGP, eravamo in pochi a crederci, qualche centinaio di allevatori. Oggi siamo oltre 5.000 e finalmente si riesce ad avere riconosciuto il nostro lavoro andando a pagare l'agnello al di sopra di quelli che sono i costi di produzione che ci sono stati certificati da ISMEA. Ecco, questo stesso percorso, questo esempio virtuoso, vorremmo assolutamente seguirlo anche sul comparto suinicolo, comparto che esce, direi, a pezzi dopo 40 anni di totale blocco a causa della peste suina. Quindi abbiamo un'occasione di rilancio importantissima. Moltissimi, ahimè, in questi 40 anni hanno chiuso i propri allevamenti, in particolare grosse porcilaie, ma la cultura e la tradizione del porcetto è molto diffusa e molto capillare. Pensate che, come numeri di animali, attualmente oggi in Sardegna abbiamo circa 160.000 capi, ma sono spalmati su 11.000 allevamenti, a dimostrazione che è molto marcato l'uso familiare, la tradizione, la cultura, l'allevare più razze, ma non può mancare il maiale a partire dal fumannale per andare a finire proprio al porcetto piccolo, che rientra tra quelli che nel disciplinare stiamo includendo nel porcetto da latte, quindi sino a 10 kg di carne.
0: Benissimo.
1: Potendo fare questo marchio, siamo convinti che, così come avviene sull'agnello, gli stessi consumatori saranno molto più collaborativi con noi. Mi spiego meglio. Qualora si verifichi qualche situazione anomala, sono i primi consumatori che vengono a segnalarlo e facciamo intervenire le autorità competenti. Per cui è arrivato il momento che anche in Sardegna ci sia un riconoscimento IGP sul comparto suinicolo. Ricordo, in Italia abbiamo 44 tra IGP e DOP, in Sardegna ancora nulla, eppure a partire dal porcetto, che è il prodotto più identitario, ma il discorso può essere ampliato. Pensiamo ai prosciutti che vengono realizzati nelle nostre anne interne, che nulla hanno a che invidiare con pata negra o altri prodotti che sono un po' il simbolo a livello mondiale. Abbiamo quindi delle grosse opportunità, speriamo che anche in questo caso la burocrazia, la politica non ostacoli un percorso che deve essere chiuso quanto prima. Speravamo di poterlo fare entro il 2025, ci mettiamo come obiettivo questi altri mesi del 2026, sperando di arrivare appunto a fine anno avendo già questo riconoscimento da parte del Ministero.
0: Benissimo, benissimo. Grazie, davvero. Grazie, presidente. Grazie, Battista Qualbo.
1: Grazie, grazie a voi di avermi coinvolto.
2: Radiolina Caffè Corretto. La strambata. Cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata. Tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi. Su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: E si avvicina al momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Oggi 12 agosto, oggi mercoledì, l'eclissi totale di sole sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa occidentale, del Nord America e anche dalla nostra isola. Tanti saranno gli occhi puntati verso il cielo e ce lo racconta in diretta il nostro astrofisico di fiducia Manuel Floris. Ciao Manuel.
2: Ciao, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, raccontaci un po' oggi un evento attesissimo, un cielo meraviglioso che ci regalerà tanti bei regali.
2: Eh sì, perché questa sera al tramonto vedremo un'eclisse parziale di sole. È un fenomeno unico, non tanto per la rarità delle eclissi, che già quelle, insomma, se ne vedono poche, l'ultima così grande si è vista solo nel 1999, e quindi erano 26 anni e più che non vedevamo un'eclisse così importante, col sole nascosto fino al 90-95% a seconda di dove ci si trova nella nostra isola e se si sta magari in luoghi elevati. Ma anche l'unicità di questa eclisse è che la vediamo al tramonto. Inizierà il tutto intorno alle ore 19:35 con il primo contatto e l'eclisse andrà avanti fino al tramonto, con la luna che progressivamente oscurerà il disco solare, arrivando in alcune zone, come raccontavamo, a nasconderlo fino al 95%.
1: Fantastico, fantastico. E poi in cielo anche tante stelle, insomma, cade anche in un momento particolare dell'anno.
2: Eh sì, possiamo dire che questo 12 agosto è il giorno dell'astronomia, il giorno dell'universo, perché dopo l'eclisse di sole ci sarà la notte delle stelle cadenti, perché questo è il momento dell'anno in cui lo sciame delle Persedi raggiunge il suo massimo. Le Persedi sono le famose lacrime di San Lorenzo, e complice il fatto che la luna ha coperto il sole, non è visibile nella notte. Potremmo ammirare al meglio lo sciame delle stelle cadenti, che si osserverà sempre più dopo le 11 di sera, quando il punto da cui appaiono provenire, che è la costellazione Perseo, si eleverà sempre più nel cielo. Quindi il consiglio che diamo a tutti i nostri ascoltatori è quello di prepararsi per questo giorno incredibile, munirsi di opportuni filtri protettivi per guardare l'eclisse. Quando poi il sole sarà sull'orizzonte, lo si potrà anche provare a guardare direttamente a occhio nudo, visto che già quando ci sono i tramonti li possiamo anche guardare quando il sole è basso sull'orizzonte. Ma per vedere tutto questo bisogna stare in un luogo dove l'orizzonte verso ovest è sgombro, e quindi ci sono località della Sardegna che non beneficeranno di queste eclisse. Tutti i luoghi che hanno delle montagne in quella direzione, io

0: so, celebri località turistiche come Villa Sinirsa, ad esempio, o Pula, quindi bisogna un po' muoversi. E noi abbiamo pubblicato, tra l'altro, sui canali social, l'ha pubblicato poi anche l'Unione Sarda, di riferimento a una cartina che ha realizzato un divulgatore scientifico, un ingegnere, che permette di trovare punto per punto dove mettersi, quindi andare a colpo sicuro, sapendo quante eclissi si vedrà e che non ci saranno ostacoli naturali, fatto salvo poi alberi e case, che quelle uno le vede sul momento, che possono nascondere l'eclisse.
1: Benissimo. E per chi invece non potrà spostarsi di casa per andare a cercare l'eclisse in carne ed ossa, potrà vederla grazie al collegamento su Videolina questa sera in diretta a partire dal TG delle 19 e tutte le edizioni successive. Ci sarà un collegamento con te da Sant'Antioco, me lo confermi?
0: Eh sì, perché noi abbiamo un evento presso l'isola di Sant'Antioco al Carolina Ranch, un evento dove ci saranno circa qualche centinaia di persone per vedere con noi l'eclisse per le stelle cadenti, e quindi per chi non potrà vederle perché magari non può andare materialmente in un luogo a vedere l'eclisse, bene, la faremo vedere al TG di Videolina con dei collegamenti che faremo in tutti i TG, sperando e confidando che il meteo sia buono.
1: Benissimo, benissimo, grazie, grazie mille. L'appuntamento questa sera è ad alzare gli occhi verso il cielo o a rivolgerli verso il telecomando e puntare su Videolina per la diretta con te. Noi torniamo subito.

i fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas, su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Sono le 9.20, siete ancora connessi su Caffè Corretto, io sono Alessandra Ragas in regia, qui con me Fabio Leone e noi ci stiamo avvicinando alla fine di questa puntata, ma prima sentiamo Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Eccoci ancora qui per l'ultima volta, sono le 9.24, ci ha raggiunto nel frattempo anche il collega Andrea De Ida per darci gli ultimi aggiornamenti dall'home page dell'unionesarda.it. Ciao Andrea.
1: Ciao Alessandra, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Radiolina. Allora, innanzitutto la cronaca nera in primo piano su unionesarda.it, perché c'è un grave incidente nella notte a Orosei. Un operaio dell'Enel è rimasto ferito, folgorato a seguito di una scossa di corrente che avrebbe preso durante il ripristino di un guasto in una cabina dell'Enel. Il giovane è stato trasferito in ospedale a Sassari, si tratta di un ragazzo di Orgosolo. Nel corso della mattinata sicuramente avremo maggiori

0: maggiori dettagli. Continuiamo a parlare di cronaca, questa volta ci spostiamo a Tortolì, sempre in Ogliastra, dove nella notte c'è stato un'aggressione nella casa di un'anziana, dove un rapinatore si è introdotto nel tentativo di in un tentativo di furto. Cos'è successo? Successo che la donna, una pensionata di 77 anni, è riuscita a mettere in fuga il rapinatore a seguito di una lite, la donna è stata anche ferita con un coltello. In questo momento le indagini dei carabinieri sono ancora in corso. Parliamo poi di un altro tema che tiene banco da giorni in Sardegna, che è quello dell'emergenza plastica. La filiera del riciclo della plastica è entrata in crisi a livello nazionale già da un po' di tempo, ma negli scorsi giorni c'è stato uno stop in diversi comuni per quanto riguarda il ritiro della plastica. È di ieri la notizia dell'apertura di due nuovi depositi a Macchiareddu, grazie ai quali si potranno iniziare a conferire quei rifiuti che non sono stati ancora smaltiti, ma l'emergenza resta, lo dice anche l'assessora regionale all'ambiente Laconi, perché molti comuni sono ancora in sofferenza, non riescono a smaltire la plastica. Una è il fatto che dalla Sardegna si stanno iniziando a conferire rifiuti nel resto d'Italia. Ottimo. Quindi una boccata d'aria arriva da questo punto di vista. In consiglio regionale ancora oggi è il giorno del voto sulla variazione alla manovra di bilancio. Già nei giorni scorsi c'è stata una battaglia tra maggioranza e opposizione sul voto. Proprio dei giorni scorsi è stata notizia dei giorni scorsi lo stop ai 30 milioni per la privatizzazione degli aeroporti in Sardegna, in particolare per l'ingresso della regione all'interno della holding che dovrebbe gestire gli aeroporti.
1: Benissimo, benissimo, ti ringrazio, grazie Andrea, noi continueremo a seguire gli aggiornamenti costanti su homepage dell'unionesarda.it. La puntata di Caffè Corretto per oggi termina qui, con la promessa di vederci come sempre domani alle 8:10 di nuovo qua negli studi di Piazza Unione Sarda. Una buona giornata a tutti.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:28 minuti.
4: Un caso nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 2:59.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
6: Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi, come testimonia questa Undas, che ascoltiamo.

0: Era tratto dall'album omonimo inciso nel 2003, Undas, il brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Sandra Ligas.
1: Maria Carta pesca dal repertorio del canto in re per cantare questi muttos, che inserì anche nel suo album d'esordio, Paradiso in Re, del 1971.

0: Abbiamo ascoltato Maria Carta. Questi mutos erano tratti dal programma Album del 1984.
1: Uno dei cavalli di battaglia dei Cordeset Cannas è senz'altro Abba Abula, brano di denuncia per lo scarso suolo culturale della lingua sarda. Qui lo ascoltiamo in una particolare versione in cui il gruppo olbiese si avvale anche della collaborazione del tenore Luiso Zanu di Siniscola.

0: Era la travolgente versione di Abba Abula che i Cordas e Cannas ero sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Il malessere di una società tra giovani uccisi dalla droga, disoccupazione e la solitudine dei vecchi pensionati è il quadro che Franco Madau cantava con rabbia a metà degli anni Ottanta. Anche in questa Sa Vida, uscita originariamente nel suo album del 1985, Sebra Maa.

0: Era Franco Madau, ospite nel 1985 del programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina. Qui eseguiva Savvida.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: La ricerca del tempo perduto è una delle tracce contenute nell'album Antistasis dei Tazenda. Lo ascoltiamo attraverso il relativo video, quasi dal sapore felliniano, girato all'interno di un carcere.

0: Quello appena ascoltato da Itazenda era il singolo che nel 2021 precedette l'uscita dell'album Antistasis.
1: Ospiti importanti in un brano di Beppe Dettori e il caso di Paolo Fresu in questa ABBA del 2015.

0: Si ascoltavano anche i tenores Remunu e Locco di Bitti in questo brano intitolato Abba di Beppe Dettori.
1: Un duetto tra due delle voci femminili più popolari nell'isola, quelle di Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi. Qui cantano Sola So, con gli interventi di Peppino Bande all'organetto e Roberto Tangianu alle launeddas.

0: era ambientato nella Casa Museo Sa Domo'e Garrighera di Bolotana, il video Garrighera di Bolotana, il video confezionato sulle note di Sola So, eseguito da Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi.
1: Sono le 3:31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre

0: tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Ascoltiamo Elena Ledda in Ninna Nanna in Re, un brano firmato da Bianca da Ponte, giovane cantautrice campana, scomparsa ad appena 22 anni.

0: Era tratto dall'album Lantias, questo Ninna Nanna in Re, che abbiamo ascoltato dalla voce di Elena Ledda.
1: Un omaggio ai pastori sardi e alle loro battaglie per un prezzo del latte più giusto. Questo brano che ascoltiamo dai Brinca si intitola Sos Pastores de Sardigna.

0: firmato per testo e musica da Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dai Brinca.
1: Ritorna Lord Jay con un brano che vuole essere una dedica profonda alla Sardegna, terra tormentata e la gente è stanca di bugie, canta con il contributo di Novo Sonos e Milvio, in questo motivo intitolato Faulas.

0: Rae Cori Sardi Uniti, in questa produzione di LJ, che abbraccia idealmente Caidano e Barbagia. Il video abbiamo visto ragazzi svolgono lavori classici del Sardegna per poi andare nel sito romanzesu di Bitti per cantare.
1: Saradina. Chi sono tessa della nostra?
2: Ilaria Ceddu, cantante originaria di Assisi, si è imposta tra il 2004 e il 2008 con le partecipazioni a talk show televisivi e a festival di Castroca. Dopo il secondo posto tra i giovani a Sanremo del 2013, pubblica un brano, Movidindi, dove si fa spazio anche l'uso del sardo, a Samola.

0: Abbiamo ascoltato Ilaria Porceddu da una sua esibizione in una puntata nel 2013 di Anni Nora.
1: Radiolina. Radiolina presenta La Strambata.
2: Buongiorno e bentrovati da parte di Andrea Secchi in diretta con voi sino alle 14 con La Strambata, il nostro appuntamento con l'informazione, l'attualità e la cultura. Oggi in regia c'è Manuel Cozzolino. In questi primi quattro blocchi parliamo di malattie neurologiche. Nostra ospite la professoressa Eleonora Cocco, segretaria regionale della Società Italiana di Neurologia, ma soprattutto professoressa ordinaria della Facoltà di Medicina all'Università di Cagliari, proprio in neurologia. Grazie professoressa per essere qui con
3: Grazie
2: noi.
3: Grazie a voi, buongiorno.
2: Allora, queste malattie neurologiche ne scopriamo sempre nuove al momento, aumentano i numeri, ma soprattutto le chiedo in generale che incidenza c'è in Sardegna.
3: Non abbiamo dati certi sul numero delle patologie neurologiche in Sardegna, sappiamo però che sono delle patologie in aumento. Sono in aumento perché alcune di esse sono tipiche anche della nostra popolazione, come le malattie autoimmuni, come la sclerosi multipla, le malattie del nervo periferico o la miastenia gravis. Abbiamo anche una quota importante di malattie neurologiche rare, tra cui le distrofie muscolari, l'atrofia muscolare spinale, la corea di Huntington tra le tante, e poi abbiamo un gruppo molto ampio di malattie che sono le malattie neurodegenerative, come la malattia di Alzheimer, il Parkinson, la sclerosi laterale amiotrofica, tra le altre
2: la
3: SLA, proprio sì, la famosa SLA, oltre a poi tutto un gruppo di patologie che sono le patologie invece cerebrovascolari. Pensiamo per esempio allo stroke o all'ictus, che comunque sono tutte condizioni che, aumentando con l'aumentare dell'età, possono colpire veramente una quota importante di persone.
2: Ecco, ce n'è una che è proprio un'incidenza maggiore rispetto alle altre. La sclerosi, no?
3: La sclerosi multipla, sì, infatti come dicevo è una delle malattie diciamo un po' dell'isola, un po' come succede per il diabete mellito di tipo primo, perché l'isola è un isolato genetico. Sappiamo che la popolazione è una popolazione che ha un background genetico specifico e peculiare ed è quindi una popolazione maggiormente predisposta per l'autoimmunità, e quindi malattie come la sclerosi multipla, che è proprio una malattia autoimmune, o il diabete presentano un'elevatissima frequenza nella nostra isola.
2: Quali sono i sintomi che devono iniziare a far suonare il campanello d'allarme?
3: Per quanto riguarda la sclerosi multipla, diciamo prima di tutto che è una malattia che colpisce la persona giovane adulta, quindi una persona tra i 20 e i 40 anni di età, colpisce più frequentemente le donne, e diciamo che si possono essere tanti tipi di sintomi, perché essendo multipla può colpire in maniera differenziata diverse aree del sistema nervoso. Quindi possiamo avere disturbi della vista, come proprio la perdita della vista in un occhio in maniera repentina, disturbi motori.

0: Tori come maggiore stanchezza d'un arto, disturbi della sensibilità come formicolio, alterazione proprio della sensibilità, quindi non sentire il tatto, il caldo, il freddo, o ancora la presenza di vertigini, vedere doppio, avere disturbi ancora nel controllo degli sfinteri, come quindi nel controllo nel fare la pipì, o ancora ci può essere il dolore come la nevralgia del trigemino, ovvero un tipo di dolore acuto, importante, come una scossa elettrica che colpisce generalmente il viso. Questi disturbi però, talvolta alcuni di questi sono dei disturbi che può presentare anche una persona che la malattia non ce l'ha, quindi bisogna chiaramente rivolgersi al medico di medicina generale prima di allarmarsi o andare a effettuare gli ulteriori controlli.
1: Non le faccio un'altra domanda perché volevo già iniziare a trattare un tema che purtroppo c'è sempre più caro, quello dell'Alzheimer, perché stanno aumentando a dismisura i casi. Non so se ci siano controlli maggiori oppure se ci sia effettivamente un aumento di queste patologie. Abbiamo una pausa musicale con i Pinguini, Tattici Nucleari, Sorri, Scusa, Lo Siento.

Sempre in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino con noi, la professoressa Eleonora Cocco per parlare di malattie neurologiche. Abbiamo fatto già un discorso di carattere generale, entriamo nello specifico perché mi incuriosisce molto l'Alzheimer. Sono tantissimi casi, tra l'altro un'età che si abbassa, ma ci sono,

0: un aumento di casi nel vero senso della parola o solo figlio di maggiori controlli?
1: Sicuramente c'è un aumento dei casi, però dall'altro lato c'è anche maggiore consapevolezza, quindi c'è una maggiore consapevolezza, quindi c'è una maggiore attenzione nei confronti di quel grosso capitolo della neurologia che sono le demenze. La malattia di Alzheimer è sicuramente la demenza più frequente, prima si pensava che fosse una malattia che colpiva prevalentemente, esclusivamente la memoria, ma poi adesso si è visto che in realtà è molto più sfaccettata rispetto a quello che appunto si riteneva in passato. La malattia di Alzheimer è una malattia che aumenta, la cui frequenza aumenta con l'aumentare dell'età. Esistono dei casi giovanili che sono però in linea di massima dei casi ereditari, in cui all'interno, cioè che quindi c'è una ricorrenza all'interno delle famiglie, perché ci sono dei veri e propri geni, come il gene della presenilina 1, che predispongono in maniera, anzi diciamo determinano la malattia, e poi ci sono invece tutta la maggior parte dei casi sporadici che sono legati essenzialmente a alcune sostanze che si vanno ad accumulare all'interno del sistema nervoso centrale e in particolare della corteccia, determinano una graduale perdita dei neuroni. La malattia di Alzheimer, come altre forme di demenza, la demenza corpi di Levi, la demenza frontotemporale, e poi un'altra forma di demenza importante è la demenza vascolare, cioè ovvero una persona che magari ha avuto degli insulti vascolari, arriva meno sangue, in parole povere, al cervello, che magari non determinano dei sintomi tipici di ictus, che però poi allungano dei disturbi cognitivi e spesso si associano a quella che è la forma di classica demenza di Alzheimer, dando delle forme di demenza mista.
0: Ecco, che differenza c'è tra l'Alzheimer e la demenza senile? Cioè, non è la stessa cosa?
1: La demenza senile è un termine, diciamo, un po'
0: popolare.
1: Che riassume quello che è il deterioramento cognitivo, cioè le disfunzioni in tutte quelle funzioni che sono le funzioni che ci rendono noi stessi e ci permettono, diciamo, di interagire con gli altri. All'interno del capitolo demenza senile ci sta tanta roba, cioè ci sta chiaramente anche l'Alzheimer, come la demenza e le altre forme di demenza di cui parlavamo prima.
0: Tra l'altro, quello che un tempo, quando io ero giovane, veniva chiamata arteriosclerosi per le persone di una certa età.
1: Sì, perché come dicevamo, anche la demenza vascolare, cioè comunque ovviamente tutta una serie di fattori possono incidere anche sulla vascolarizzazione del nostro sistema nervoso, e le forme vascolari, come dicevo, che spesso sono forme miste che si associano all'Alzheimer, quindi c'è alla base, in realtà, anche se era un termine popolare, in realtà aveva un suo fondo, diciamo, anche di verità, mettiamola così.
0: Assodato che, insomma, chiaramente non si può curare, ma si può fermare l'Alzheimer, ma si può rallentare più che fermare, però ecco, dal punto di vista della prevenzione cosa si può fare?
1: Allora, diciamo che gli ultimi anni sono stati fantastici, perché sono emersi anche delle terapie che possono, diciamo, agire andando a bloccare l'Alzheimer. Si tratta di anticorpi monoclonali specifici che agiscono sull'accumulo di quelle molecole di cui parlavamo prima, in particolare della sostanza che si chiama amiloide. Dall'altro lato, ovviamente, ancora alcune sono in fase di sperimentazione, altre si stanno aspettando le valutazioni da parte degli enti regolatori, in particolare dell'AIFA in Italia. Dall'altro lato, la modalità migliore per cercare di evitare e di ridurre la frequenza e l'impatto dell'Alzheimer è quella di agire sul cosiddetto brain health, ovvero la salute del cervello. Agire sul brain health significa, sin da giovani, fare attività motoria, quindi attività sportiva a vario livello, curare molto bene l'alimentazione, evitare il fumo, l'alcol, avere una buona socialità, cioè andare a lavorare su tutte quelle diciamo azioni che ci permettono di migliorare come i neuroni parlano tra di loro e formare la cosiddetta riserva diciamo neurologica, che poi verrà spesa in futuro e che poi appunto si è visto avere un impatto. Addirittura si pensa che possa un approccio di questo tipo ridurre addirittura del 40% la frequenza di queste malattie.
0: Ora ci fermiamo un attimo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco parleremo ancora di malattie neurologiche.
2: La strambata su Radiolina.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.

0: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
1: La strambata.
2: Ancora in diretta con la strambata, che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino con noi in studio, la professoressa Eleonora Cocco, segretaria regionale della Società Italiana di Neurologia. Professoressa, mi ha colpito in precedenza quando ha parlato di malattie, neurologiche rare. Quanto è difficile individuarle?
3: Le malattie neurologiche rare sono tante, possono colpire sia i bambini che gli adulti sono tante, ma colpiscono poche persone e spesso hanno dei disturbi che sono disturbi particolari, talvolta invece si nascondono in disturbi un po' più frequenti che possono mimare patologie più frequenti, e quindi sì, sono delle malattie difficili da diagnosticare spesso e sono ancora di più difficili da curare, sia perché spesso non ci sono gli specialisti che conoscano in maniera molto precisa queste malattie, e dall'altra perché, essendo rare, spesso anche la ricerca non ha permesso di ottenere delle terapie che possano trattarle in maniera specifica.
2: Diciamo che non possono rappresentare un business per le case farmaceutiche, insomma, anche per questo.
3: Sì, cioè, diciamo che essendo pochi, chiaramente, infatti quando in alcune di queste condizioni, parlo per esempio di alcune malattie neuromuscolari come può essere l'atrofia muscolare spinale, anche la stessa sclerosi laterale amiotrofica è considerata malattia rara, quando si trovano dei farmaci, questi comunque hanno effettivamente dei costi piuttosto importanti, e quindi diciamo i sistemi sanitari devono poi aggiustarsi per riuscire a sostenere anche questo tipo di approccio. Però spesso, diciamo, è il problema maggiore è che queste persone sono sole nel gestire queste malattie e trovano e hanno difficoltà proprio anche per poter diciamo avere una buona qualità di vita anche nella gestione di alcuni disturbi che potrebbero talvolta essere trattati. Quindi diciamo che una maggiore attenzione e conoscenza di queste malattie è veramente un aspetto importante.
2: Professoressa, si parla molto di innovazioni tecnologiche, quanto possono impattare sulle malattie neurologiche?
3: L'innovazione tecnologica è fondamentale sicuramente già da adesso, ma anche nei prossimi anni potrà dare veramente una mano importante, perché la può dare da un lato per gli aspetti diagnostici, perché il sistema nervoso chiaramente non è come altri organi, come il fegato, che noi possiamo palparlo e addirittura toccarlo, cioè chiaramente quindi tutta la diagnostica strumentale, pensiamo alla risonanza magnetica, alla PET, tutta una serie di strumenti anche neurofisiologici come potenziali evocati e altro, da un lato possono darci molte, diciamo, una grossa mano per fare il diagnosi, dall'altra c'è tutta l'innovazione tecnologica sia in ambito neuroriabilitativo, quindi la riabilitazione virtuale, l'utilizzo delle tecnologie virtuali immersive, anche banalmente gli exergame come la Wii che si usava tempo fa, e tutta una serie di altre strumentazioni possono essere utili per riabilitare, ma non solo, perché possiamo fare adesso con la televisita o con la teleriabilitazione, possiamo anche applicarle a domicilio del paziente senza necessitare di dover far spostare la persona. E ancora aggiungerei che possiamo anche utilizzare delle tecnologie come possono essere gli smartwatch o tutti quegli altri, anche semplicemente il nostro smartphone, con una serie di applicazioni che permettono di monitorare quello che uno fa durante la giornata, oppure anche esercitarsi con una serie di esercizi che aiutano sia le persone con malattie neurologiche, ma anche aiutano in quel concetto di brain health che dicevamo prima, nella giornata dei soggetti anche non affetti.
2: Ecco, avremo ancora un blocco per parlare di malattie neurologiche, abbiamo però una nuova pausa musicale con Irama che canta Cabana.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi, regia Emanuele Cozzolino. Siamo con la professoressa Eleonora Cocco, che è ordinaria alla facoltà di medicina dell'Università di Cagliari, per parlare di malattie neurologiche. Ma adesso io approfitto della presenza della professoressa qui in studio con noi e le chiedo questo. È la sua branca. È una branca che insomma genera un certo appeal anche per quanto riguarda gli studenti. Ricordo quando sono venuto a intervistarla, gli chiedevo: ma insomma, questi sono studenti? Sì, tirocinanti. Ecco, siccome io un annetto e mezzo fa ho intervistato il prorettore Pier Giorgio Calò, abbiamo fatto un punto relativamente alle branche che erano meno appetibili per quanto riguarda i giovani studenti. Ho lanciato anche l'allarme, ce ne sono alcune tipo anestesisti, per dire, dove insomma alla fin fine il 90% delle borse di studio non vengono soddisfatte. Allora le volevo chiedere, per quanto riguarda la neurologia...
1: Ma la neurologia è una branca della medicina che ancora regge, nel senso che comunque in genere le borse di specializzazione vengono assegnate praticamente tutte. Abbiamo veramente casi rari di persone che abbandonano, ma questo perché probabilmente il sistema nervoso, le patologie neurologiche ancora affascinano molto gli studenti e poi ovviamente i futuri medici, sia per il fatto che comunque da un lato il sistema nervoso è complicato e affascinante di per sé stesso, dall'altra anche perché c'è tanto ancora da fare, oltre che riuscire a dare una mano alle persone con malattie neurologiche, proprio perché noi prevalentemente possiamo trattare adesso sempre di più, però chiaramente abbiamo difficoltà nel curare, nel senso di guarire le persone. Quindi penso che questo comunque ancora attragga una quota di giovani che desiderano fare in maniera pratica loro questo ambito.
0: E poi, professoressa, diciamo che il crocevia è proprio quel tirocinio, cioè lo studente di medicina svolge tutta una serie di tirocini quando va nel suo reparto, per dire, insomma, a fin fine è quello che attira l'attenzione del futuro neurologo.
1: Ma sicuramente diciamo che in neurologia c'è un po' una discrepanza tra quello che studi e quello che vedi, perché studi delle cose affascinantissime, come funziona il neurone, il sistema nervoso, e quindi diciamo quell'aspetto è molto bello, intrigante. Dall'altra poi devi anche vedere se riesci a vedere cosa puoi fare per le persone. Quindi la parte pratica, entrare dentro i reparti, sconoscere, capire bene quella branca, porta talvolta a

0: qualcuno anche a dire no, non fa per me, ma molti altri magari proprio ad appassionarsi, essere affascinati da questa branca e farle. Devo dire che infatti abbiamo sempre tanti tesisti e in linea di massima i ragazzi, ripeto, si iscrivono nella scuola di neurologia, ancora è una di quelle che fa, passatemi il termine, l'unplane nelle iscrizioni.
1: Un'ultima domanda, una curiosità che mi è nata spontanea mentre sentivo le sue parole in precedenza, questa delle branche, dei giovani studenti, però era un qualcosa che le volevo chiedere assolutamente. Qual è la linea di confine quando ci sono dei pazienti anziani tra il geriatra e il neurologo?
0: Il geriatra è un medico internista che si occupa a 360 gradi di tutto l'organismo, cioè di tutte quelle che sono le problematiche che possono insorgere con l'andare avanti dell'età. Quindi non parliamo solo di problematiche neurologiche, ma magari il diabete, appunto l'aterosclerosi, quel problema.
1: Cioè quando interviene il neurologo?
0: Il neurologo interviene quando ci sono delle problematiche specifiche, come le malattie di cui parlavamo prima, l'Alzheimer, il Parkinson, quando c'è lì. E spesso si lavora comunque assieme al geriatra, perché comunque l'approccio multidisciplinare in medicina, soprattutto in queste condizioni, è assolutamente un aspetto fondamentale.
1: Benissimo, io la ringrazio per essere stata con noi, professoressa.
0: Grazie a voi,
1: grazie,
0: buongiorno.
1: Grazie, io spero insomma coloro che ci hanno sentito da casa abbiano insomma le idee un pochettino più chiare su veramente tutta questa serie di patologie del cervello, malattie neurologiche che purtroppo spesso ci riguardano da vicino. Adesso abbiamo tutta una serie di break e tra un po' parleremo di sport con Franco Ferrando, lo sport di Sassari e della Dinamo.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina, la strambata.
1: Ancora in diretta con la strambata, che vi parla è Andrea Secchi, ma in regia abbiamo Manuel Cozzolino e per quanto riguarda i siti abbiamo veramente una notizia che campeggia nel sito dell'Unione Sarda, una tragedia avvenuta a Trinità d'Agultu perché c'è stato uno schianto, è morta una donna di 58 anni e la vittima si chiamava De Muro, di nome faceva Andreana. L'incidente è avvenuto, sembra che all'origine ci sia una invasione di corsia. E poi durante la notte un altro incidente sul lavoro, Rosé, con un operaio folgorato dai cavi dell'alta tensione, sottolinea l'Unione, si tratta di un giovane di Orgosolo ricoverato in ospedale. E ora chiudiamo lo spazio dedicato alle informazioni sul sito dell'Unione Sarda, abbiamo un nuovo capitolo all'interno della strambata, siamo in collegamento con Franco Ferrandu per parlare di sport, della nuova Dinamo Sassari. Dopo la brutta retrocessione dello scorso campionato, la Dinamo riparte con propositi celati ufficialmente di risalire subito di categoria, secondo alcuni siti specializzati, una sorta di corazzata, chiaramente butta acqua sul fuoco la società. Ma insomma, Franco, che idea ti sei fatto di questa Dinamo che ha 10 giocatori intercambiabili, tra l'altro alcuni un lusso per la Serie A2 come Michele Vitali, che sino a un anno fa era in nazionale?
3: Hai detto tutto tu, Andrea, posso chiudere, ciao.
1: Più forte di
3: no,
1: me.
3: Hai detto tutto, lo credo. Beh, anche perché ti ricordo, e lo dico, te lo voglio dire, nella conferenza stampa di ieri si è respirato quel clima che tu hai conosciuto bene, quel clima di vecchia Dinamo, quello spirito di vecchia Dinamo che aveva contraddistinto questa società sassarese prima che le cose cambiassero e si pagassero anche in qualche modo sul campo, anche con la scelta dei giocatori che poi hanno fortemente deluso. Serie A2, società perfettamente calata nella parte, il colpo è stato doloroso e si è creata una squadra, come ha detto Luca Vitali, fratello di Michele Vitali, che è stata costruita non una squadra di figurine, ma anche di, che so, grandi giocatori che accettano un ingaggio per andare in A2, ma di giocatori di prospettiva, tutti i giocatori, hai detto tu, hai citato Michele Vitali, tra l'altro il fratello Luca, che è il coach, ha detto è stato il più difficile da convincere per portare a Sassari, perché comunque ha fatto una retrocessione dalla 1 alla 2.

0: però insomma tutti i giocatori di prospettiva che conoscono la 2, che conoscono la categoria, che conoscono le serie minori anche in Germania, in Francia, ma che vogliono crescere, più alcuni grandi vecchi.
1: Ecco, e soprattutto un ritorno romantico come quello di Jeff Brooks, uno dei grandi eroi di quel triplete del 2015.
0: Allora, io mi sono commosso quando l'ho visto. Intanto ci ha salutato e ci ha abbracciato, perché è un giocatore un po' particolare, è un giocatore che si era adeguato alla realtà italiana, sassarese, è un italiano più che uno statunitense, ricordiamo tra l'altro con una moglie italiana, contento, 37 anni, è stata una decisione sofferta, ha fatto una buona stagione a Trieste anche se ha avuto degli infortuni, chiaramente un giocatore a cui si chiede soprattutto una presenza tecnica, perché un giocatore tecnico per insegnare un po', è una presenza limitata nel minutaggio, ma che possa trasferire tutte quelle belle cose di 10, 11, 12 anni fa, insomma quelle che abbiamo conosciuto. Quindi c'è un giocatore che dovrebbe essere in qualche modo non un giocatore finito, questo è stato detto chiaramente, gli chiedono di giocare altri 5 anni, lui ha rilanciato a 8, ma si sa che il termine può essere quello di un paio d'anni, però per trasmettere qualcosa sia dal punto di vista tecnico sul campo sia dal punto di vista proprio mentale, anche perché un giocatore che ha vinto il triplete, ha vinto con Milano, insomma un giocatore che ha una storia, è una squadra che ha anche un altro grande ritorno, non grandissimo come quello, ma anche Diego Bonaldi, che è un giocatore che venne a Sassari nel 2016-2017 e che comunque ha lasciato un'ottima impressione. Quindi ci sono dei giocatori che devono
1: trasmettere questi valori. E che in Serie A2 rappresenta un fattore, Franco, eh?
0: Beh, ha fatto un'ottima stagione l'anno scorso, insomma, cioè stiamo parlando di un giocatore che ha personalità, che ha tiro, che ha garra, come si può dire. Sul fronte esterni, anche con Kazakayami Kane, che è tra l'altro un giocatore canadese, ma che ha mamma sarda addirittura, quindi è stato ribadito. Cioè, sono esterni particolarmente dinamici, proprio questo è stato un termine non a caso nella Dinamo che è stato ripetuto più volte, ma anche giocatori magari non altissimi, però che hanno un certo impatto fisico, che non temono, per esempio come Bui dell'anno scorso, anche l'approccio fisico, perché il campionato di A2 è una sorta di girone infernale, questo è quello che si dice. Giocatore, un campionato lungo, con squadre minori, con squadre ambiziose, che costa, perché il mercato ormai è lievitato dappertutto. È la mia impressione, la mia paura, che la 2 sia il campionato dimensionato alle possibilità sassaresi di questo periodo, mentre la 1 ha dei prezzi abbastanza impazziti. Quindi, insomma, è una squadra che ha, come hai detto tu, giocatori bidimensionali, almeno non c'è il centrone, anche se c'è Romando, che è un giocatore italiano, ma che ha
1: buon giocatore anche quello, un giocatore di categoria, un buon giocatore. È una signora squadra, Franco.
0: Nobili, me lo dici tu, Nobili che è un giocatore delle grandi possibilità, Nzè che è un giocatore che arriva dalla Francia, è una squadra che è stata costruita secondo certi criteri. Vogliamo trovare un po' l'incognita, Andrea?
1: Sì,
0: dimmelo tu.
1: L'allenatore? Che poverina la prima esperienza.
0: Allora, bello vederlo, è arrivato sorridente, contento, ha detto subito: se pensate di vincere al primo anno state sbagliando, io voglio far vedere bel gioco e riportare entusiasmo, perché qua di Sassari ricordo l'entusiasmo,
1: ma
0: l'entusiasmo, noi ricordiamo anche quando
1: l'entusiasmo, Franco, si può avere solo con le vittorie. Adesso, cioè, prima che mi lanci una pietra, il mio regista, dobbiamo anche chiudere. Grazie Franco per essere stato con noi.

La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Podiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Ancora in diretta con la strabata che vi parla Andrea Secchi, regia Manuel Cuzzolini, e finalmente lo possiamo presentare, il responsabile del planetario dell'Unione Sarda, Manuel Floris. Buongiorno, grazie per essere qui.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi è un giorno speciale, giusto?
0: Oggi è un giorno speciale perché c'è questa eclissi di sole, tutti col naso all'insù. A partire da quale orario però?
1: Dalle ore 19.35 circa, quindi più che all'insù sarà sull'orizzonte. Questa è la specialità di questa eclisse di sole di quest'anno ed è la più grande dal 1999, anzi qui per la Sardegna possiamo dire che neanche nel 99 era così grande come l'eclisse, perché nel 99 si raggiunse il 70% di copertura del sole, invece qui raggiungeremo quasi il 95% di copertura del sole in alcune zone della nostra isola. Quindi un'eclisse parziale di sole, non totale, che avverrà al tramonto e bisogna volgere lo sguardo verso ovest. E quindi tutte le località dove ci sono montagne e colline in quella direzione purtroppo non la potranno vedere, perché inizierà quando ormai mancheranno 50 minuti al tramonto.
0: Ecco, ci saranno delle zone in cui si vedrà meglio rispetto ad altre?
1: Sicuramente tutta la costa occidentale, per non parlare poi delle cime da cui si vede l'orizzonte. Cagliari è abbastanza avvantaggiata perché c'è il Campidano in quella direzione.
0: Al nord?
1: Beh,
0: ti
1: nord...
0: mettere in difficoltà?
1: No, al nord.
0: Perché ci ascoltano anche su.
1: Certo, nord Sardegna, sicuramente tutta la zona di Alghero, lì si raggiungono le coperture massime di tutta l'isola, l'Asinara, tutto il tratto di costa tra Bosa e Alghero, insomma non mancano i posti. D'altra parte poi abbiamo pubblicato sui nostri canali social e con l'Unione Sarda un riferimento a una cartina del cielo, cioè una cartina dell'Italia e dell'Europa, che permette di capire dove posizionarsi per non avere le ombre. E quindi cercatela, abbiamo nei nostri canali, eccetera. Quella aiuta a trovare il posto giusto per osservare queste eclissi di sole, con sicurezza però.
0: Ecco, a proposito di sicurezza, volevo proprio chiederti questo, Manuel. Quanto bisogna stare attenti?
1: Il sole è il nostro amico, ma osservato con i nostri occhi è pericoloso. Allora, siccome

0: inizierà alle 19.35 quando il sole sarà alto 8 gradi, però è ancora bello luminoso. Guardarla senza filtri, senza, con gli occhiali da sole ad esempio, no, danneggia l'occhio, quindi bisogna munirsi di filtri opportuni, cioè occhialini da sole che sono però introvabili, occhialini specifici per le eclissi, oppure vetrine da saldatore, almeno da gradazione 13 o 14 al minimo 12, oppure il modo più sicuro, se non si trovano questi supporti, è prendere un cartoncino bello scuro, farci un foro, un piccolissimo foro con un punto di spillo, metterci un foglio di carta dietro e si vedrà l'eclisse. Poi quando il sole sarà proprio sull'orizzonte, gli ultimi 2-3 minuti dell'eclisse, quando sarà attenuata la sua luce dall'atmosfera terrestre, allora lì sì che potremo anche dare un'occhiata con i nostri occhi, ma solo in quegli istanti finali.
1: Tra l'altro ci saranno anche dei collegamenti speciali nel corso delle varie edizioni serali del TG di Videolink.
0: Sì, dalle ore 19 partiremo i collegamenti dall'isola di Sant'Antioco, dove c'è un evento che coordiniamo col planetario presso il Carmine Arancio, e quindi avremo dei collegamenti per far vedere a chi non potrà vedere queste eclisse quello che si vedrà, sperando che il cielo sia terso e che sia trasparente per godere al meglio di questo evento.
1: Mi immagino le richieste di prenotazione al planetario.
0: Ah sì, siamo sold out al planetario, non abbiamo più occhialini solari, così lo diciamo ai nostri ascoltatori, però per chi non si perdesse questa eclisse, il 2 agosto dell'anno prossimo ne abbiamo una altrettanto bella, e soprattutto si vedrà solo dal sud dell'Italia, Sardegna, isole e l'isola di Sicilia, quindi sarà un appuntamento speciale, in quel caso sarà alta nel cielo.
1: Grazie Manuel Floris, quindi ripetiamo, appuntamento
0: alle ore 19.35 per vedere l'eclisse parziale di sole di questo 2026.
1: E adesso dobbiamo lanciare un brano, perché Manuel Floris ha detto no, bisogna mettere una canzone che ci ricordi il sole. Insomma, Battisti non l'ho voluto, alla fin fine, al termine di una trattativa a tre, abbiamo deciso per Simply Red Sunrise.

Sempre in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino, lo spazio dedicato ai siti di informazione, iniziare dall'Unione Sarda. Abbiamo già fatto un accenno in precedenza perché l'apertura è dedicata alla cronaca, la tenuta da Gulto, l'invasione di Cossia, poi lo schianto, muore una donna di 58 anni, la vittima si chiama Andreana De Mura che è morta sul colpo. Ancora un incidente sul lavoro la notte scorsa a Rosei con un operaio folgorato dai cavi dell'alta tensione, si tratta di un giovane di Orgoso ricoverato in ospedale. Ancora relativamente ai trasporti, aeroporti privati, lo stop ai 30 milioni fa saltare la firma tra Regione e F2I, lo stop durante la variazione di bilancio dei fondi regionali. E poi ancora da Elmas, cerca di tornare in Olanda con i minerali portati via dal pan di zucchero, turista fermato all'aeroporto. Ora diamo un'occhiata al Corriere della Sera, la notizia più importante riguarda i problemi che si stanno avendo in Sicilia con l'eruzione dell'Etna, caos in Sicilia, lo scalo di Catania chiuso fino alle 18, riapre e invece Comiso, le ceneri fino a Malta e in Libia. Ancora Mattarella che ha parlato della ricorrenza anniversario di Sant'Anna di Stazzema, che è il simbolo dell'abisso delle guerre, l'eccidio fascista, è intervenuto anche il vice premier Tajani, i fascisti furono complici dell'eccidio. La questione Ranucci, nelle chat con la Vitola, le mosse per la candidatura, il sondaggio va integrato, questo è il virgolettato, Schlein, Conte e gli altri nomi improbabili per le primarie. Adesso passiamo alla Gazzetta dello Sport con la notizia più importante che riguarda il mercato per Frattesi dell'Inter, sempre più vicino il suo passaggio alla Lazio. Ancora invece sempre relativamente all'Inter, Spence è un passo, ecco a quanto si può chiudere, e poi c'è anche la possibilità che lasci la società nerazzurra Luis Enrique diretto alla Roma. Ancora la Juve che stringe per Suzuki, oggi il vertice per l'intesa, il giocatore, il portiere ex Parma è stato già acquistato dal Paris Saint Germain e potrebbe andare in prestito alla Juve. Ancora sul mercato, Vlahovic oggi a Istanbul, Piccoli a un passo dal Bologna, nuova offerta del Barça per Rodri. Relativamente agli europei di nuoto, il programma di oggi da Ceccona, Pilato a Curtis. Invece per quanto riguarda gli europei d'atletica, 5 azzurre in semifinale tra 400 e 200 donne, c'è anche la nostra Dalia Caddari, invece Pernici in finale negli 800 metri, ma tanta delusione per l'infortunio di Jacobs. 100 metri ieri sera si è dovuto fermare dopo un paio di appoggi per un problema muscolare, lui che aveva realizzato il miglior tempo proprio della serata, compresa anche la finale. Ora abbiamo un nuovo spazio musicale, Gaia Bossa Nostra.

0: Ancora in diretta con la strambata, che gli parla Andrea Siechi in regia, Manuel Cuzzolino. Ci ha raggiunto il vice direttore del TG Rivideonina, Nicola Scano. Insomma, di che grazie per essere qui, Nicola. Buongiorno.
1: Grazie a te, buongiorno a tutti.
0: TG oggi su che cosa si concentra?
1: Purtroppo, con una notizia di cronaca in apertura, riportata anche ad unionestrada.it, i nostri ascoltatori l'avranno già letta e sentita dal nostro telegiornale. Purtroppo uno scontro frontale tra due auto sulla provinciale per Trinità da Gulto. La vittima è una donna di 58 anni di Tempio. Una dinamica, come si dice in questi casi, ancora da chiarire. Pare che tutto sia successo su un lungo rettilineo. Capiremo meglio qualcosa più tardi. Poi c'è la testimonianza della sorella, ricorderete, della sorella di Martina Lattuca. È una vicenda estremamente amara. Questa donna è scomparsa nel nulla 9 mesi fa a Calamosca. E cosa dice la sorella di Martina, Sara, al nostro telegiornale? C'è un jacuzzi, come si dice, secondo, come dire, un termine giornalistico. In pratica lamenta quello che è successo per il marito della ministra, ricorderete tutti, scomparso nel lago. Ha detto 37 giorni di impegno di forze dell'ordine eccetera per cercarlo, per mia sorella soltanto 3 giorni, e tutto quanto è finito nel dimenticatoio. Insomma, uno sfogo piuttosto amaro che ci ha riportato Egidiangela Secchi. Poi la politica, vorrei dire la solita politica, perché parliamo anche oggi della manovrina, questa variazione di bilancio.
0: Sai che ne parleremo
1: miliardi
0: venerdì qui alla strambata. Avremo ospiti,
1: fantastico,
0: Paolo Truzzo di Fratelli d'Italia e Gianluca Palmas del Movimento 5 Stelle.
1: Fantastico, quindi insomma saranno scenari da fuochi artificiali, no, battute a parte. Insomma, maggioranza e opposizione, sappiamo bene qual è l'atmosfera intorno a questo documento. E insomma, ci sono in ballo questi 2 miliardi, tanto vale questa variazione di bilancio che chiamiamo manovrina. E arrivano 50 milioni per il caro carburante e 160 per università e asili nido gratuiti. Poi c'è una polemica, la sentirete da Stefano Fioretti nel telegiornale, e naturalmente l'opposizione prende di mira l'assessora del lavoro. Per parlare di feste, c'è la grande festa dei candelieri, che Sassari ormai è pronta, tutto si svolgerà il 14 agosto, e per turisti e visitatori c'è un nuovo info point in Piazza Azzuni. Come vuole tradizione, Videolina seguirà la discesa in diretta e l'Unione Sarda domani regalerà ai propri lettori un inserto speciale. Non bisogna dimenticarsi l'eclissi di sole, perché è il grande appuntamento di questa giornata. Prima la notte di San Lorenzo, oggi il 12, tutti a guardare l'eclissi. È un evento speciale che il nostro telegiornale seguirà in diretta da Sant'Antioco a partire dalla TG delle 19. Insomma, armatevi, secondo quello che ci ha suggerito il nostro astrofisico Manuel.
0: Poc'anzi.
1: Ah, fantastico, perfetto. Quindi gli strumenti giusti, avrà già detto come bisogna fare. Avrete anche la possibilità, insomma, di vederla per la televisione. È tutto per ora.
0: Grazie a te per essere stato con noi. Adesso abbiamo una breve pausa pubblicitaria.
2: La strambata su Radiolina. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas, su Radiolina.

Nuovo spazio musicale all'interno della strambata, stavolta il turno di Martin Garrix e Ed Sheeran. Repeat it.

0: Ultimo blocco della strambata, il momento dello spazio dedicato all'Unione Sarda con Caffè Scorretto.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 12 agosto 2026, detto con trasporto, a cura di Luigi Almiento. L'Italia è flagellata da un morbo noto alla scienza medica come appaltite acuta, prodigio dell'alchimia contabile. Si mette a gara un'opera a valore 100, i costruttori assicurano di farla a 81, ma alla fine presentano un conto da 150. Sui tempi della consegna, poi, la fisica si arrende. Se in alcuni angoli del paese i lavori finiscono, nell'isola l'unità di misura per i cantieri resta l'era geologica. Naturalmente ogni cantiere ha la sua dignità, ma il capolavoro comico è il disagio regalato ai cittadini, teorici beneficiari del premio finale. A Cagliari, ma un po' ovunque in Sardegna, l'opera pubblica è un'eredità intergenerazionale. Noi ci facciamo strangolare dal traffico da manicomio oggi, e un giorno i nostri pronipoti potranno godersi qualche chilometro di binari. Un bel gesto d'amore, per carità. Ma qualcuno avvisi l'ARST che avremmo un vago impegno anche con il nostro sistema nervoso. Il caso di scuola è la metropolitana leggera cagliaritana. Con un budget del genere e un'attesa così biblica, negli oggi vituperati e non a torto Stati Uniti ci avrebbero scavato 4 livelli di gallerie sotterranee sotto il deserto del Nevada. Qui, per stendere 2 rotaie all'aria aperta, celebrare il 50% dei lavori sembra un'ipotesi fantascientifica. Risultato? Tutti felicemente incolonnati, senza trasporti pubblici e, ormai, pure senza trasporto emotivo. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
0: Bene, quindi si chiude qui questa puntata odierna della strambata. Un saluto a coloro che ci hanno seguito da casa da parte di Andrea Secchi e del regista Manuel Cozzolino. L'appuntamento con la strambata torna domani alle 12.30. Buona giornata!
2: Radiolina ha presentato La Strambata.
3: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Sono le 6:01.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
5: Direzione giusta. Direzione estate.
6: Tutti i giorni!
7: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Presenti 43, votanti 43, maggioranza 22, favorevoli 30, contrari 31. Il Consiglio approva.
1: Via libera dunque la più ricca variazione di bilancio della storia dell'autonomia. 2 miliardi e mezzo per la Sardegna con la manovrina annunciata di primavera e diventata estiva anche per sfruttare totalmente le prime entrate dell'avvertenza con lo Stato. Metà risorse sulla sanità, altre misure significative su lavori pubblici, enti locali, comparto unico.
2: Una variazione di bilancio che è all'altezza delle aspettative dei sardi, del mondo del lavoro, mondo produttivo. Abbiamo dato delle risposte importanti concentrandoci in settori che oggi vedono riconosciute le loro istanze.
3: Le risorse erano veramente tante. Dopo 35 anni il governo italiano riconosce miliardi di euro alla regione Sardegna, potevano assolutamente essere spesi in maniera diversa.
1: 7 giorni di sedute rese frenetiche da revisioni, riscritture ed emendamenti orali dell'ultimo momento, fin sotto il traguardo polemiche anche su punti condivisi come l'atteso fondo da 50 milioni per fronteggiare il caro carburante a favore di autotrasportatori, aziende agricole della pesca.
4: Una dotazione finanziaria che andrà a coprire solamente metà del fabbisogno rispetto a quelli che sono i 70-80 milioni necessari.
1: Tra gli ultimi interventi approvati il pacchetto sul diritto allo studio di matrice PD da 160 milioni per garantire un percorso gratuito dall'asilo nido all'università.
5: L'idea è quella che la formazione e l'istruzione non debba essere un privilegio per nessuno.
1: Sui trasporti, oltre al taglio nei mesi invernali della tassa aeroportuale d'imbarco, resta impressa la frenata della maggioranza su fusione e privatizzazione degli aeroporti, così come il tentativo poi fallito della giunta di aumentare i compensi degli staff, tra i momenti più carichi di tensione ad accentuare le distanze nei giudizi finali.
6: È una variazione che guarda all'oggi ma soprattutto al domani, perché ci sono anche le risorse per i giovani per farli rimanere e avere un futuro prospero qui in Sardegna.
7: Si è persa un'occasione storica, c'erano 2,5 miliardi da programmare, poteva essere il cambio di passo ma è l'ennesimo passo falso, i soldi si sono tutti sperperati e i sardi vanno soltanto le briciole.
0: Sicuramente è un punto di svolta, mai la regione ha avuto a disposizione risorse contingenti, ora però arriva la parte più difficile, la capacità di mettere subito in circolo tutte queste risorse.
8: Incidente mortale sulla provinciale 90 nel territorio del comune di Trinità d'Agulto e Vignola, in Gallura. La vittima è una donna di 58 anni di Tempio, Andreana De Muro. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, avvenuto intorno alle 8.30, le due auto si sono scontrate frontalmente al termine di un lungo rettilineo. La donna è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, ma i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri e mezzi delle associazioni PAS e Abadorzu con il soccorso che ha trasferito l'altro ferito in ospedale a Sassari. Ancora da accertare la dinamica della tragedia, i carabinieri hanno effettuato i rilievi. Le condizioni dell'altro ferito sono stabili, anche se gravi.
9: L'autorità del Nord Sardegna ha aperto un'inchiesta sulla vicenda dello yacht di 30 metri Angiola, battente bandiera maltese, semiaffondato nella rada davanti alla spiaggia di Cala del Faro, vicino a Porto Cervo. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando lo scafo con 14 persone a bordo, compresi i membri d'equipaggio, ha cominciato a imbarcare acqua da una falla, con probabilità causata dalla collisione contro una secca, vicino all'isolotto dei Cappuccini, nell'area del Parco dell'Arcipelago. Immediato l'allarme, l'SOS è stato raccolto dalla Guardia Costiera di La Maddalena, alla quale è stata segnalata un'avaria e che ha subito inviato una motovedetta sul posto per coordinare i soccorsi. Si sono vissuti momenti di grande paura, ma il piano di evacuazione per fortuna ha funzionato. I diportisti sono stati tratti in salvo e accompagnati a Poltuquatu. Come testimoniano le nostre immagini, l'Angiola ora si trova adagiato sul lato in un fondale di appena 5 metri. L'intervento delle ditte specializzate ha messo in sicurezza lo specchio di mare e grazie all'impiego delle panne galleggianti che bloccano qualsiasi sversamento di combustibile, si difende l'ambiente dall'inquinamento da idrocarburi. Diversi gli episodi avvenuti durante l'estate in Gallura, ultimo dei quali l'affondamento dopo un incendio di un 18 metri fra Tavolara e Capoceraso.
10: Ogni vita ha lo stesso valore, ogni famiglia merita lo stesso impegno. Sono durate 37 giorni le ricerche del marito della ministra Roccella. Mia sorella, invece, è stata cercata solo per 3 giorni. E l'amaro sfogo sui social di Sara Lattuca, sorella di Martina, la 49enne cagliaritana scomparsa a Calamosca. Il 18 agosto prossimo saranno trascorsi 9 mesi. Quel giorno di novembre Martina guida sino alla nota località costiera e parcheggia nei pressi di un locale. Alcune telecamere la riprendono che cammina sotto la pioggia. Si presuppone si diriga sulla Sella del Diavolo, una zona di alte scogliere che affaccia a picco sul mare del Golfo di Cagliari. Martina non tornerà mai a casa. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Sarà un gruppo di canoisti ad individuare il suo zainetto nella Baia Pasqualino, nei pressi di una grotta. Dentro ci sono il portafoglio, gli occhiali e il telefonino. In momenti diversi si ritrovano anche le due scarpe. L'ipotesi privilegiata dagli investigatori sembra essere quella del gesto volontario, ipotesi che però Sara continua a respingere con forza. Mia sorella, ha sempre detto, non aveva ragioni per togliersi la vita. Aveva un lavoro, nessun debito, un figlio che non avrebbe mai abbandonato. Sara non si dà pace, vuole conoscere la verità ed è solidale con chi sta vivendo il suo stesso dramma. Un pensiero, scrive la giovane sui social, va a Cristina Pitalis, Federica Panbianchi, Roberta Carassai, Maria Lidia Pistis, a tutte le famiglie che continuano a cercare i propri cari.
11: Ecco cosa accade quasi quotidianamente nella rotatoria fronte quartiere Caragol sulla statale 127 bis settentrionale sarda in ingresso ad Alghero. Dare la precedenza è un optional, eppure la cartellonistica verticale e orizzontale è molto chiara.
12: È una zona particolarmente trafficata. Ricordo che in quel tratto di strada che va da Galbonedo in direzione Alghero c'è un limite di velocità di 30 km/h. Questo già deve servire come monito a rallentare e invitare gli utenti alla prudenza.
11: Prudenza che non tutti possiedono, senza contare che a 50 metri dalla rotatoria, in un senso o nell'altro, ci sono gli attraversamenti pedonali e le fermate dell'autobus.
12: Chi si mette nella rotatoria deve dare precedenza ai veicoli che già sono all'interno. È stata creata qualche anno fa per garantire l'uscita in sicurezza dei residenti della zona di Caragol. Oggi il mio invito, e ci saranno anche delle campagne di sicurezza in tal senso, è quello di regolare la velocità anche in base alle condizioni di traffico. Riattualizzeremo sistemi quale autovelox e telelaser. Il nostro obiettivo è migliorare la sicurezza stradale.
11: Intanto l'amministrazione comunale sta già elaborando una soluzione.

0: massa di tamburo dal fungo commestibile.
1: Il colore in massa delle spore, che nel Chlorophyllum molybdides è verde. E nel fungo maturo possiamo già vedere queste sfumature verdastre sulle lamelle, mentre nella macrolepiota procera sono bianche e rimangono bianche. Altra differenza la troviamo nel gambo, che nel Chlorophyllum molybdides è liscio, mentre nel gruppo della macrolepiota procera è zebrato, come si dice a pelle di serpente. Poi fondamentale è il viraggio della carne, che possiamo vedere strofinando con l'unghia, e vediamo un netto arrossamento, cosa che invece nel gruppo della macrolepiota procera non succede.
0: In città si respira aria di festa, ogni vetrina e ogni angolo del centro racconta quello che sta per accadere, una festa di popolo, un'antica devozione. A luglio occupazione record e boom di stranieri in tutto il nord Sardegna, per i candelieri arrivano in città tantissimi turisti. Lo confermano i dati dei visitatori nei siti della rete Tamus Cittadina, con una crescita pari al 62,8% in più rispetto all'anno precedente. Intanto l'amministrazione comunale investe in un nuovo infopoint in pieno centro.
2: Noi abbiamo pensato che questo luogo doveva ritornare alla città attraverso un servizio e pensiamo che appunto con la centralità che ha questo luogo possa rappresentare insieme un presidio.
0: Addio all'infopoint mobile di Piazza Castello, rimane operativo l'ufficio turistico di Via Satta all'interno di Palazzo di Città. Il piano terra dello storico Palazzo Tomei al civico 13 di Piazza Zuni, 150 metri quadrati a disposizione con postazioni per l'accoglienza e materiali informativo pronto ad essere distribuito, sta già accogliendo i turisti e visitatori in giro per la città.
3: Tutte le informazioni relative alla città, sia la parte museale, sia anche le informazioni più spicciole, quindi dove trovare il miglior ristorante tipico, come girare per la città e poi tutti gli eventi, le mostre.
4: Occhi al cielo per lo spettacolo dell'eclissi che ha incantato i cieli d'Europa con il giorno che per qualche istante diventa notte. A 27 anni dall'ultimo episodio la Sardegna ha goduto del sole che spariva all'orizzonte coperto dalla luna, lasciando solo un minuscolo spicchio di luce. L'evento astronomico, il più atteso dell'estate, è stato seguito in diretta dai telespettatori del TG di Vidolina con un collegamento speciale da Sant'Antioco.
5: Posso dire uno degli eventi più spettacolari degli ultimi anni. Dal 1999 non assistavamo a un eclissi così grande in Sardegna, ma un'eclissi al tramonto, chi se la ricorda? Credo nessuno di noi. Perché? Perché l'ultima eclissi al tramonto è avvenuta decenni e decenni fa, per cui non ce lo possiamo ricordare perché nessuno di noi era ancora in vita e quindi è uno spettacolo che valeva la pena vedere. Figlio di un allineamento fra Terra, Sole e Luna e di un regalo, possiamo dire, che ci ha fatto l'universo.
4: Alla fine resta lo spettacolo di un allineamento perfetto e di un'emozione indimenticabile.
6: Ero piccolina quando ho visto forse quella parziale o non mi ricordo se era totale, però no, incredibile. Poi al tramonto, bellissimo. Poi vederla anche un po' senza occhiali alla fine, insomma, è stato bello.
4: Ecco, tu hai scelto di vivere questa esperienza, insomma, stasera in un luogo così di vacanza.
6: Sì, sì, perché in realtà io vengo da Milano, ero qua in vacanza a Sant'Antioco e abbiamo trovato Carolina Renci, siamo venuti qua a vedere, insomma, l'eclissi. Poi è bello con tutte queste persone, tanti bambini, è emozionante.
7: È stato molto emozionante, anche se per un attimo le nuvole hanno coperto tutto, però poi è tornato ad essere affascinante.
8: Il Cagliari si prepara al calcio vero. Venerdì allo Domus, inizio alle 18.30, esordio in Coppa Italia con la sfida all'Arezzo che vale la qualificazione in gara secca ai sedicesimi di finale. Poi il 22 via al campionato con la trasferta del Tardini contro il Parma. Pisacane vuole sfruttare l'occasione di Coppa come prova generale in vista della Serie A. E contro l'Arezzo potrebbe essere l'occasione buona per provare sul campo anche i nuovi arrivati. Dei tre, Aurelio e Maldini sembrano quelli più avanti nella preparazione, con l'ex Atalanta che punta addirittura una maglia da titolare, mentre Carlos partirà dalla panchina, dove potrebbe trovare spazio anche Mina, che vuole bruciare le tappe per riprendersi il bastone del comando in difesa. Chi non ci sarà è naturalmente Esposito. Scaduto il certificato medico per stress e ansia, in teoria il giocatore è atteso ad Assiminello proprio alla vigilia della sfida con l'Arezzo, ma intanto il club cerca di stringere i tempi per la sua cessione col Como attualmente prima scelta. E a proposito di mercato, il Cagliari ha ufficializzato la cessione in prestito di Ratering agli olandesi del Den Haag.

0: imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera. In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
3: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato. In edicola e sull'app l'Unione Digital.
4: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
5: Mauro Aresu arriva da una lunga esperienza in passato con il blues e il soul con la Bau Bau Baby Blues Band, gruppo nato a Sassari nel 1991. Le tracce sono rimaste anche quando, in seguito, ha avviato un percorso da solista. La conferma arriva da questa Qualcosa da dire.

0: La voce e l'armonica di Mauro Aresu, ascoltate in questa sua composizione originale, proposta in occasione di Concerto per Pina nel 2009 a Sassari.
1: San Radiolina. I sonus della terra nostra.
2: Caterina Cimino è originaria di Monti, maoristanese d'adozione. Qui la ascoltiamo nel classico Nannè Dumeu, accompagnata da Orlando Magia alle launeddas e trunfa, Paolo Zicca organetto e Antonio Mattana chitarra.

0: Si è aperto in un arioso ballo questa Nannè Dumeo, ascoltata da Caterina Cimino da una sua partecipazione a Sardegna Canta del 2000.
1: Il gruppo dei Nemos recupera brani del repertorio del suo diretto predecessore, i Nur. Questa Chiettu Mai che stiamo per ascoltare è costruita sui versi del poeta tempiese Gavino Pes e venne originariamente incisa nell'album Kentus Colores del 2004.

0: Erano i Nemos con un brano cantato in gallurese, ripresi durante la loro esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Puzzu nel 2022.
1: Sono le 6 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplilina.it.
4: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
5: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
6: Direzione giusta. Direzione estate.
7: Tutti i giorni.
8: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
9: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
10: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
11: I Double Dose si definiscono una country folk band. Il gruppo sassarese predilige in effetti le atmosfere del country rock americano o della tradizione irlandese, ma non disdegna anche di provare a rileggere in quella chiave musicale motivi popolari sardi. Ecco così la loro versione di Nanneddu Meu, arrangiata da Claudio Spanu e Aldo Gallizzi.

0: Erano Aldo Gallizzi al mandolino, Claudio Spanu alla fisarmonica e Antonio Miscali, chitarra e voce, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel 2020.
1: Un brano della nutrita produzione del cantautore di Ploaghe Soleandro, che ha anche frequentato il CET di Mogol a Toscolano. Questo motivo si intitola Mama, You're My Beautiful Life.

0: su Leandro abbiamo ascoltato Mama, You're My Beautiful Life.
1: Giovanissima voce quella di Marta Manei, nata e cresciuta a Oristano ma con origini tra Ula Tirso e Teti. A 15 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni e a esibirsi in pubblico. Nel 2021 registra il suo primo singolo, con il quale ha vinto il premio ICNUSA per il miglior testo al Radiolina Contest. Questa

0: vedrò.
1: Ancora una proposta del programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2023. È stata ospite della trasmissione anche Marta Money, che abbiamo ascoltato in Riflesso.
2: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP, stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra Echinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
4: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
5: Risale al 2004 il debutto discografico dello schirese Carla De Nule. Durante la sua carriera ha incrociato anche una prestigiosa collaborazione con Eugenio Finardi, ma qui la ascoltiamo nell'esecuzione di un notissimo motivo popolare sardo, Annin Nora,

0: intitolava Anni Nora il brano che abbiamo ascoltato da Carla De Nule, come il programma nel quale ebbe modo di cantarlo nel 2011.
1: Dall'incontro sul palco di due artisti popolarissimi nell'isola emerge questa versione di Deus ti salvet Maria, protagonisti ai cori le voci di Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.

0: era la particolare versione dell'Ave Maria proposta dal vivo da Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.
1: Il chitarrista olbiese Marino De Rosas, dopo la sua uscita di scena a metà anni 70, si è dedicato allo studio della chitarra acustica, sperimentando nuove accordature e creando suoi brani modernamente ispirati alla musica tradizionale sarda. I primi frutti di questo lavoro maturano agli inizi degli anni 90 con l'album Chiterras e con brani come questo Candelera.

0: Era la strabiliante tecnica di Marino De Rosas, affiancato dal percussionista Giuseppe Albanese e dal bassista Alessandro Zolo sul palco di Ignos a Sedilo. Era il giugno del 1997.
1: Sono le 7:01.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
7: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
8: Direzione giusta. Direzione estate.
9: Tutti i giorni!
10: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
11: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
12: Per dormire, design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
16: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Presenti 43, votanti 43, maggioranza 22, favorevoli 30, contrari 31. Il Consiglio approva.
1: Via libera dunque la più ricca variazione di bilancio della storia dell'autonomia. 2 miliardi e mezzo per la Sardegna con la manovrina annunciata di primavera e diventata estiva anche per sfruttare totalmente le prime entrate dell'avvertenza con lo Stato. Metà risorse sulla sanità, altre misure significative su lavori pubblici, enti locali, comparto unico.
2: Una variazione di bilancio che è all'altezza delle aspettative dei sardi, del mondo del lavoro, mondo produttivo. Abbiamo dato delle risposte importanti. Concentrandoci in settori che oggi vedono riconosciute le loro istanze.
3: Le risorse erano veramente tante. Dopo 35 anni il governo italiano riconosce miliardi di euro alla regione Sardegna, potevano assolutamente essere spesi in maniera diversa.
1: 7 giorni di sedute rese frenetiche da revisioni, riscritture ed emendamenti orali dell'ultimo momento, fin sotto il traguardo polemiche anche su punti condivisi come l'atteso fondo da 50 milioni per fronteggiare il caro carburante a favore di autotrasportatori, aziende agricole e della pesca.
4: Una dotazione finanziaria che andrà a coprire solamente metà del fabbisogno rispetto a quelli che sono i 70-80 milioni necessari.
1: Tra gli ultimi interventi approvati il pacchetto sul diritto allo studio di matrice PD da 160 milioni per garantire un percorso gratuito dall'asilo nido all'università.
5: L'idea è quella che la formazione e l'istruzione non debba essere un privilegio per nessuno.
1: Sui trasporti, oltre al taglio nei mesi invernali della tassa aeroportuale d'imbarco, resta impressa la frenata della maggioranza su fusione e privatizzazione degli aeroporti, così come il tentativo poi fallito della giunta di aumentare i compensi degli staff tra i momenti più carichi di tensione ad accentuare le distanze nei giudizi finali.
6: È una variazione che guarda all'oggi ma soprattutto al domani, perché ci sono anche le risorse per i giovani per farli rimanere e avere un futuro prospero qui in Sardegna.
7: Si è persa un'occasione storica, c'erano 2,5 miliardi da programmare, poteva essere il cambio di passo ma è l'ennesimo passo falso. I soldi si sono tutti sperperati e i sardi vanno soltanto le briciole.
0: Sicuramente è un punto di svolta, mai la regione ha avuto a disposizione risorse contingenti. Ora però arriva la parte più difficile, la capacità di mettere subito in circolo tutte queste risorse.
8: Incidente mortale sulla provinciale 90 nel territorio del comune di Trinità d'Agulto e Vignola, in Gallura. La vittima è una donna di 58 anni di Tempio, Andreana De Muro. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, avvenuto intorno alle 8.30, le due auto si sono scontrate frontalmente al termine di un lungo rettilineo. La donna è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, ma i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri e mezzi delle associazioni PAS e Abadorzu con il soccorso che ha trasferito l'altro ferito in ospedale a Sassari. Ancora da accertare la dinamica della tragedia, i carabinieri hanno effettuato i rilievi. Le condizioni dell'altro ferito sono stabili, anche se gravi.
9: L'autorità del Nord Sardegna ha aperto un'inchiesta sulla vicenda dello yacht di 30 metri Angiola, battente bandiera maltese, semiaffondato nella rada davanti alla spiaggia di Cala del Faro, vicino Porto Cervo. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando lo scafo con 14 persone a bordo, compresi i membri d'equipaggio, ha cominciato a imbarcare acqua da una falla, con probabilità causata dalla collisione contro una secca, vicino all'isolotto dei Cappuccini, nell'area del Parco dell'Arcipelago. Immediato l'allarme, l'SOS è stato raccolto dalla Guardia Costiera di La Maddalena, alla quale è stata segnalata una

0: avaria e che ha subito inviato una motovedetta sul posto per coordinare i soccorsi. Si sono vissuti momenti di grande paura, ma il piano di evacuazione per fortuna ha funzionato. I diportisti sono stati tratti in salvo e accompagnati a Poltukuatu. Come testimoniano le nostre immagini, l'angiola ora si trova adagiato sul lato in un fondale di appena 5 metri. L'intervento delle ditte specializzate ha messo in sicurezza lo specchio di mare e grazie all'impiego delle panne galleggianti che bloccano qualsiasi sversamento di combustibile, si difende l'ambiente dall'inquinamento da idrocarburi. Diversi gli episodi avvenuti durante l'estate in Gallura, ultimo dei quali l'affondamento dopo un incendio di un 18 metri fra Tavolara e Capoceraso.
1: Ogni vita ha lo stesso valore, ogni famiglia merita lo stesso impegno. Sono durate 37 giorni le ricerche del marito della ministra Roccella. Mia sorella, invece, è stata cercata solo per 3 giorni. E l'amaro sfogo sui social di Sara Lattuca, sorella di Martina, la 49enne cagliaritana scomparsa a Calamosca. Il 18 agosto prossimo saranno trascorsi 9 mesi. Quel giorno di novembre Martina guida sino alla nota località costiera e parcheggia nei pressi di un locale. Alcune telecamere la riprendono che cammina sotto la pioggia. Si presuppone si diriga sulla Sella del Diavolo, una zona di alte scogliere che affacciano a picco sul mare del Golfo di Cagliari. Martina non tornerà mai a casa, il suo corpo non è mai stato ritrovato. Sarà un gruppo di canoisti ad individuare il suo zainetto nella baia Pasqualino, nei pressi di una grotta. Dentro ci sono il portafoglio, gli occhiali e il telefonino. In momenti diversi si ritrovano anche le 2 scarpe. L'ipotesi privilegiata dagli investigatori sembra essere quella del gesto volontario, ipotesi che però Sara continua a respingere con forza. Mia sorella, ha sempre detto, non aveva ragioni per togliersi la vita. Aveva un lavoro, nessun debito, un figlio che non avrebbe mai abbandonato. Sara non si dà pace, vuole conoscere la verità ed è solidale con chi sta vivendo il suo stesso dramma. Un pensiero, scrive la giovane sui social, va a Cristina Pitalis, Federica Pambianchi, Roberta Carassai, Maria Lidia Pistis, a tutte le famiglie che continuano a cercare i propri cari.
2: Ecco cosa accade quasi quotidianamente nella rotatoria fronte quartiere Caragol sulla statale 127 bis settentrionale sarda in ingresso ad Alghero. Dare la precedenza è un optional, eppure la cartellonistica verticale e orizzontale è molto chiara.
3: È una zona particolarmente trafficata, ricordo che in quel tratto di strada che va da Galbonedo in direzione Alghero c'è un limite di velocità di 30 km/h, questo già deve servire come monito a rallentare e invitare gli utenti alla prudenza.
2: Prudenza che non tutti possiedono, senza contare che a 50 metri dalla rotatoria, in un senso o nell'altro, ci sono gli attraversamenti pedonali e le fermate dell'autobus.
3: Chi si mette nella rotatoria deve dare precedenza ai veicoli che già sono all'interno. È stata creata qualche anno fa per garantire l'uscita in sicurezza dei residenti della zona di Caragol. Oggi il mio invito, e ci saranno anche delle campagne di sicurezza in tal senso, è quello di regolare la velocità anche in base alle condizioni di traffico. Riattualizzeremo sistemi quale autovelox e telelaser. Il nostro obiettivo è migliorare la sicurezza stradale.
2: Intanto l'amministrazione comunale sta già elaborando una soluzione alternativa.
4: Questo è una falsa mazza di tamburo, in realtà è un clorofillum molybdites.
1: In questo periodo prolifera nei giardini di casa e nei parchi cittadini, favorito dalle alte temperature e dall'umidità legata alle frequenti irrigazioni. La falsa mazza di tamburo, fortemente tossico, di origine subtropicale, se ingerito provoca gravi sintomi gastrointestinali e possibili complicanze neurologiche. È comparso per la prima volta in Sardegna nel 2008, da allora si sta diffondendo.
4: Quest'anno abbiamo avuto già diverse segnalazioni della presenza di questo fungo. Alcuni sono preoccupati per la possibile incauta raccolta da parte di bambini oppure per essere ingeriti dai cani.
1: Ecco come distinguere la falsa mazza di tamburo dal fungo commestibile.
4: Il colore in massa delle spore, che nel Chlorophyllum molybdites è verde. Nel fungo maturo possiamo già vedere queste sfumature verdastre sulle lamelle, mentre nella macrolepiota procera sono bianche e rimangono bianche. Altra differenza la troviamo nel gambo, che nel Chlorophyllum molybdites è liscio mentre nel gruppo della macrolepiota procera è zebrato, come si dice a pelle di serpente. Poi fondamentale è il viraggio della carne, che possiamo vedere strofinando con l'unghia, e vediamo un netto arrossamento, cosa che invece nel gruppo della macrolepiota procera non succede.
5: In città si respira aria di festa, ogni vetrina e ogni angolo del centro racconta quello che sta per accadere, una festa di popolo, un'antica devozione. A luglio occupazione record e boom di stranieri in tutto il nord Sardegna, per i candelieri arrivano in città tantissimi turisti. Lo confermano i dati dei visitatori nei siti della rete Tamus Cittadina, con una crescita pari al 62,8% in più rispetto all'anno precedente. Intanto l'amministrazione comunale investe in un nuovo infopoint in pieno centro.
6: Noi abbiamo pensato che questo luogo doveva ritornare alla città attraverso un servizio e pensiamo che appunto con la centralità che ha questo luogo possa rappresentare insieme un presidio.
5: Addio all'infopoint mobile di Piazza Castello, rimane operativo l'ufficio turistico di Via Satta all'interno di Palazzo di Città. Il piano terra dello storico Palazzo Tomei al civico 13 di Piazza Zuni, 150 metri quadrati a disposizione con postazioni per l'accoglienza e materiali informativo pronto ad essere distribuito, sta già accogliendo i turisti e i visitatori in giro per la città.
7: Tutte le informazioni relative alla città, sia la parte museale, sia anche le informazioni più spicciole, quindi dove trovare il miglior ristorante tipico, come girare per la città e poi tutti gli eventi, le mostre.
8: Occhi al cielo per lo spettacolo dell'eclissi che ha incantato i cieli d'Europa con il giorno che per qualche istante diventa notte. A 27 anni dall'ultimo episodio la Sardegna ha goduto del sole che spariva all'orizzonte coperto dalla luna, lasciando solo un minuscolo spicchio di luce. L'evento astronomico il più atteso dell'estate è stato seguito in diretta dai telespettatori del TG di Vidolina con un collegamento speciale da Sant'Antioco.
9: Posso dire uno degli eventi più spettacolari degli ultimi anni. Dal 1999 non assistavamo a un eclissi così grande in Sardegna, ma un'eclissi al tramonto, chi se la ricorda? Credo nessuno di noi. Perché? Perché l'ultima eclissi al tramonto è avvenuta decenni e decenni fa, per cui non ce lo possiamo ricordare perché nessuno di noi era ancora in vita, e quindi è uno spettacolo che valeva la pena vedere. Figlio di un allineamento fra Terra, Sole e Luna, è di un regalo, possiamo dire, che ci ha fatto l'universo.
8: Alla fine resta lo spettacolo di un allineamento perfetto e di un'emozione indimenticabile.
10: Ero piccolina quando ho visto, forse quella parziale o non mi ricordo se era totale, però no, incredibile. Poi al tramonto, bellissimo. Poi vederla anche un po' senza occhiali alla fine, insomma, è stato bello.
8: Ecco, tu hai scelto di vivere questa esperienza, insomma, stasera in un luogo così di vacanza.
10: Sì, sì, perché in realtà io vengo da Milano, ero qua in vacanza a Sant'Antioco e abbiamo trovato Carolina Ranch, siamo venuti qua a vedere, insomma, l'eclissi. Poi è bello con tutte queste persone, tanti bambini, è emozionante.
11: È stato molto emozionante, anche se per un attimo le nuvole hanno coperto tutto, però poi è tornato ad essere affascinante.
12: Il Cagliari si prepara al calcio vero. Venerdì allo Domus, inizio ore 18.30, esordio in Coppa Italia con la sfida all'Arezzo che vale la qualificazione in gara secca ai sedicesimi di finale. Poi il 22 via al campionato con la trasferta del Tardini contro il Parma. Pisacane vuole sfruttare l'occasione di Coppa come prova generale in vista della Serie A. E contro l'Arezzo potrebbe essere l'occasione buona per provare sul campo anche i nuovi arrivati. Dei tre, Aurelio e Maldini sembrano quelli più avanti nella preparazione, con l'ex Atalanta che punta addirittura una maglia da titolare, mentre Carlos partirà dalla panchina, dove potrebbe trovare spazio anche Mina, che vuole bruciare le tappe per riprendersi il bastone del comando in difesa. Chi non ci sarà è naturalmente Esposito. Scaduto il certificato medico per stress e ansia, in teoria il giocatore è atteso ad Assiminello proprio alla vigilia della sfida con l'Arezzo, ma intanto il club cerca di stringere i tempi per la sua cessione col Como attualmente prima scelta. E a proposito di mercato, il Cagliari ha ufficializzato la cessione in prestito di Ratering agli olandesi del Den Haag.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
3: Direzione giusta. Direzione estate.
4: Tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
6: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
7: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi, eccetera. In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
9: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
5: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
6: Pan, sardi come voi.
7: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
8: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social, non mancare!
9: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri 98 centesimi, anguria mini al chilo 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Inequivocabilmente Pan.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere di Re Bibbia, durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, sia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Il difensore dell'uomo non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
5: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel corso del dibattito a Copenaghen, convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma e dalle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito.
6: Lo stretto di Hormuz rimane bloccato e non sarà riaperto finché Teheran non otterrà il via libera alle proprie richieste. Lo afferma l'autorità dello stretto del Golfo Persico in una nota ripresa dalla CBS e replica alle dichiarazioni del presidente americano Trump. Intanto l'Iran affronta una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Kejm. Le immagini satellitari mostrano una scia scura vicino a Shibderaz. Il portavoce Baghei ha sostenuto che chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni.
5: Resteranno sospese fino a domani le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Lo scalo Piola Torre di Comiso invece è tornato pienamente operativo. Secondo la SAC, i collegamenti annullati in partenza sono stati circa 400. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali. Oltre 100 dirottati su Comiso dall'inizio dell'emergenza, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e 22 su Trapani.
6: Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole. L'oscuramento al 100% è stato visibile solo dall'Islanda, dalla Spagna settentrionale e dalle isole Baleari, mentre dall'Italia la visibilità è stata solo parziale e variava in base a dove ci si trovava. Nel nostro paese lo spettacolo è venuto col sole già prossimo al tramonto, un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou.
5: Giornata da incorniciare quella di ieri. Per Artis Kelly Europei di nuoto mette a segno il primo record del mondo di questa edizione nella semifinale dei 50 metri dorso, 26 secondi e 63 il tempo dell'azzurra e finale conquistata, ma soprattutto stracciato il precedente primato mondiale che resisteva dal 2023. Tutta la soddisfazione di Sara ai microfoni di Sky Sport.
7: Era veramente il mio sogno più grande di tutta la vita, non so nemmeno metabolizzare che cosa sto provando eccetera. Domani c'è la finale.
8: Voglio solo portarmela a casa e ricordarmi comunque che oggi è stato un grandissimo giorno.
7: Non so veramente che cosa dire, cioè sono senza parole.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
9: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
10: Radio Lina,
1: Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione politica. Il Consiglio regionale ha approvato con 30 voti favorevoli e 13 contrari la manovra estiva da circa 2 miliardi e mezzo. Un miliardo è destinato alla sanità con 318 milioni per coprire i disavanzi delle ASL, risorse anche per istruzione, enti locali e personale. Restano fuori 30 milioni previsti per la fusione degli aeroporti e l'aumento degli stipendi degli staff. Cronaca, incidente mortale sulla provinciale 90 in Gallura. Andreana De Muro, 58 anni, ha perso la vita nello scontro frontale tra la sua Opel Corsa e una Mazda. Secondo una prima ricostruzione, una delle due vetture avrebbe invaso la corsia opposta, ferito lievemente l'altro conducente trasportato all'ospedale di Tempio. Emergenza rifiuti, la crisi della raccolta della plastica in Sardegna arriva all'attenzione delle prefetture, regione, ANCI e province, hanno segnalato il rischio di nuove interruzioni del servizio e chiedono un coordinamento nazionale. Gli spazi temporanei individuati hanno alleggerito l'emergenza ma restano insufficienti. La soluzione passa dalla ripresa regolare dei ritiri da parte di Corepla. Dopo il caldo intenso cambia il quadro meteorologico nell'isola. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per domani dalle 12 alle 18 nei settori orientali della Sardegna, esclusa la Gallura. Sono previsti rovesci e temporali isolati che, vicino ai rilievi, potranno essere anche di forte intensità. È stata aperta un'inchiesta sull'affondamento dello yacht Angiola 2 davanti a Cala del Faro, vicino Porto Cervo. L'imbarcazione di 30 metri ha iniziato a imbarcare acqua nel pomeriggio, probabilmente dopo aver urtato una secca. A bordo c'erano 14 persone, tutte tratte in salvo. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Il Cagliari prosegue la preparazione per la sfida di venerdì contro l'Arezzo, primo appuntamento ufficiale della stagione. Pisacane ha lavorato su tecnica, possesso e conclusioni. Radunovic ha svolto un programma individuale per un affaticamento alla coscia. Oggi nuovo allenamento e poi conferenza stampa dell'allenatore rossoblu. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
0: Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Anguria mini al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
11: Pan. Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
12: Io mi ci tuffo.
13: Mare o piscina?
12: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con app Corte del Sole ricevi fino al 3% di cashback in gift card sui tuoi acquisti.
13: Un vantaggio in più ogni volta che fai shopping.
12: Scarica l'app e partecipa all'iniziativa.
13: Regolamento completo su app Corte del Sole e su cortedelsolesesto.it.
12: La Corte del Sole è a Sesto, località Amore Corrasce, sulla ex statale 131.
14: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Radio Lina, estate. Radio Lina presenta Caffè Corretto.
15: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati su Caffè Corretto. Oggi giovedì 13 agosto, ancora in compagnia di me, Alessandra Dagas, in regia qui Fabio Leoni. Parlavamo fuori onda dell'eclisse di sole che ieri è stata notevole, bellissima anche vista dalla nostra isola. L'avete vista? Quali erano i punti migliori? Insomma, sicuramente passerà alla storia, una serata che passerà alla storia. L'ultima volta così bella era stata 30 anni fa, quindi penso che tra 30 anni tutti ci ricorderemo dove fossimo ieri sera. Fabio Leoni, tu hai visto l'eclissi?
16: L'ho vista nella zona di Nebida. Peccato, per alla fine si è messa di fronte una nuvola, però ecco. È stata bellissima, quasi al 70%, dai.
15: Fantastico, fantastico. Noi l'abbiamo vista invece qua dalle finestre della redazione, ma scriveteci anche voi dove l'avete vista al 347 87 15 015. Regina indiscussa anche delle prime pagine dei giornali di oggi in edicola, sia quelli regionali che chiaramente quelli nazionali, mondiali. Tutti ne parlano, tutti l'hanno vista. Ma iniziamo subito, come vi anticipavo, a vedere le prime pagine dei giornali. Chiaramente, come detto, c'è l'eclissi di sole, lo spettacolo del sole nero, fotonotizia centrale della prima pagina dell'Unione Sarda, che potete acquistare oggi in edicola o, se preferite, in formato digitale sul vostro smartphone grazie all'app Unione Digital. Ma sono tante le notizie, oltre al bellissimo spettacolo, anche tante novità in campo in ambito regionale, perché proprio la regione ieri ha detto sì alla manovra da 2,5 miliardi, quindi approvata la manovra di bilancio. Il caso aeroporti, tutti d'accordo per dare più spazio alla regione, meno ai privati, e ci sono anche 250 milioni per il diritto allo studio, 50 per abbattere il caro carburante. Insomma, una manovra importante, tanti soldi verranno messi in campo per la nostra regione. Ne parleremo meglio più tardi, ma nel frattempo potete sfogliare le pagine 2 e 3 dell'Unione Sarda. Ma c'è anche la salute con l'allarme della rete pediatrica, insomma ne abbiamo parlato anche negli scorsi giorni, il caso Santissima Trinità, il caso della chiusura del nido di Smirioni Sacaglieri ha in realtà puntato un faro sulla precarietà del sistema pediatrico nell'isola, ma in realtà sulla rete sanitaria in generale, lo sappiamo bene. E poi ancora una volta l'eclissi e la notizia ad Arzachena invece dello yacht affondato con 14 persone a bordo, fortunatamente messe in salvo. Tantissime le pagine di spettacoli. Oggi inizierà anche il Red Valley ad Olbia, sicuramente uno degli eventi di punta dell'estate sarda, che richiamano tantissime persone da tutta l'isola, ma non solo, tanti i nomi big. Questa sera attorno a Luna si esibirà sul palco Achille Lauro, uno tra i nomi più attesi sicuramente di questa edizione. E poi c'è ancora una volta l'emergenza plastica, la crisi della plastica, ne parla anche l'home page dell'unionesarda.it, che apre proprio con l'emergenza crisi della plastica, regione, comuni e prefetti, rischi per la continuità della raccolta, necessario un coordinamento nazionale. Invece sulla Nuova Sardegna vediamo uno scatto che non è direttamente legato all'emergenza di oggi, ma che insomma ancora una volta punta il faro sulla crisi dei rifiuti, perché sulla spiaggia, su una delle spiagge dell'Isola Rossa è comparsa una discarica alle spalle dei baglianti. In realtà sono state le onde a riportare alla luce una discarica, pensate, di oltre 50 anni fa, e ora si trova coperta con un telone. Quindi insomma i rifiuti, la plastica ci inseguono anche sulla spiaggia. Nel frattempo però, prima di lasciarci per ascoltare un po' di musica, vi segnalo che con l'Unione Sarda oggi in omaggio anche l'inserto sui candelieri di Sassari, ne parleremo tra pochissimo. Ora Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Il 21 agosto Oliana Sagergei apre i suoi spazi alla Music Marathon, 5 concerti immersi nella natura, dal jazz alla musica classica, dal folk al soul e funky. Una serata da vivere e condividere tra musica, cibo, vino ed emozioni. La prenotazione è obbligatoria al 344 236 9837. 21 agosto

0: Olianas Gergei.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: PAN, sardi come voi.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias.
6: La Faradda di Licandareri, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
8: Radiolina, estate.
0: Caffè corretto.
9: 8 e 19, bentornati su Caffè Corretto. Sfogliavamo la prima pagina dell'Unione Sarda, ma io in realtà nel fuori onda sfogliavo anche nelle pagine interne. Mi ha colpito una frase, sempre a parlare di eclissi, diretta e ripetitiva, però non posso farne a meno, mi ha davvero affascinato questo fenomeno. Leggevo a pagina 9 l'articolo a firma di Umberto Zedda, che dice: l'ultima volta che il sole ha abbracciato il sole sopra Cagliari era l'agosto del 1999. Però la parte che mi ha colpito di più diceva: non esisteva né Facebook né Instagram e nessuno avrebbe mai pensato di poter fotografare un'eclissi con qualcosa che non fosse una macchina fotografica. Non so, mi ha colpito questa cosa, pensare quanto sia cambiato. Sicuramente l'evento di ieri sera è stato uno dei più cliccati, dei più fotografati, dei più condivisi sui social degli ultimi tempi. Ma torniamo all'informazione della prima pagina dell'Unione Sarda. Dicevamo sì alla manovra da 2,5 miliardi, la regione, ci sono anche 250 milioni per il diritto allo studio, 50 per abbattere il caro carburante. A tre giorni da Ferragosto il Consiglio regionale riesce ad approvare una manovra di bilancio che vale 2,5 miliardi, una maratona che si trascinava da mesi tra commissioni e aula. Ci sono le risorse, 250 milioni per assicurare a tutti il diritto allo studio e aiuti, 50 milioni contro il caro carburante per autotrasporto, agricoltura e pesca. Con un ordine del giorno all'unanimità, il Consiglio impone alla Giunta il controllo pubblico della holding per la gestione dell'aeroporto di Cagliari. Insomma, ve lo anticipavamo anche prima, una manovra sicuramente importante di cui seguiremo le evoluzioni. E poi c'è il caso La Vitola, sicuramente non una notizia regionale, ma oggi è accanto all'eclissi è l'altra notizia principe delle prime pagine del giornale. La Vitola ieri ha confessato in carcere davanti al giudice: sono il mandante dell'attentato Ranucci. Lo leggete nel taglio centrale della prima pagina dell'Unione Sarda: sono io il mandante dell'attentato. Interrogato in carcere a Rebibbia, Walter La Vitola ha risposto alle domande del GIP. L'ho fatto per il suo bene, ha sottolineato l'ex faccendiere. Sull'eventuale consapevolezza del giornalista, il legale di La Vitola risponde: Sigfrido sapeva, no comment. E quindi al centro dell'inchiesta le chat tra i due amici. E poi, come vi anticipavo, c'è la salute ancora una volta in apertura del nostro giornale. La rete pediatrica è in allarme, il sindacato Investiamo sugli specializzandi. Al Santissima Trinità l'emergenza di ostetricia e ginecologia non è terminata, la disponibilità di alcuni medici di andare sotto Ferragosto a coprire qualche turno non risolve il problema. Il sindacato Cimo Fesmed rilancia l'allarme La carenza di organico a Ismirionis come altrove rischia di far crollare la rete pediatrica della Sardegna. Bisogna quindi investire sugli specializzandi come fanno in altre regioni e avviarli all'attività ospedaliera. E poi tantissime altre notizie, vi abbiamo anticipato, un 14 a bordo dello yacht che affonda, fortunatamente tutti salvati, a Cagliari la preoccupazione per i furti al Poetto, ma ne parleremo più tardi con Roberto Carta, ospite della nostra trasmissione, a Sant'Antioco per inquinamento chiuse due spiagge, e poi tantissime le pagine dedicate anche agli spettacoli, vi anticipavo il Red Valley, ma non solo, perché la vetrina dell'Unione Estate oggi apre con il mega concerto di Katy Perry, che ha incantato l'isola, ha incantato Porto Cervo con una parata di VIP per i fuochi artificiali di Katy Perry. E poi, come promesso, come vi anticipavo prima, anche l'inserto dedicato ai candelieri a cura di Paolo Paolini, tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Vi ricordo, l'appuntamento sarà domani a Sassari, domani venerdì 14 agosto, tante pagine dedicate alla storia, ai personaggi, alle tradizioni della sfilata per la Vergine Dormiente. Ma noi torniamo subito.

0: Tu cosa fai questa sera di Noemi? Voi cosa fate questi giorni? State già ai preparativi per Ferragosto? Magari qualcuno è già partito, il fine settimana lungo che tutti aspettano, la festa di metà estate, magari alcuni andranno appunto a Sassari a vedere i candelieri, altri al mare. Come al solito io vi rilancio la domanda, scriveteci al 347-87-15015. Ora ultima parte della nostra rassegna quotidiana, diamo uno sguardo anche ai titoli nazionali. Come vi anticipavo, sono due le notizie principali della giornata: sicuramente l'eclisse, quindi la sequenza spettacolare della luna che ha coperto il sole, 1000 gli scatti sulle prime pagine dei giornali nazionali. L'altra notizia, come vi anticipavo, è la confessione di La Vitola: io il mandante, l'attentato a Ranucci per fargli aumentare la scorta, illegale, Sigfrido sapeva, risponde no comment. L'inchiesta, l'imprenditore interrogato per 5 ore, il conduttore sui social si paragona a Moro, Falcone e Borsellino, così titola il Corriere della Sera. Sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, la confessione davanti al jeep di Walter La Vitola, ma Ranucci sapeva, ancora una volta risponde no comment, illegale, di La Vitola sui social. Intanto Ranucci appunto si paragonava a Falcone, Borsellino e Moro, ma tutti ne parlano, tutti i giornali ne parlano, Repubblica, la confessione di La Vitola, La Stampa, La Vitola, sono io il mandante, e ancora Il Messaggero, La Vitola confessa, 5 ore di interrogatorio, Re Bibbia, l'imprenditore, l'ho fatto perché il mio amico avesse una scorta più forte. Quindi ancora una volta rincara su questo rapporto di amicizia, ora è scontro su Report, Fratelli d'Italia e Lega, Sigfrido incompatibile, Movimento 5 Stelle e lui la vittima. Nel frattempo parte anche il Totonomi per il dopo Ranucci alla conduzione di Report, tra chi appunto ipotizza una sua espulsione. Ma sono tante altre le notizie, sicuramente torna ancora una volta il caso migranti, le espulsioni andranno avanti, non c'è retrofront della Germania, la Germania dice è nelle intese, nuove tensioni tra Berlino e Roma, Berlino non arretra, le espulsioni della Germania verso l'Italia si faranno, Roma replica che i numeri dei dublinanti dall'Italia, ma prima dell'accordo dell'Unione Europea del 12 giugno scorso, andavano azzerati. E poi c'è la questione delle ONG tedesche, fiducioso il ministro Piantedosi, nessun braccio di ferro con la Germania. Intanto insomma sulla questione dei confini il dibattito va avanti tra rimpatri e no, chi tira da una parte, chi tira dall'altra. E poi sicuramente l'emergenza Etna, Catania, 700 voli cancellati in 8 giorni, ne parlano tutti i giornali, anche il Corriere della Sera a pagina 6, Catania 700 voli cancellati, l'ottavo giorno di passione per la nube di cenere dall'Etna, la chiusura prolungata fino alle 2 di domani, Musume ci diceva lo scalo fuori posto, infatti l'ex presidente della regione dice io già all'epoca avevo fatto una proposta per spostare lo scalo perché non è l'Etna nel posto sbagliato ma lo scalo, così dice appunto l'ex presidente della regione. Si è risvegliato il cratere Voragine, ora il magma arriva dalle zone profonde. E poi anche tanto sport tra le prime pagine dei giornali, e vanno avanti gli europei di nuoto e di atletica, ma ne parleremo tra poco anche in compagnia di Carlo Alberto Melis, il collega della redazione sport dell'Unione Sarda, per qualche anticipazione sui mondiali, sugli europei di atletica. A tra poco.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:30.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano,

0: solo da Conad la faccio.
1: E vuoi sapere perché?
0: Perché conviene! Ascolta gusto!
2: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad. Confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
4: Il 21 agosto dalle 17, Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky, con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon, il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236. 9837.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estento? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
10: Sabato 15 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci qui, sono le 8.33, ancora connessi su Caffè Corretto in compagnia di Alessandra Ragas e Fabio Leoni, ma noi torniamo tra poco con il primo ospite della puntata. Ci raggiungerà Roberto Carta dalla redazione dell'Unione Sarda. Tra poco.

vicino all'asciugamano sotto l'ombrellone per poi fuggire. Però a inizio estate abbiamo visto anche che ci sono stati metodi un po' più complicati, questi tre ragazzi che

0: fenomeni estivi, furti in spiaggia ma anche furti nelle abitazioni, perché logicamente le persone vanno in vacanza, lasciano la propria casa per magari un viaggio all'estero, oppure semplicemente si spostano in una casa al mare, quindi case vuote, i ladri con il trucco della colla che abbiamo spiegato scoprono se la casa è vuota o meno, nel senso che applicano della colla sulla porta, un filo di colla praticamente invisibile che si rompe solo se la porta viene aperta. Quindi, se il filo di colla resta per qualche giorno, i ladri sanno che l'abitazione non è frequentata e possono colpire. Sono stati fermati 4 georgiani la scorsa settimana, ritenuti colpevoli. Per il momento sono solo denunciati, però sono ritenuti colpevoli di alcuni furti avvenuti nei quartieri di Cagliari, in particolare San Benedetto, quartiere del Sole e Mulino Beciu, però dietro potrebbero esserci anche altri ladri, perché le segnalazioni e le denunce sono tante e ne potrebbero arrivare molte altre nei prossimi giorni, perché magari qualcuno non sa ancora di essere stato derubato perché è ancora in vacanza.
1: Ecco, benissimo, benissimo. Grazie davvero Roberto. Quindi state attenti, mi raccomando, quando andate in spiaggia, ma anche quando andate in vacanza. Noi torniamo subito.
2: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia purtroppo non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
2: Direzione giusta. Direzione estate.
3: Tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro.

0: Dovremmo correre ai ripari.
1: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
0: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
1: 070 22 240.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
4: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone africano resterà ben saldo ancora una volta in Sardegna. Non mancheranno infatti ampi spazi soleggiati. Avremo solo qualche isolato fenomeno da segnalare nelle zone interne. Contesto climatico caldo con punte fin verso i 34-36 gradi. Clima già molto mite anche di notte e al primo mattino. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: volta vanno, godono delle storie dei nostri paesi e poi ritornano indietro, ma diventano una tappa per chi sceglie di venire in vacanza in Sardegna. Ovviamente la nostra forza turistica è posizionata quasi solo lungo le coste, ma fanno un'escursione da 50, 100, 150 chilometri per vivere l'isola. E quindi nel mese di settembre c'è un vivere la vacanza in Sardegna un po' più bilanciata, un po' più sparsa all'interno dell'intero territorio, e questo è sicuramente un valore importante.
1: Benissimo, benissimo, è proprio qui che volevo arrivare, quindi non solo destinazioni costiere, ma destinazioni in giro per tutta l'isola. Quali sono i luoghi che attirano di più, più ricercati?
0: Beh, se parliamo di agosto, la massa attira massa per legge fisica, quindi la Gallura, Alghero, Villa Simius e Pula e Chia sono assolutamente i punti dove si concentra il massimo dei turisti, perché ovviamente sono conosciuti a livello internazionale, tutti hanno qualche duro che sta già andando in vacanza lì, e quindi si cerca di concentrarsi vicino ad amici e persone che si conoscono. Mentre appena ci si allontana dal mese di agosto, vediamo che la mappa diventa un pochettino più diffusa, c'è un po' più di voglia di scoprire realtà diverse dell'isola. È palese che i punti di maggior interesse continuano a fare la parte del leone, ma semplicemente perché hanno una capacità di ospitare molte più persone, ma allo stesso tempo posizioni nascenti che stanno crescendo, che si stanno sviluppando di anno in anno con numeri importantissimi come l'Ogliastra e l'Oristanese, in mesi come settembre possono dire la loro con incrementi importanti che aiutano appunto l'isola a diventare a 360 gradi una destinazione turistica, anche perché noi di questi 2000 chilometri di coste ancora non è che li facciamo visitare tutti, quindi abbiamo ancora spazio.
1: Benissimo, benissimo, è vero. In chiusura le chiederei un po', insomma, cioè, si cerca sempre la vacanza low cost, la vacanza accessibile anche a famiglie numerose. La Sardegna risponde a questo criterio, secondo lei?
0: Contrariamente a quello che si pensa o che si racconta quando si fa anche sulla stampa gli esempi classici dal 10 al 18 di agosto, costa tutto tanto, o un caffè a Portocervo costa 20 euro. La vera realtà della Sardegna, ma non lo diciamo noi albergatori che potremmo essere di parte, ci sono ricerche di banche, di Numisma, che certificano che una vacanza in Sardegna è alla portata di tutti. Abbiamo soluzioni di qualità per tutte le tasche, e quindi ci sono famiglie che con poco più di 1000 euro in alcuni periodi possono venire in vacanza una settimana nell'isola. Certo, poi se uno si vuole concentrare nelle settimane di Ferragosto probabilmente i prezzi sono lievitati, ma per la naturale legge della domanda e dell'offerta. Ma posso assicurare che in tutti i territori dell'isola è possibile di fruire vacanze di qualità in strutture alberghiere, in campeggi, in extra alberghiero qualificato, con cifre assolutamente competitive, anzi molto spesso più convenienti di altre destinazioni italiane che non hanno la qualità e il prestigio della nostra isola.
1: Benissimo, grazie davvero, grazie Paolo Manca, presidente Federalberghi Sardegna, e buone vacanze a tutti. Noi nel frattempo continuiamo sulla con la nostra diretta di Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8 e 59 minuti.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: L'eruzione dell'Etna ha pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania dall'8 all'11 agosto. Tra cancellazioni e mancate arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali. Oltre 100 dirottati su Comiso dall'inizio dell'emergenza, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e 22 su Trapani. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. sul caso intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania va spostato.
5: Walter Lavitola ha ammesso dell'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto nel carcere di Rebibbia e durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, ossia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Per il difensore dell'uomo non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
6: Un 18enne originario di Andria è morto la notte scorsa a Trani dopo essere stato accoltellato durante una rissa tra gruppi di giovani. L'aggressione è avvenuta in piazza Papa Giovanni XXIII. Il giovane sarebbe stato colpito alla schiena e le ferite riportate si sarebbero rivelate fatali.
5: Basterebbe appena il 5% dell'attuale stock statunitense di missili Patriot per consentire all'Ucraina di superare l'inverno e un 10% per neutralizzare complessivamente i missili balistici russi. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista alla CNN, in cui ha evidenziato una carenza globale di questi sistemi legata anche ai recenti conflitti in Medio Oriente. Intanto Putin minaccia rappresaglie sui mari e si dice pronto a sequestrare le navi dell'Unione Europea nei mari se verranno attuate rivendita e confisca dei carichi delle navi russe della cosiddetta flotta ombra.
6: Il grande caldo alle ore contate, una perturbazione atlantica sta per far scendere le temperature sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Nelle ultime ore forti temporali hanno già colpito la Toscana. Nel pomeriggio di ieri anche Castelli Romani sono stati investiti dal maltempo con rami e alberi caduti e diverse verifiche per cornicioni e tegole pericolanti. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì con tempo variabile per tutta la settimana.
5: Il calcio: il Paris Saint-Germain ha vinto la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. A sbloccare la sfida è Barastelia, ma all'intervallo è 1-1 grazie allo storico gol del classe 2009 Majo. A regalare il trofeo a Luis Enrique è allora Due che decide il match al 61esimo.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro scelgo la qualità, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione. Sanità: resta critica la situazione della pediatria ospedaliera in Sardegna. Dopo la chiusura temporanea del punto nascita della Santissima Trinità, rientrata grazie alla disponibilità di alcuni specialisti, i sindacati parlano di una soluzione soltanto temporanea. Il nodo resta la carenza di personale, viene chiesto l'inserimento degli specializzandi per evitare nuove emergenze nei reparti dell'isola. Il Consiglio regionale ha approvato la manovra di variazione di bilancio da circa 2 miliardi e mezzo, con 30 voti favorevoli e 13 contrari. Un miliardo va alla sanità, compresi 318 milioni per i disavanzi alle ASL. Fondi anche per istruzione, personale ed enti locali. Restano fuori 30 milioni per la fusione degli aeroporti e gli aumenti agli staff assessoriali. Nell'emergenza plastica resta ancora aperta nonostante i nuovi spazi di stoccaggio. La regione, ANCI e province hanno scritto ai prefetti chiedendo di portare il caso all'attenzione del governo e di avviare un coordinamento nazionale. A Macchiareddu sono intanto iniziati i conferimenti straordinari, ma il ritorno alla normalità nei comuni procede gradualmente. Al tempo, dopo il caldo arriva a rischio temporali. Dalle 12 alle 18 di oggi è in vigore un'allerta gialla sui settori orientali della Sardegna, esclusa la Gallura. La Protezione Civile segnala possibili rovesci e temporali isolati, localmente anche forti, nelle zone vicine ai rilievi. Le temperature massime restano invece senza variazioni significative. A Quartu i carabinieri del NAS hanno disposto la chiusura della prosciutteria Patanegra per presunte irregolarità igienico-sanitarie. Il titolare ha trasmesso il controllo in diretta sui social e denuncia un accanimento, sostenendo di aver subito

0: 3 verifiche in un mese, annunciato un possibile ricorso in tribunale. Liamo con lo sport e il calcio, conto alla rovescia per il primo impegno ufficiale del Cagliari. Domani alle 18.30 i rossoblù affrontano l'Arezzo alla Unipol Domus nei 32esimi di Coppa Italia. Questa mattina Pisacane dirige l'ultimo allenamento, alle 12.15 presenta poi la sfida. In conferenza stampa Radunovic sta smaltendo un affaticamento alla coscia. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Ferragosto di convenienza negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola Rummo, 500 grammi, 75 centesimi. Prosciutto crudo di San Daniele Citterio, 2,79 euro letto. Offerte valide fino al 24 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
6: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
7: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social, non mancare!
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Radiolina. Caffè corretto.
10: Eccoci qui, sono le 9.08, siamo ancora in diretta dai microfoni di Radiolina, questa volta in compagnia del giornalista della redazione sport dell'Unione Sarda, Carlo Alberto Melis, per parlare di europei di atletica. Ciao Carlo, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno. Di atletica o di nuoto? Perché sai che ci sono due europei in contemporanea.
10: È
11: ci
10: vero.
11: Ci sono gli europei di atletica a Birmingham e ci sono gli europei di nuoto a Parigi. La cosa che vedo che fa molto ridere Fabio Leone in regia è che ieri c'era la sfida di Supercoppa di calcio proprio tra le squadre di queste due città, la Aston Villa di Birmingham e il Paris Saint-Germain. Pensa un po' alle matte risate. Vabbè, comunque.
10: Bellissimo. Guarda, parliamo di entrambi, abbiamo tempo per entrambi. Io parlavo di atletica perché chiaramente in pista abbiamo visto l'oristanese Daria Caddari, quindi sono curiosa anche un po' di commentare assieme a te.
11: Allora, Daria Caddari, dobbiamo essere contenti, dobbiamo essere rammaricati, c'è un po' di entrambi i sentimenti perché lei ha corso come non aveva mai corso quest'anno, è tornata a fare un tempo sotto i 23 secondi, il che è una cosa positiva per un atleta del suo calibro. È bello che lei sia riuscita ad arrivare al top della forma di questa stagione nell'occasione dell'appuntamento più importante, tutto benissimo. Però purtroppo essere la prima delle escluse dalla finale, da una finale europea, sicuramente è una cosa che brucia. Servivano 22 centesimi, serviva a correre in 22,7, lei ha un personale di 22,64, quindi avrebbe dovuto correre più o meno sui propri tempi migliori, non ce l'ha fatta, però sicuramente ci lascia un buon sapore questa sua performance e ci lascia ben sperare anche per la staffetta femminile che speriamo abbia maggiori chance di quella maschile, che sta cadendo a pezzi, perché si è fermato Filippo Torto, adesso si è fermato Jacobs, sì. Spetterà il nostro Lorenzo Patta, lui sì, oristanese, come giustamente dicevi tu, immagino che il lapsus fosse dettato da quello,
10: esatto.
11: quindi cercheremo di difendere con Patta, con Citruali e con gli altri,

0: questo titolo continentale conquistato a Roma, ma non sarà assolutamente facile. Però la Sardegna prova a ritagliarsi un proprio spazio su un palcoscenico così prestigioso, così luccicante come quello dei campionati europei di atletica. Tu volevi parlare anche di nuoto?
1: Eh sì, beh, dopo la medaglia, dopo il record italiano, il record mondiale di ieri, non possiamo non commentare.
0: Allora, intanto diciamo che Sara Curtis è molto legata alla Sardegna per tante ragioni. Io ne cito una che mi piace molto, ed è l'amicizia con Francesca Zucca, la nostra ranista azzurra delle spere, delle fiamme azzurre. E poi dobbiamo dire che adesso stiamo vivendo la parte in piscina, ma nel nuoto in acque libere che si è svolto sulla Senna abbiamo avuto una Marcello Guidi

0: 000.
1: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
2: Direzione giusta. Direzione estate.
3: Tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Caffè corretto.
2: Sono le 9.18, siete ancora connessi su Caffè Corretto in compagnia di me, Alessandra Ragas e Fabio Leoni. Noi torniamo tra poco con l'ultimo ospite della nostra puntata. Ci raggiungerà Chico Fresu direttamente dalla redazione dell'Unione Sarda.it. Ma prima ascoltiamo Magnetic di De Bosa.

0: Eccoci qui, 9:21, pochi secondi alle 9:22, in compagnia del puntualissimo Chicco Freso, anche oggi per darci gli aggiornamenti dall'homepage di unesarda.it. Ciao Chicco.
1: Sono stato puntuale perché sono stato rimproverato e quindi cerco di essere preciso. Diciamo quello che abbiamo sul sito, e sul sito dedichiamo ancora spazio alla vicenda del Santissima Trinità, del punto di nascita che è stato chiuso e riaperto nel giro di poche ore nei giorni scorsi. In realtà quello diventa uno spunto di analisi non per noi ma per gli addetti ai lavori, per cercare di capire qual è lo stato del settore dell'ostetricia e ginecologia in Sardegna. Ricordiamo che in Ogliastra, per esempio, il punto di nascita è chiuso da tempo ormai immemorabile. Luigi Magia del CIMO, il sindacato dei medici, dice che sì, al Santissima Trinità si è tamponata un'emergenza, poi adesso cercano voci secondo le quali a fare i turni stanno andando primari di altri ospedali, quindi non medici, non specializzandi, e addirittura starebbero arrivando medici da Oristano che vengono presi con le macchine di servizio, trasportati a Cagliari e poi riportati dalla loro sede di lavoro. Quindi diciamo che la soluzione è veramente emergenziale, e Luigi Magia dice qui bisogna intervenire con un approccio che è sistematico, cioè è necessario un investimento forte nel settore con la formazione e gli incentivi per i medici. È uno dei problemi è il seguente: ci sono medici che hanno studiato, che studiano per tantissimi anni per arrivare alla specializzazione, e spesso non sono neanche più disponibili a sottoporsi a turni massacranti per andare a coprire le falle di un sistema, andare a fare notti in continuazione, per andare magari in reparti o in servizi che sono richiedono meno fatica e meno dedizione. Può essere anche un approccio legittimo il loro, e quindi è tutto un sistema da riorganizzare, perché altrimenti il rischio è che chiudano i reparti dove dovrebbero nascere i sardi, che già siamo pochi. Se chiudiamo anche i posti dove dovrebbero nascere i figli, i nostri figli e i figli dei nostri figli, diventa un ulteriore bel problema, che comunque si inserisce in un problema della sanità disastrata, nonostante tutte le dichiarazioni che vengono rilasciate quotidianamente dalla politica per dire che i problemi sono in corso di risoluzione. Sul sito abbiamo anche una vicenda che risale ieri sera, arriva da Quartu, una vicenda un po' strana, nel senso che è un po' curiosa, diciamo, nel senso che il titolare di una famosa prosciutteria di Quartu si è trovato i carabinieri del NAS ieri sera, mentre c'erano dei clienti all'interno del suo locale, e i NAS erano arrivati lì per chiudere il locale per presunte, diciamo, non abbiamo certezze, per presunte irregolarità igienico-sanitarie. Lui ha preso il telefono in mano e ha ripreso e ha messo in video, in diretta praticamente, ciò che succedeva all'interno del locale. Ha accusato i carabinieri di particolare accanimento nei confronti della sua attività. I carabinieri sono stati inflessibili. Le presunte irregolarità sarebbero la presenza di insetti all'interno del locale, il mancato rispetto delle regole per la conservazione degli alimenti. Alla fine il locale è stato chiuso, lui successivamente ha fatto un ulteriore video che non abbiamo pubblicato perché venivano ripresi i carabinieri che stavano semplicemente facendo il loro lavoro. Successivamente lui ha fatto un ulteriore video nel quale ha spiegato qual è la situazione, dice di essere un imprenditore distrutto dall'accanimento del sistema dei controlli, preannuncia un ricorso in tribunale, una vicenda che secondo me è destinato a far discutere. Aspettiamo di capire cosa è stato rilevato veramente, perché fino adesso abbiamo solamente la versione dell'imprenditore che diceva che era tutto normale. In sostanza gli insetti sarebbero stati delle cosiddette babaiole, che in sardo sono delle coccinelle, ho cercato il termine tecnico online, non sono addetto ai lavori, babaiole è un dolce napoletano e io sappia coccinella in sardo, quindi non so se siano proprio degli insetti specifici, comunque babaiole del bambù che avrebbero creerebbero appunto, sarebbero la causa delle carenze igienico-sanitarie. È tutto online. Chiudo dicendo quanto costa il gasolio stamattina, ce lo dice il ministero delle imprese del Made in Italy, costa in Sardegna una media di 2,08 euro al litro, siamo ormai costantemente sopra la soglia psicologica dei 2 euro, il taglio delle accise è stato assorbito dal mercato, mangiato, distrutto, e noi paghiamo un sacco di soldi.
0: Grazie Chicco, come sempre, grazie davvero per oggi è tutto, noi ci vediamo domani sempre alla stessa ora su Caffè Corretto, buona giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto.

0: Sono le 9:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Andrea Secchi su Radiolina.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
5: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orisano in via Bon angolo via del Porto.

0: è rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
2: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
4: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
5: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale Città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
3: Per Dormire, design for wellness.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
5: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
7: Direzione giusta. Direzione estate.
8: Tutti i giorni.
9: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
10: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
11: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Radio Lina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
14: L'anticiclone africano resterà ben saldo ancora una volta in Sardegna. Non mancheranno infatti ampi spazi soleggiati, avremo solo qualche isolato fenomeno da segnalare nelle zone interne. Contesto climatico caldo con punte fin verso i 34-36 gradi. Clima già molto mite anche di notte e al primo mattino. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
15: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Sono le 9:58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Walter Lavito l'ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. Ho fatto mettere quella bomba perché era in pericolo per fargli alzare il livello di protezione, ha detto nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore nel carcere di Rebibbia. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire, sui quali la procura farà approfondimenti, a partire dalla risposta che il difensore Sergio Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci fosse a conoscenza del progetto di Lavitola.
4: L'eruzione dell'Etna ha pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali, oltre 100 dirottati su Comiso dall'inizio dell'emergenza, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e 22 su Trapani. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. Sul caso è intervenuto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania va spostato.
5: Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria, il giovane morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato a Trani. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni 23esimo tra due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro arrivato da Andria. I carabinieri stanno ora lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento.
4: L'ambasciatore statunitense in Israele ha denunciato l'assedio delle case palestinesi da parte dei coloni come un atto di terrorismo. Lo scrive su X aggiungendo che nessuna scusa giustifica questo comportamento da teppisti. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, che rimane bloccato e non sarà riaperto finché Teheran non otterrà il via libera alle proprie richieste. Lo afferma l'autorità dello stretto del Golfo Persico in una nota ripresa dalla CBC in replica alle dichiarazioni di Donald Trump.
5: Controlli dei NAS sull'acqua in bar e ristoranti, il bilancio è poco confortante visto che uno su due è risultato irregolare. L'attività ha portato al prelievo di 53 campioni destinati alle analisi di laboratorio. Complessivamente sono state accertate 256 violazioni e segnalate alle autorità amministrative sanitarie 126 persone.
4: Al via la quarta giornata di nuoto in vasca agli Europei 2026, si comincia dalle batterie della sessione mattutina con 15 italiani protagonisti, oltre alla staffetta 4% maschile che proverà a qualificarsi per la finale in programma la sera. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
6: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 290 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Radiolina, radio.
9: Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione. Sanità, resta critica la situazione della pediatria ospedaliera in Sardegna. Dopo la chiusura temporanea del punto nascita della Santissima Trinità, rientrata grazie alla disponibilità di alcuni specialisti, i sindacati parlano di una soluzione soltanto temporanea. Il nodo resta la carenza di personale, viene chiesto l'inserimento degli specializzandi per evitare nuove emergenze nei reparti dell'isola. Il Consiglio regionale ha approvato la manovra di variazione di bilancio da circa 2 miliardi e mezzo, con 30 voti favorevoli e 13 contrari. Un miliardo va alla sanità, compresi 318 milioni per i disavanzi alle ASL. Fondi anche per istruzione, personale ed enti locali. Restano fuori 30 milioni per la fusione degli aeroporti e gli aumenti agli staff assessoriali. E l'emergenza plastica resta ancora aperta nonostante i nuovi spazi di stoccaggio. La regione, ANCI e province hanno scritto ai prefetti chiedendo di portare il caso all'attenzione del governo e di avviare un coordinamento nazionale. A Macchiareddu sono intanto iniziati i conferimenti straordinari, ma il ritorno alla normalità nei comuni procede gradualmente. Al tempo, dopo il caldo arriva il rischio temporali. Dalle 12 alle 18 di oggi è in vigore un'allerta gialla sui settori orientali della Sardegna, esclusa la Gallura. La Protezione Civile segnala possibili rovesci e temporali isolati, localmente anche forti, nelle zone vicine ai rilievi. Le temperature massime restano invece senza variazioni significative. A Quartu i carabinieri del NAS hanno disposto la chiusura della prosciutteria Patanegra per presunte irregolarità igienico-sanitarie. Il titolare ha trasmesso il controllo in diretta sui social e denuncia un accanimento, sostenendo di aver subito 3 verifiche in un mese, annunciato un possibile ricorso in tribunale. Vediamo con

0: Lo sport e il calcio conta la rovescia per il primo impegno ufficiale del Cagliari. Domani alle 18.30 i rossoblù affrontano l'Arezzo alla Unipol Domus nei 32esimi di Coppa Italia. Questa mattina Pisacane dirige l'ultimo allenamento, alle 12.15 presenta poi la sfida. In conferenza stampa Radunovic sta smaltendo un affaticamento alla coscia. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
7: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.
8: Amazing.

0: Cucina Storica.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
5: Ferragosto di convenienza nell'Iper Nonna Isa. Astice americano cotto 300 grammi, 8,89 euro. Birra Heineken 66 centilitri, 1,09 euro. Offerte valide fino al 24 agosto nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
6: Certe cose non cambiano mai. Come fare impresa? Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
9: Fino al 26 agosto, con carta insieme, Maxi Bon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio, Classic confezione da 4 pezzi a 2,39 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
15: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social, non mancare!
16: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de So Scandaleris.
17: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: tangibili, tesoro?
1: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
0: 070 22 240.
2: Sabato 15 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A. Il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato. In edicola e sull'app l'Unione Digital.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
5: L'anticiclone africano resterà ben saldo ancora una volta in Sardegna. Non mancheranno infatti ampi spazi soleggiati, avremo solo qualche isolato fenomeno da segnalare nelle zone interne. Contesto climatico caldo con punte fin verso i 34-36 gradi. Clima già molto mite anche di notte e al primo mattino. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria. Il giovane è morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato a Trani. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni XXIII tra due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro arrivato da Andria. I carabinieri stanno ora lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento.
4: Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. Ho fatto mettere quella bomba perché era in pericolo per fargli alzare i livelli di protezione, ha detto nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire e sui quali la procura farà approfondimenti, a partire dalla risposta che il difensore Sergio Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci fosse a conoscenza del progetto di Lavitola.
5: L'eruzione dell'Etna ha pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania. Tra cancellazioni e mancate arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. Superano invece quota 250 voli riprogrammati su altri scali. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania adesso va spostato.
4: In vista dell'inverno, Kiev intensifica il pressing su Washington per ottenere sistemi di difesa aerea. Secondo il leader ucraino, anche solo il 5% delle scorte USA di Patriot basterebbe a superare la stagione invernale. Kiev sta trattando con gli alleati per assicurarsi un maggior numero di missili, valutando anche l'ipotesi di una licenza che consenta all'Ucraina di produrli autonomamente. Sul fronte militare, l'intelligence ucraina riferisce che Mosca starebbe costituendo battaglioni impiegando prigionieri di guerra ucraini.
5: Uno yacht dal valore di 8 milioni di euro è affondato tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro in Costa Smeralda. Il bolide lungo 30 metri si sarebbe fermato per una avaria al motore. A bordo si trovavano 14 persone fra ospiti ed equipaggio, nessuna delle quali è in pericolo di vita. Rimane invece il pericolo del danno ambientale che le autorità competenti stanno cercando di contenere in ogni modo.
4: Il tennis, 23 anni dopo l'ultima volta, sarà di nuovo derby statunitense in una finale Masters 1000. Da Roderick Fish a Cincinnati 2023 a Nakashima Shelton a Montreal 2026, il risultato è arrivato a sorpresa nella notte canadese con l'eliminazione di Rafa Hodar, che aveva raggiunto la prima semifinale Masters 1000 della sua carriera perdendo un solo set per strada.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Il taglio delle accise sul gasolio confermato dal governo non basta più per tenere il prezzo sotto la soglia psicologica, come viene definita, dei 2 euro al litro. Secondo i dati ufficiali del Ministero delle Imprese del Made in Italy, i prezzi medi dei carburanti sulla rete stradale italiana continuano a salire, con significative differenze tra le varie regioni. La Sardegna continua a restare nella fascia medio-alta. Via libera in Consiglio regionale all'attesa variazione di bilancio da 2 miliardi e mezzo, approvazione ancora tra le polemiche, la maggioranza parla di misure strategiche, per l'opposizione persa un'occasione storica. Si indaga sull'affondamento di uno yacht di 30 metri avvenuto ieri nelle acque della Gallura tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro. Lo scafo, inaugurato qualche giorno fa, forse a causa di una avaria al motore, aveva imbarcato acqua ed era colato a picco. A bordo c'erano 14 persone, tutte salve. Ha avuto un incidente in auto quando è arrivato al Brozzo di Cagliari, è stato necessario identificarlo. I medici hanno aperto il suo marsupio trovandoci droga e soldi. Hanno chiamato la polizia, che ha eseguito una perquisizione domiciliare ed è spuntato un ingente quantitativo di hashish. Nei guai un 48enne, adesso piantonato dalle forze dell'ordine in ospedale. Dura denuncia del nursing up sulla situazione al San Francesco di Nuoro, definita insostenibile. Reparti con temperature sino a 31 gradi, pazienti ricoverati nei corridoi, il personale sanitario allo stremo, si legge in una nota. Le situazioni più critiche, la geriatria con 31 gradi di temperatura e 50 pazienti ricoverati, dei quali 10 in corridoi. La medicina e malattie infettive con 28,7 gradi di temperatura, 42 pazienti presenti contro i 31 posti disponibili. Problemi anche in pronto soccorso. E a Sassari si lavora per la grande festa dei candelieri in programma domani. Per turisti e visitatori il nuovo infopoint di Piazza Azzuni. Vidolina seguirà la discesa in diretta. Oggi sull'Unione Sarda un inserto speciale. Katy Perry ha illuminato la notte della Costa Smeralda con un live al Cala di Volpe ricco dei suoi più grandi successi. Oltre 500 gli ospiti al Gala Night dell'hotel. Lo sport, vigilia di Cagliari Arezzo di Coppa Italia, prima gara stagionale ufficiale per i rossoblù. A mezzogiorno parla Fabio Pisacane. Il tecnico pensa all'esordio dei nuovi arrivati, in particolare Maldini e Carlos. Olbia un passo dal fallimento, la società salvo sorprese rinuncerà al ricorso contro l'esclusione dal campionato di eccellenza. In questo caso i bianchi non saranno iscritti a nessun

0: campionato e verrebbero cancellati dal panorama calcistico nazionale e regionale. Oggi la conferenza del sindaco Nizzi. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
6: Direzione giusta. Direzione estate.
7: Tutti i giorni!
8: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
9: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
12: Bentrovati su Radiolina, parliamo anche oggi della cantina Siddura e lo facciamo con il direttore generale Mattia Piludu. Bentrovato su Radiolina.
13: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
12: E parliamo anche oggi di Eros, il vino rosso da bere freddo. Che avete immaginato, Mattia Piludu, quando avete pensato di creare Eros?
13: Ma allora, l'idea è quella di permettere alle nuove generazioni, agli amanti del vino rosso, di declinarlo in situazioni che prima erano prerogative dei vini bianchi. Quindi, al di là degli abbinamenti culinari, quindi proponiamo un rosso che per via delle caratteristiche e della sua temperatura fa tutto quel lavoro di pulizia che va benissimo quando lo si abbina con crudi di mare o con tutta la cucina di pesce. E quindi abbiamo il primo punto, che è quello di sdoganare definitivamente un vino che è pensato per essere tranquillamente abbinato a cucine di mare. Quindi questo è il primo aspetto che per noi è importante. Tuttavia c'è anche un discorso legato al cambiamento dei tempi, al variare del gusto dei consumatori. Le nuove generazioni si approcciano a vini sempre più eleganti, a vini sempre più fini e quindi l'idea di creare un vino rosso che avesse l'eleganza del rosso di Valentino era una cosa che a noi ci interessava da morire. Volevamo fare qualcosa di estremamente delicato, fine e appunto elegante, quindi un po' uscire dallo schema del concetto del vino rosso strutturato, importante, quasi da meditazione, e proporre qualcosa di molto più in linea con i tempi moderni che stiamo vivendo. È anche vero che subiamo il cambiamento climatico, quindi i nostri inverni sono sempre meno freddi, per cui abbiamo anche voluto, per gli amanti del vino rosso, dare la possibilità di poterlo apprezzare per un periodo più lungo dell'anno. Ecco, questo era un po' il nostro concetto e l'approccio che ci ha portato a sviluppare questo vino.
12: Siddura è ormai una delle cantine italiane più premiate a livello internazionale. Dopo tanti riconoscimenti, oggi scegliete ancora una volta la strada dell'innovazione. Che cosa rappresenta Eros nel percorso di crescita della cantina?
13: Per Siddura è sempre come avere il piede in due strade. caffè. Abbiamo un'estrema attenzione del territorio. Teniamo particolarmente alla tutela, alla valorizzazione, dar la possibilità di portare questo bellissimo territorio in giro per il mondo. Questo è l'aspetto principale. Al contempo, quindi stando ben piantati a terra con le radici profonde in gallura, abbiamo la volontà di essere estremamente innovativi. Il settore enologico per definizione non ha grande innovazione tecnologica, si dura ragiona fuori dagli schemi da quando nasce, quindi l'approccio già in vigna con le stazioni meteo, le tecniche di vinificazione molto moderne, devono per forza dare scaturire prodotti enologici decisamente innovativi. Quindi questo aspetto innovativo è una caratteristica che ha sempre accompagnato la filosofia di Sidura, e quindi anche Eros ci sembrava quasi un passaggio naturale, provare a essere un po' più detto con tanta modestia, ad essere un po' più ambiziosi e provare a ragionare un po' fuori dagli schemi.
12: Se dovesse convincere un ascoltatore ad assaggiare Eros con una sola frase, cosa gli direbbe?
13: Eros, bevilo ghiacciato.
12: Beh, direi proprio una chiosa perfetta. Noi ringraziamo Mattia Piludu, direttore generale della cantina Sidura. Grazie, alla prossima.
13: Grazie a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie.

0: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica

0: concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
1: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
2: Direzione giusta. Direzione estate.
3: Tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
5: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 11:33 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Alessandra Ragas su Radio Lina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto.

0: nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
2: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
3: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily e in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginao Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos. Sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
5: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
1: Per dormire. Design for wellness.
2: Il postor per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.

0: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias.
3: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
4: Direzione giusta. Direzione estate.
5: Tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
7: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: L'anticiclone africano resterà ben saldo ancora una volta in Sardegna. Non mancheranno infatti ampi spazi soleggiati, avremo solo qualche isolato fenomeno da segnalare nelle zone interne. Contesto climatico caldo con punte fin verso i 34-36 gradi. Clima già molto mite anche di notte e al primo mattino. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Sono le 11:59.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Lo stop dei voli continua per tutta la giornata anche oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La SAC che gestisce l'aeroporto ieri sera ha comunicato la chiusura degli spazi aerei del settore B3 e che sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per l'eruzione dell'Etna in 4 giorni il volume di spesa turistica potenzialmente coinvolto potrebbe collocarsi tra i 12,8 e 24 milioni di euro. È la stima di Assoesercenti Sicilia che chiede di passare dalla gestione emergenziale alla programmazione preventiva sull'attività del vulcano.
5: Dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato avvenuto a ottobre scorso nei confronti di Sigfrido Ranucci. La missione segue l'impianto accusatorio, come confermato anche dall'avvocato di Lavitola, Sergio Cola.
7: Confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
6: Un drone russo ha centrato la locomotiva di un treno passeggeri nella regione di Odessa, uccidendo il macchinista e il suo assistente. Il convoglio Odessa-Dnipro era appena entrato in stazione per far scendere i viaggiatori durante un allarme aereo quando è stato colpito, consentendo a 340 passeggeri di mettersi in salvo. Sull'attacco è intervenuto il presidente Zelensky, che su Telegram ha denunciato la natura civile del bersaglio. Il leader ucraino ha riferito di offensive notturne in 11 regioni con oltre 130 droni, rinnovando la richiesta di maggiori aiuti sulla difesa aerea e più pressione su Mosca.
5: Il grande caldo che da 20 giorni imperversa sull'Italia ha finalmente le ore contate, visto che una perturbazione atlantica sta per far scendere le temperature, a cominciare dal nord. Nelle ultime ore forti temporali hanno già colpito la Toscana. Per l'intera notte le operazioni dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i danni causati dal maltempo. Tra gli interventi conclusi, la rimozione di un pino caduto su un'abitazione a Montelupo Fiorentino. Al termine dei lavori gli occupanti hanno potuto rientrare in casa. Nella zona dell'Empolese restano da completare una ventina di interventi.
6: Un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. L'episodio è venuto a Mongrassano, nel Cosentino, al culmine di una discussione. I due sarebbero ora ricoverati all'ospedale di Cosenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto.
5: Lo sport: agli europei di nuoto di Parigi l'Italia è fuori dalla finale dei 4% stile libero uomini. Gli azzurri chiudono con l'11° tempo complessivo a 24 centesimi dall'ultimo posto utile occupato dalla Germania. Avanza invece Carlos D'Ambrosio, che si qualifica in semifinale nei 200 stile libero. Si qualificano anche Ceccon e Lamberti nei 50 dorso. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
8: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
0: Il taglio delle accise sul gasolio, confermato dal governo, non basta più per tenere il prezzo sotto la soglia psicologica, come viene definita, dei 2 euro al litro. Secondo i dati ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i prezzi medi dei carburanti sulla rete stradale continuano a salire, con significative differenze tra le varie regioni. La Sardegna continua a restare nella fascia medio-alta. Via libera in Consiglio regionale dell'attesa variazione di bilancio da 2 miliardi e mezzo. Approvazione ancora tra le polemiche. La maggioranza parla di misure strategiche. Per l'opposizione persa un'occasione storica. E si indaga sull'affondamento di uno yacht di 30 metri avvenuto ieri nelle acque della Gallura tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro. Lo scafo, inaugurato qualche giorno fa, forse a causa di un'avaria al motore, è imbarcato a acqua ed è colato a picco. A bordo c'erano 14 persone, tutte salve. Ha avuto un incidente in auto. Quando è arrivato al Brozzo è stato necessario identificarlo. I medici hanno aperto il suo marsupio trovandoci droga e soldi. Hanno chiamato la polizia, che ha eseguito una perquisizione domiciliare ed è spuntato un ingente quantitativo di hashish. Nei guai un 48enne, adesso piantonato dalle forze dell'ordine in ospedale. Dura denuncia del Nursing Up sulla situazione al San Francesco di Nuoro, definita insostenibile. Reparti con temperature sino ai 31 gradi, pazienti ricoverati nei corridoi, il personale sanitario allo stremo, si legge in una nota. Le situazioni più critiche, la geriatria con 31 gradi di temperatura, 50 pazienti ricoverati, dei quali 10 in corridoio. La medicina e malattie infettive con 28,7 gradi di temperatura, 42 pazienti presenti contro i 31 posti disponibili. Problemi anche nel pronto soccorso. A Sassari si lavora per la grande festa dei candelieri in programma domani. Per turisti e visitatori il nuovo infopoint di Piazza Azzuni. Videolina seguirà la discesa in diretta. Oggi sull'Unione Sarda un inserto speciale. Katy Perry ha illuminato la notte della Costa Smeralda con un live al Gala di Volpe, ricco dei suoi più grandi successi. Oltre 500 gli ospiti al Gala Night dell'hotel. Infine lo sport, vigilia di Cagliari Arezzo di Coppa Italia, prima gara stagionale ufficiale per i rossoblù. Oggi parla Fabio Pisacane. Il tecnico pensa all'esordio dei nuovi arrivati, in particolare Maldini e Carlos. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Gigi Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
11: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP, stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra chinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
13: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
14: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
15: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari. Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
6: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
7: Direzione giusta. Direzione estate.
8: Tutti i giorni.
9: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
10: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
11: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sono le 12:31.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
7: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a €2,79. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orof 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a €120 in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
10: Io mi ci tuffo.
11: Mare o piscina?
10: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con App Corte del Sole ricevi fino al 3% di cashback

0: Sole.it.
1: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
2: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
4: Radiolina presenta La Strambata.
5: Buongiorno e bentrovati da parte di Andrea Secchi in diretta con voi fino alle 14 con La Strambata, il nostro appuntamento con l'informazione, l'attualità e la cultura. In questi primi quattro blocchi, ricordando comunque che in regia c'è Manuel Cozzolino, parliamo del Ferragosto per ristoranti, esercizi commerciali ed alberghi. Nostri ospiti Alberto Melis, consigliere del FIPE Conf Commercio Sud Sardegna, con noi in studio, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti.
5: E Fausto Mura, presidente della Federalberghi Sud Sardegna. Buongiorno.
7: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
5: Consigliere Melis, insomma, allora, come stanno andando le prenotazioni per questo Ferragosto nei locali, nei ristoranti sardi?
6: Le prenotazioni stanno andando bene, in linea con quelle che sono le aspettative, anche se ci siamo resi conto nell'ultimo periodo che sempre più clienti tendono a effettuare delle prenotazioni last minute. Abbiamo un turnover importante di turismo in questo periodo, per cui è anche comprensibile che la scelta del ristorante poi si faccia magari in un secondo momento.
5: Ecco, stessa domanda invece sul fronte degli alberghi, degli hotel, presidente Mura, come sta andando?
7: Sta andando veramente molto bene, abbiamo avuto un incremento nel 2025, ma dai dati a nostra disposizione avremo un ulteriore incremento nel 2026. Ovviamente abbiamo tutto quanto l'occupazione massima di tutti gli alberghi in questo periodo, e devo dire che tra l'altro le prenotazioni quest'anno sono anche state anticipate. Solitamente si aveva il culmine delle prenotazioni verso aprile, quest'anno il culmine delle prenotazioni è stato gennaio-febbraio, incredibilmente sono state anticipate, per cui sta andando veramente molto bene. Chiaramente non posso dare il dato per tutte le località, perché in Sardegna si è sempre andati un po' a macchia di leopardo, ma generalmente va veramente molto bene.
5: Ecco, relativamente alla differenziazione tra le varie zone, insomma, esiste effettivamente, consigliere Melis?
6: Sì, ci sono zone che hanno un'attrattività maggiore, come magari può essere la Costa Smeralda, la costa di Villa Simius, altre magari un po' meno scoperte o meno battute da tutti i flussi turistici, per cui è giusto che ed è normale appunto capire che ci siano interessi verso le zone turistiche differenti a seconda della notorietà.
5: Ecco, stanno nascendo tantissimi ristoranti e bar, ma insomma uno specchietto per le allodole, oppure effettivamente la situazione è così buona?
6: Allora, abbiamo sicuramente tantissimi locali, come ha detto lei, però purtroppo alla base di tutto ciò non c'è la consapevolezza e la conoscenza. Cagliari è vero che è una città che è cresciuta tantissimo dal punto di vista turistico, però è anche vero che attualmente il mondo della ristorazione è andato oltre quelle che sono le soglie della domanda. Il flusso turistico che genera Cagliari nel periodo da aprile a ottobre riesce a tenere in piedi tutte queste imprese. Il problema però, la maggior parte delle strutture ce l'hanno nei periodi invernali da novembre in poi, dove effettivamente il numero di attività è sicuramente sproporzionato.
5: Presidente Mura, insomma, un ricordo l'agosto del 2025, mi ricordo, scusando la ripetizione, che voi non è che eravate così soddisfatti.
7: Ma ripeto, ogni anno ha le sue caratteristiche. Il 2026 ha delle caratteristiche particolari, come ad esempio, come ho detto, l'anticipo delle prenotazioni. Da notare che noi subiamo la geopolitica praticamente internazionale, soprattutto la geopolitica del Mediterraneo. Quindi ogni stagione è diversa dall'altra, è diversa per le nazionalità a cui attingiamo, è diversa per il periodo, è diversa anche per la montare dei flussi. Quest'anno, ad esempio, in Sardegna abbiamo gli americani, che è vero che atterrano a Olbia, ma si stanno spargendo per tutta la Sardegna e molto probabilmente l'anno prossimo avremo più voli diretti dagli Stati Uniti, quindi avremo un'avanzata di questo turismo e così via. Come diceva il collega Melis, ha perfettamente ragione, perché da notare che quasi tutti gli alberghi hanno il ristorante, quindi anche noi subiamo le stesse dinamiche che lui ha accennato. E purtroppo la dinamica molto spesso non viaggia verso la qualità, come ha accennato lui.
5: Ora ci fermiamo un attimo, abbiamo una parentesi musicale a Notre e 54 Ultra Talk to You.

0: moltitudine di turisti, soprattutto nel nord Sardegna, ma nel sud Sardegna la questione dei trasporti vi soddisfa, consigliere Melis?
1: Allo stato attuale sì, se ci limitiamo a analizzare il periodo estivo. Adesso siamo fiduciosi naturalmente per il periodo invernale, perché la regione ha deciso di sgravare finalmente delle tasse aeroportuali tutti i vettori aerei, per cui siamo fiduciosi che questo inverno possa essere un inverno che segni un po' la rinascita anche di tutte quelle che sono le attività che sono legate ai flussi turistici.
0: Fausto Mura, per quanto riguarda i collegamenti aerei, insomma, come siamo qui nel sud Sardegna? Perché nel nord vanno a gonfie vele.
2: Sì, no, l'aeroporto di
0: Alghero un po' meno.
2: Alghero ha dei problemi fisiologici, diciamo. L'aeroporto di Cagliari sta lavorando molto bene, come sempre. E effettivamente quest'anno l'assessore Cucureddu ha voluto fare un esperimento che auspicavamo già da tempo, e cioè il rimborso della tassa di sbarco, che è 6,50 € per passeggero. Da questo dovrebbe discendere che le compagnie aeree durante l'inverno, perché questo rimborso è solo relativo ai mezzi invernali, dovrebbero incrementare i voli. Perché purtroppo a Cagliari siamo abituati che a fine ottobre, diciamo più o meno dal 25 al 30 ottobre, c'è una scupe che arriva, cioè si passa dalla summer season iata alla winter season iata, cioè quindi dall'estate all'inverno, e le destinazioni e i voli scendono da quasi un centinaio, da 92 così via, a 12-15. Quindi si ha veramente, il giorno prima si vede la città piena di turisti, il giorno dopo si vede la città vuota. Speriamo che quest'inverno possa far capire che l'esperimento funziona, l'esperimento di agevolare le compagnie aeree per incrementare i voli invernali. È una cosa a cui staremo tutti molto attenti, perché può cambiare la situazione nel sud Sardegna.
0: E i mesi di spalla sono, è quello il problema.
2: Sono ovviamente il nostro problema, perché il turismo in Sardegna ha una stagionalità che è abbastanza ridotta, per cui dobbiamo in tutti i modi incrementare proprio i mesi di spalla, ma anche in tanti altri modi, negli eventi, nelle commercializzazioni, nel prodotto, nel fare un prodotto per quei mesi. Quindi dobbiamo cercare perlomeno di lavorare bene marzo, aprile, di lavorare bene ottobre, novembre, dicembre.
0: Alberto Medis, è lo stesso problema da voi, chiaramente.
1: Sì, a grandi linee è lo stesso problema che tocca anche i pubblici esercizi, in quanto la stragrande maggioranza delle attività sono programmate e pianificate su base annuale, dunque più delle volte le attività devono accontentarsi di questi mesi di alta stagione e poi cercare di fare cassa per tutto l'anno. Però nella stragrande maggioranza dei casi diventa veramente un'operazione molto difficile, ardua, e lo testimonia il fatto che tantissimi locali aprono ma sono più quelli che stanno chiudendo rispetto a quelli che stanno aprendo. Attualmente tutto questo è condizionato dai flussi turistici, che nel periodo invernale vengono a mancare nettamente per via appunto dei collegamenti aerei, che fino ad oggi non ci hanno dato una mano. Speriamo e siamo fiduciosi nel futuro.
0: Quando lei parla di last minute, sono soprattutto prenotazioni di turisti?
1: Sì, nel campo ristorativo, nel nostro mondo, prevalentemente il ristorante, sì, è vero che è una scelta che viene molte volte ragionata, però poi alla fine la priorità sicuramente si dà al pernottamento, dopodiché last minute si ricerca il ristorante di riferimento, considerando che Cagliari e tutto il circondario ha una quantità di attività ristorative molto importante.
0: Adesso abbiamo una pausa, un break pubblicitario, a tra poco.
3: La strambata su Radiolina.
4: Ferragosto di convenienza negli Iper Nonna Isa. Astice americano cotto 300 grammi, 8,89 €. Birra Heineken 66 centilitri, 1,09 €. Offerte valide fino al 24 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
6: Cimasi.

0: Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza, consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per Dormire, design for wellness.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre. Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
8: L'anticiclone africano resterà ben saldo ancora una volta in Sardegna. Non mancheranno infatti ampi spazi soleggiati, avremo solo qualche isolato fenomeno da segnalare nelle zone interne. Contesto climatico caldo con punte fin verso i 34-36 gradi. Clima già molto mite anche di notte e al primo mattino. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
10: Radiolina, estate.
11: La strambata.
12: Ancora in diretta con la strabata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cuzzolino. Stiamo parlando del periodo ferragostano per ristoranti, esercizi commerciali in genere ed alberghi. Ma soprattutto, vede Alberto Milis, recentemente ho fatto un servizio per il TG di Videolina perché ci sono tantissimi nuovi proprietari di ristoranti ventenni, gli under 35 sono aumentati quasi dell'1,5% in Sardegna, ma anche qui è uno specchietto per le allodole, cioè nel senso sono ristoranti che hanno anche un futuro?
13: Ma guardi, il futuro in questo settore come in tutti gli altri si crea attraverso la pianificazione, attraverso la formazione, lo studio e l'esperienza è anche quella che era la famosa gavetta. Vedo anch'io tantissimi giovani, chiamiamoli così, spericolati che si approcciano al mondo della ristorazione con tanta facilità. Però devo constatare purtroppo che con tanta facilità poi si chiude anche. Ripeto, la ristorazione è un bel mondo, però richiede professionalità e come ho detto poco fa, c'è di mezzo la formazione, lo studio, l'esperienza. Per cui mi sento di dare anche un consiglio ai giovani, se vi appassiona il mondo del food and beverage, ben venga, perché è un settore che traina l'Italia sicuramente, soprattutto visti i flussi turistici che genera ogni anno. Però dedicate del tempo a far sì che questo lavoro veramente diventi una professione e per far ciò bisogna mettere in campo tantissima disponibilità di tempo, di sacrificio e di studio per portare veramente il ristorante ad essere un'azienda vera e propria che sforna dei numeri che permettono la sostenibilità.
12: Presidente Bura, vi ha colpito prima perché ha tirato in ballo insomma la situazione geopolitica di questo momento. Ci sono ancora dei riflessi, delle conseguenze positive per quanto riguarda la stagione turistica in Sardegna?
14: Guardi, in questo momento
6: l'Africa del Nord e quindi voglio dire la nostra sponda sud si sta riprendendo, quindi il Marocco sta andando molto bene, la Tunisia si sta riprendendo dopo un crollo notevole, ma si sta riprendendo anche l'Egitto, un po' la Giordania, la Turchia sta andando benissimo, come anche la Grecia e la Croazia. Questa è la nostra concorrenza soprattutto, perché un milanese non si sveglia la mattina e dice alla moglie: cara, ma quest'anno andiamo in vacanza a Rimini o in Sardegna? No, quella Rimini non è la nostra concorrenza, il resto d'Italia non è la nostra concorrenza. Il milanese si sveglia la mattina e dice alla moglie: cara, ma quest'anno andiamo in vacanza in Grecia o in Sardegna, in Spagna o in Sardegna, in Marocco o in Sardegna, e così via. Quindi la nostra situazione cambia moltissimo dalla geopolitica e in questo momento anche dalla geopolitica medio orientale. Dobbiamo ricordare che in Sardegna non vendiamo solamente sole e mare, ma vendiamo soprattutto sicurezza. La Sardegna è un'isola sicura, la Sardegna è un'isola che non ha guerre, non ha terrorismo, non ha problemi di malavita organizzata, non ha problemi sociali diciamo violenti, non ha nessuna di queste problematiche. Noi vendiamo sicurezza. Oltretutto gli albergatori della Sardegna girano tutta l'Europa per cercare di raccogliere i loro clienti, per fare i loro contratti con le agenzie di viaggio, e ogni turista che vedete passare per strada, un albergatore ha pagato quel turista, ha pagato per il 20% quel turista. Per farlo arrivare un albergatore deve aver pagato il 20% a un'agenzia di viaggio, a un tour operator, a un'OTA, e quindi voglio dire, tutti i turisti che vedete sono
12: Presidente, dobbiamo chiudere il blocco, prego, e quindi prego, chiederemo prego. Sulla difficoltà di reperire il personale nel prossimo blocco, però ora dobbiamo lanciare uno spazio musicale, Lady Gaga e 10 Runway.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cuzzolino. Stiamo parlando del Ferragosto per ristoranti, esercizi commerciali ed alberghi. In studio con noi abbiamo Alberto Melis, in collegamento invece Fausto Mura. Volevo chiedere proprio al consigliere della FIPE Confcommercio Sud Sardegna. Ecco, si è sempre parlato di difficoltà di reperire personale, soprattutto gli ultimi anni. Ecco, nel 2026 come siamo da questo punto di vista?
1: Allora, il problema rimane, anche se dobbiamo forse raccontare meglio il settore della ristorazione, perché a parer mio si dà troppo spazio a tutta la negatività che ruota intorno al settore. È vero che ci sono aziende che pagano male, è vero che ci sono aziende che danno condizioni di lavoro insostenibili, però è altrettanto vero che c'è una buona fetta, e ne conosciamo tanti, di operatori che gestiscono le proprie attività in maniera etica, pagando bene, dando dei turni di lavoro dignitosi, facendo crescere le persone. Ci sono tantissime opportunità nel mondo della ristorazione, vanno sapute cogliere, però fino a quando resteremo a raccontare solamente la parte negativa che appartiene al passato, sicuramente questo settore non diventerà attrattivo come lo deve essere.
0: Le scuole alberghiere stanno svolgendo il compito corretto?
1: Lo stanno svolgendo, però potrebbero fare qualcosa in più. Abbiamo bisogno naturalmente del supporto delle scuole alberghiere, perché sono le uniche che allo stato attuale ci danno delle persone formate nel nostro settore. Ci vorrebbe forse più collaborazioni tra scuole e aziende per capire anche quelle che sono le necessità delle aziende che operano nel settore del food and beverage.
0: Presidente Mura, anche voi avete difficoltà a reperire personale?
2: Sì, abbiamo grosse difficoltà e l'abbiamo soprattutto nel campo del consigliere Meli, cioè l'abbiamo soprattutto nella parte ristorativa degli alberghi, abbiamo grossissime difficoltà. Non sono difficoltà solamente sarde, sono difficoltà che sta avendo tutta Italia nello stesso settore e che hanno avuto altri paesi prima di noi, e quindi effettivamente dobbiamo dare una mano alla formazione, dobbiamo insistere perché venga fatta una formazione e soprattutto un'alta formazione, perché le qualifiche che mancano sono soprattutto le qualifiche A, alte, un metro, un demi metro, uno chef de rang che sia tale. Queste qualifiche mancano proprio nel mercato, perché incredibilmente le persone che sono andate in pensione non sono state sostituite da delle persone altrettanto capaci, quindi dobbiamo battere sulla formazione e sull'alta formazione.
0: A proposito di formazione, Alberto Melis, anche perché insomma il ruolo del cameriere, per dire, tra gli anni 70 e quello di adesso è cambiato decisamente, cioè bisogna per esempio conoscere le lingue bene, perché qua per esempio a Cagliari, nel sud Sardegna, ma in gran parte della Sardegna, per 5 mesi l'anno venite in fase dei turisti.
1: È fondamentale la conoscenza delle lingue, partiamo dall'inglese che è quasi obbligatorio, ma poi anche il tedesco, lo spagnolo, il francese sono sicuramente delle lingue che necessariamente un cameriere deve conoscere, perché abbiamo un flusso ormai di turisti che coinvolge un po' tutta l'Europa, per cui per dare un servizio di qualità c'è la necessità appunto che gli operatori in sala possano interloquire tranquillamente con i clienti.
0: Presidente Mura, abbiamo ancora 40 secondi, ci deve dire l'identikit del vostro cliente ferragostano.
2: Ma il cliente ferragostano vira sull'italiano, perché sappiamo perfettamente che in Italia le ferie le danno quasi tutti a Ferragosto, quindi nonostante ormai in Sardegna stiamo andando tra il 60% di stranieri e il 40% di italiani, la clientela del Ferragosto diventa prevalentemente italiana per una questione di ferie e di tempo libero che hanno gli italiani.
0: Grazie Fausto Mura per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e agli ascoltatori, e un saluto anche al consigliere Melis.
0: E grazie anche ad Alberto Melis, che tra l'altro è venuto proprio qui in studio in un periodo, insomma, torrido in tutti i sensi.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Adesso abbiamo una nuova pausa, un lunghissimo break tra segnale orario, meteo, GR. Noi ci risentiamo tra un po' e parleremo di tutte le ricchezze dell'archivio di Stato di Cagliari.
3: La strambata su Radiolina.
4: Sono le 13:02. giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
5: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
4: Quindi?
5: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
4: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
5: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
6: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto a causa dei gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda vittima è un operatore del 118. Quando i sanitari sono giunti sul posto per soccorrere l'operaio, l'operatore ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco, ma poco dopo si è sentito male ed è morto a causa delle stesse esalazioni. I carabinieri intervenuti stanno verificando quanto accaduto.
7: Sarebbe stato un 17enne a uccidere invece Cosimo Quagliarella, 18enne di Andria, morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 17enne fermato si è presentato nella caserma dei carabinieri accompagnato dal suo difensore per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere.
8: La Procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta di domiciliari avanzata ieri al GIP dal difensore di Walter Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire sui quali la Procura farà i necessari approfondimenti, a partire dalla risposta che il difensore Sergio Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci, che resta per gli inquirenti la vittima, fosse a conoscenza del progetto di Lavitola.
7: Lo stop dei voli continua per tutta la giornata anche oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La SAC, che gestisce l'aeroporto, ieri sera ha comunicato la chiusura degli spazi aerei del settore B3 e che sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per l'eruzione dell'Etna in 4 giorni, il volume di spesa turistica potenzialmente coinvolto potrebbe collocarsi tra i 12,8 e i 24 milioni di euro. È questa la stima di Assoesercenti Sicilia, che chiede di passare alla gestione emergenziale alla programmazione preventiva sull'attività del vulcano.
8: Medio Oriente, l'IDF avrebbe ordinato agli abitanti delle case sotto assedio a Qusra in Cisgiordania e ai residenti della zona di evacuare in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni. L'esercito ha inviato ieri sul posto il 51esimo battaglione della brigata Golani in seguito all'assedio iniziato domenica di coloni estremisti. Il sindaco del villaggio ha dichiarato ad Al Jazeera che l'IDF ha completamente chiuso l'area, imposto il coprifuoco e dispiegato centinaia di soldati per smantellare l'avamposto degli ultraortodossi.
7: Lo sport, mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli europei 2026 di nuoto. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale nei 200 stile, così come Ceccone e Lamberti nei 50 dorso e Quadarella in finale nei 1500 metri. Ma c'è la pesante eliminazione per la 4% stile libero maschile. Dalle 18.30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
8: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
9: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
10: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Radiolina,
12: Radio Notizie.
13: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione sportiva. Calcio, ultime ore di preparazione per il Cagliari che domani alle 18.30 affronta l'Arezzo alla Unipol Domus nei 32esimi di Coppa Italia. Questa mattina rifinitura da Semini, poi Pisacane parlerà in conferenza e saranno comunicati convocati e numeri di maglia. Radunovic resta in dubbio per un affaticamento alla coscia, venduti finora oltre 5.000 biglietti. Ed è scaduto il certificato medico presentato da Sebastiano Esposito

0: Per stress emotivo e ansia. Ora l'attaccante deve rientrare in Sardegna oppure produrre una nuova certificazione, ma resta esclusa una convocazione contro l'Arezzo. La rottura con il Cagliari non si è ricompensata e la cessione resta lo scenario più probabile, anche se finora non sono arrivate offerte ritenute adeguate. Passiamo al calcio regionale. L'Olbia ha rinunciato al ricorso contro l'esclusione dall'Eccellenza e non sarà iscritta ad altri campionati. A pesare soprattutto il debito da 91.000 euro nei confronti dell'ex tesserato Buschiazzo. Il fallimento appare ormai vicino. Oggi il sindaco Settimo Nizzi presenta intanto l'ipotesi di ripartire con una nuova società dalla seconda categoria. Passiamo all'atletica. Dalia Caddari ha sfiorato la finale dei 200 metri agli europei di Birmingham dopo il 23 secondi e 14 in batteria. La velocista quartese ha corso la semifinale in 22 secondi e 96, suo miglior tempo stagionale, restando esclusa per appena 22 centesimi. Ci ho sperato fino all'ultimo, ma sono molto soddisfatta, ha commentato. Ora guarda ai giochi del Mediterraneo. Finiamo col basket. Maurizio Pedrazzini giocherà ancora con la Ferrini Quarto nel prossimo campionato di Serie C. Il classe 1970, in squadra dal 2017, festeggerà durante la stagione il 57esimo compleanno sul parquet. In quasi 40 anni di carriera ha superato le 1100 presenze, i 13.000 punti. Sarà anche un punto di riferimento per il nuovo tecnico Nicola Elia. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
1: Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Anguria mini al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Inequivocabilmente Pan.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: La Faradda di Licandarei, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale.
5: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sempre in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino con noi in studio, Enrico Trogo, direttore dell'Archivio di Stato di Cagliari. Buongiorno, grazie per averci raggiunto qui negli studi di Santa Gilla.
1: Buongiorno a voi e buongiorno a chi ci segue.
0: Parliamo insomma di questo mare magnum del patrimonio culturale che abbiamo qui a Cagliari, poco valorizzato, direttore.
1: No, direi proprio di no, perché gli archivi, il valore degli archivi, il valore della memoria, il valore di quello che ci danno i documenti, sia come diritti, sia come appunto memoria storica, è un sentimento che mi sembra che si stia diffondendo sempre più, sia sempre più diffuso, forse in questa stagione di crolli di molte certezze, sia a livello nazionale che internazionale. Tornare alle nostre radici, tornare alla memoria,
0: alla
1: vincolarci alla nostra storia ci può aiutare.
0: Ecco, recentemente abbiamo fatto anche un servizio sul TG di Videonina relativamente alla vostra documentazione sul terrorismo a Cagliari, celeberrima la sparatoria davanti alla stazione di Cagliari negli anni 80, forse 1980, 81, tra cui il brigatista rosso Savasta. Insomma, che cosa è emerso?
1: È un'attività che ci ha dato tante soddisfazioni. È stato un atto corale innanzitutto, perché ha visto coinvolto il Ministero degli Interni assieme al Ministero della Cultura. È stato un atto di lavoro collettivo tra funzionari del Ministero degli Interni e del Ministero della Cultura. Perché? Perché gli archivi di Stato sono gli archivi storici degli uffici dei ministeri nelle province, e quindi prima ancora di poter parlare delle carte dell'antiterrorismo, prima ancora di poterle rendere fruibili, le abbiamo dovute trasferire dalla loro sede originaria, che è la Questura di Cagliari, in Archivio di Stato. Le abbiamo dovute versare, questa è la definizione tecnica, per poterle riordinare, altro termine tecnico, verificare quelle che potranno essere immediatamente consultabili. E a partire da questa attività abbiamo voluto, collaborazione con la direzione della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e appunto il Ministero degli Interni, dare un primo segnale di questo nuovo importante arrivo col convegno che si è appunto tenuto il 19 maggio scorso, per cui vi ringraziamo appunto per la copertura.
0: Ecco, documentazione non solo relativa al terrorismo, ma anche ai movimenti politici.
1: Sì, perché tra questa documentazione che è stata trasferita copre un arco di tempo che va dal 1949, dall'anno di nascita, dall'anno di prima istituzione del Consiglio regionale della Sardegna, ad esempio, sino ai primi anni 90, e appunto ci restituisce quella che è l'attività degli uffici di pubblica sicurezza del territorio, quindi monitoraggio, controllo, verifica, con un'esplosione anche di quantità documentaria a partire dalla fine degli anni 60, che sapete bene che poi tra anni 70 e anni 80 avviene, si sviluppa la cosiddetta strategia della tensione e la stagione terribile, stagione del terrorismo italiano. Ecco, la Sardegna non è immune, gli uffici di pubblica sicurezza nella loro attività hanno accumulato un sacco di documentazione, sia prodotta da loro ma anche raccolta in giro per la Sardegna nel corso delle proprie attività: volantini, manifesti, lettere minatorie, messaggi più o meno cifrati. Ecco, tutta questa documentazione, siamo tra i pochissimi archivi di Stato italiani che la conserva appunto all'interno di un archivio di Stato, tutta questa documentazione è in corso di verifica, di riordinamento, e pian piano verrà messa a disposizione della comunità.
0: Adesso abbiamo uno spazio musicale con Madonna Danseteria.

0: La strambata su Radiolina.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: PAN, sardi come voi.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
9: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
10: Direzione giusta. Direzione estate.
11: Tutti i giorni.
12: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
13: Lunedì 17 e 24 agosto. Doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Siechi in regia, Manuel Cozzolino. Abbiamo nostro ospite Enrico Trogo, direttore dell'archivio di Stato di Cagliari. Abbiamo già iniziato a sviscerare alcuni temi come la documentazione sull'antiterrorismo, sui movimenti politici, e mi chiedo, quella documentazione, quel patrimonio culturale che era custodito nel carcere di Buoncammino, dove è finito? Ce l'avete voi?
1: In parte. Anche questa è una storia lunga, una storia che fa riferimento a una delle più grandi fabbriche architettoniche della Sardegna. Veder Cagliari dall'alto, uno vede Buoncammino se guarda in alto a sinistra, no? Novembre 2014 il carcere è chiuso, sapete tutti. A partire dal 2015 si inizia, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, lo svuotamento dell'enorme, della gigantesca.
0: Ecco,
1: stiamo parlando noi archivisti, noi misuriamo in metri gli archivi, stiamo parlando di un deposito documentario che contava non meno di 5 km di carta.
0: Così?
1: Enorme. Perché? Perché nel corso della sua storia Buoncammino è diventato anche l'archivio, o meglio il deposito della documentazione della colonia penale di Castiadas, che è chiusa negli anni 50 e i terreni della colonia vennero dati alla regione, vennero cedute alla regione, e non solo, prima ancora diventa il deposito della colonia penale di San Bartolomeo. Ora noi siamo abituati a vedere in Viale Poetto strutture militari, il parco naturale di Melentargius, ecco lì c'erano le saline di Stato e la carne umana che coglieva il sale fino all'industrializzazione, al di là delle comandate dei villaggi, era trasferita dalla colonia penale di San Bartolomeo, che è un po' la mamma di San Bartolomeo, che è un po' la mamma nell'Ottocento anche della colonia penale di Isili, ancora in funzione, e appunto di Castiadas nel 1800.
0: Le colonie penali ci sono solo da noi, lo sa.
1: Sì, nel 1875 abbiamo i documenti, detenuti e guardie penitenziarie assieme a dei lavoranti vengono imbarcati a Marina Piccola su delle chiatte, sbarcano a Calasincias. E da lì iniziano la costruzione della colonia. All'inizio sono dei baraccamenti in legno con le grate prefabbricate appunto nella colonia di San Bartolomeo, e da lì parte l'epica della colonia penale più grande d'Europa, a un certo punto che appunto sarà Castiadas. Ecco, tutta questa documentazione è stata da noi verificata, puntualmente elencata. Mi piace sottolineare che questo lavoro è stato svolto con la collaborazione di detenuti in regime articolo 21 e personale dell'amministrazione penitenziaria.

0: In archivio di Stato conserviamo ad oggi 150 appunto metri lineari di documentazione amministrativa, e un sacco di registri di varia natura e soprattutto 48.000 fascicoli di detenuti tra Castiadas, San Bartolomeo e soprattutto Buoncamino. Il resto è stato trasferito al carcere di Utah ed è conservato ancora al carcere di Utah fino a che non avremo spazio per conservarlo.
1: C'è anche la questione degli internati militari italiani.
0: Sì, altra. Qua parliamo di pochissima documentazione, ma non è il numero. Non è il numero che fa l'importanza. 8 settembre 1943, sapete tutti che l'esercito italiano si trova da solo, abbandonato. La scelta per i soldati italiani nei Balcani, in Italia, in tutti i fronti di guerra è quella di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, fiancheggiare i tedeschi, o finire negli stalag, nei campi di lavoro. 650.000 italiani decidono di essere fedeli all'Italia e preferiscono finire in un campo di concentramento pur di non combattere a fianco dei nazisti e a fianco dei repubblichini. Ecco, noi conserviamo, abbiamo recuperato, grazie al comando militare, circa 2.000 verbali di interrogatorio di internati militari italiani sardi che al ritorno, alcuni fanno viaggi paurosi anche a piedi per poter tornare in Sardegna, al ritorno, finita la guerra, da questi campi di concentramento, arrivano in Sardegna, appunto vengono interrogati dai loro comandi per capire quali sono le loro vicende. C'è di tutto, arrestati in Grecia, trasferiti in Austria, poi in Germania, poi scappati, attraversano il Brennero a piedi, riescono ad arrivare a Palermo e da Palermo si imbarcano in Sardegna per tornare a casa loro. Ecco, sono 2.000 storie fondamentali, io penso, per la nostra isola.
1: Adesso, direttore, però ci dobbiamo fermare perché abbiamo una nuova parentesi musicale con Sombre Potential.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 34 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. È nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
5: Fino al 26 agosto con Carta Insieme, Maxi Bon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio, classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Orofino, illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro, la pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi e i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sempre in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cuzzolino con noi, il direttore dell'archivio di Stato di Cagliari Enrico Trogo ci stava raccontando degli aneddoti relativamente agli internati militari italiani appunto della Seconda Guerra Mondiale. C'è un aneddoto particolare che ci vuol raccontare, direttore, perché ce ne sono tantissime.
1: Uno che ha colpito, chiamiamolo Mario Rossi. Mario Rossi si trova sbandato all'8 settembre 43 in un'isola della Grecia. Viene arrestato dalle truppe tedesche, trasferito su un'altra isola, ovviamente un prigioniero. Non è un soldato che viene trasferito, è diventato un prigioniero con il trattamento che appunto le truppe tedesche potevano riservare a quelli che ritenevano dei traditori in quel momento. Trasferito in Austria, lavora in un campo di lavoro austriaco, poi come carne umana viene trasferito in altri tre campi di lavoro, lo racconta lui in questi verbali, tre campi di lavoro nel nord della Germania. La guerra termina, è nuovamente sbandato, fortunatamente riesce ad attraversare il Brennero, con lunghissimi pezzi a piedi. Deve arrivare sino alla Sicilia, nella Italia del 45, per potersi imbarcare per Cagliari.
0: Possiamo dire anche denutrito, tra l'altro.
1: Denutrito, lacero. Un altro Mario Rossi ha una vicenda simile, solo che riesce a scappare e a attraversare il confine con arrivare in pianura padana. Viene irregimentato nelle truppe della Repubblica Sicilia Italiana, diserta immediatamente, si unisce a un gruppo partigiano, a un certo punto cede le armi e scappa e riesce anche lui a tornare in Sardegna, in questo caso da Civitata Vecchia, e dichiara appunto di aver aderito alla Repubblica Sociale Italiana fittiziamente, ma una volta che gli ha messo il fucile in mano è subito fuggito sui monti e riesce a dimostrare appunto di essere stato anche un partigiano. Sono circa 2000 queste storie, alcune più epiche come quella che vi ho raccontato, altre più lineari, però è molto raro che i comandi militari conservino ancora oggi in forma appunto aggregata questi verbali di interrogatorio, perché poi stiamo parlando del 45, del 46, l'Italia era distrutta, l'Italia era
0: ricostruita. Ecco, tutti questi documenti li avete digitalizzati? Oppure
1: no.
0: In parte, ecco, insomma, quali parti avete digitalizzato adesso? Perché sarebbe interessante per coloro che ci stanno sentendo, magari abbiamo qualche curioso che potrebbe recarsi, diciamo, presso il vostro archivio per consultare questi documenti. Bisogna farlo a mano oppure si può fare digitalmente?
1: Allora, di base si viene in archivio di Stato e i documenti si consultano in sala studio. Gli archivi di Stato hanno per legge una sala studio che deve essere aperta 35 ore a settimana. Negli ultimi 20 anni e ancora oggi sono in corso tante attività di digitalizzazione. La ultima, molto importante, coordinata centralmente dalla Direzione Generale Archivi, ha visto, grazie al PNRR, digitalizzati tutti i nostri catasti storici. È stata un'azione molto importante perché consentirà alla comunità isolana di avere accesso da remoto a una parte di patrimonio che garantisce continuità di diritti molto importanti, che sono quelle delle proprietà immobiliari.
0: Quindi, direttore, per chi volesse, insomma, recarsi al volo, perché abbiamo il
1: Via Gallura 2, oppure l'email, il nostro indirizzo di posta elettronica sul nostro sito web istituzionale.
0: Altra parentesi musicale con Emma, Antidroga.

0: Ancora in diretta con la strambata, che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino. Siamo con il direttore dell'archivio di Stato di Cagliari, Enrico Trogu, perché siamo stati veramente abbagliati, siamo emozionati, siamo soprattutto incuriositi da tutte queste storie che emergono in questa ampia documentazione che è consultabile presso l'archivio stesso, ma molti di questi documenti si possono consultare con un semplice click dal computer, vista l'ampia digitalizzazione che avete realizzato negli ultimi tempi, figlia anche dei fondi del PNRR.
1: Esatto, catasti con PNRR, entro il 2027 tutto l'antico archivio Regio, il nostro archivio più importante, l'archivio delle magistrature centrali del Regno di Sardegna, quello che nasce nel 300, sarà digitalizzato e messo a disposizione online. Ugualmente la Direzione Generale Archivi sta in convenzione con Family Search, sta mandando avanti la digitalizzazione di tutta la documentazione di natura militare per ricerche genealogiche presente negli archivi di Stato italiani, e tutta questa documentazione, grazie appunto alla Direzione Generale Archivi, potrà essere consultata su un unico grande portale nazionale, archivio digitale del Ministero della Cultura, che è gestito e implementato dall'Istituto Centrale per gli Archivi e che diventerà l'unico punto d'accesso per il patrimonio di tutti, digitale di tutti gli archivi di Stato italiani.
0: Ecco dottore, quando uno pensa a un archivista, pensa un po' a una professione del passato, ma è una professione ancora attuale? Soprattutto ci sono nuovi archivisti?
1: Il nostro archivio di Stato è sede di una delle 17 scuole di archivistica, paleografia e diplomatica presenti, gestite dal Ministero della Cultura in Italia. È una scuola biennale, è una scuola che, in combinato con la laurea magistrale, garantisce l'accesso alla professione archivistica, che è una delle professioni dei beni culturali ed è uno dei titoli abilitanti a poter lavorare sulle carte pubbliche. Mi correggo, non sulle carte pubbliche, sulla documentazione pubblica, perché l'archivistica è attualissima.
0: Ecco, ma ci
1: il
0: sono
1: documento
0: dei bandi?
1: È anche digitale.
0: Ci sono dei bandi?
1: Il 5 settembre scadrà il bando per l'iscrizione al biennio 2026-2028 della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Cagliari, quindi chiunque abbia una laurea magistrale voglia pensi di voler conseguire il titolo di archivista di Stato può andare sul nostro sito web, scaricare la documentazione, scaricare la modulistica e iscriversi. Il test d'accesso sarà il 1° ottobre.
0: Grazie dottor Trogu per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e grazie a chi ci ha seguito.
0: Nuovo break.
2: La strambata su Radiolina. Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale Città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia. Vivi Iglesias.
3: Ferragosto di convenienza negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola Rummo, 500 grammi, 75 centesimi. Prosciutto crudo di San Daniele Citterio, 2 euro.

0: 79 letto. Offerte valide fino al 24 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
2: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
6: Radiolina. Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
8: L'anticiclone africano resterà ben saldo ancora una volta in Sardegna. Non mancheranno infatti ampi spazi soleggiati, avremo solo qualche isolato fenomeno da segnalare nelle zone interne. Contesto climatico caldo con punte fin verso i 34-36 gradi. Clima già molto mite anche di notte e al primo mattino. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Ora allo spazio dedicato all'Unione Sarda con Caffè Scorretto.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 13 agosto 2026, Campane a Martello, a cura di Tacitus. Non posso sorvolare sulle osservazioni, alcune delle quali pesanti, di chi mi accusa di catastrofismo per avere io denunciato il rischio di islamizzazione dell'Europa. Quanto scrisse in merito Oriana Fallaci e quanto scrive Michel Houellebecq sembrano profezie. Il Corano ordina la guerra santa e l'islamizzazione del pianeta, sia nel testo originario sia nell'ultima interpretazione canonica del XIV secolo, prima del grande balzo dei turchi ottomani sull'Europa orientale. Il Corano per i musulmani, buoni e cattivi, è parola di Allah, codice morale, civile e penale. Oggi, come allora, l'impero del male da abbattere è l'Europa, che nessuno dei suoi abitanti sente come sua patria e pochi sono disposti a difenderla. È un'accolita di stati che tutelano i propri interessi gli uni ai danni degli altri e che si aggregano formalmente in manifestazioni di cordoglio quando sono colpiti a morte. Non c'è un pensiero comune né un piano di difesa, meno ancora uno d'attacco, divisi su tutto, uniti nelle lacrime. La voglia di reazione si esaurisce in un diluvio di parole e di distinguo che mascherano gli egoismi. L'alleanza tra sinistra radicale e islamismo radicale basata su interessi elettorali è un segnale di resa. Troppe campane suonano meste, da quelle dei governi affascinati dall'islamismo buono a quelle vaticane di Piazza San Pietro. Dovrebbero invece suonare a martello. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
0: Bene, è tutto per quanto riguarda la puntata odierna della Strambata. L'appuntamento è per domani, sempre alle 12.30. Parleremo soprattutto di politica con la variazione di bilancio e non solo. Due alti esponenti per la maggioranza, Gianluca Mandas, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle, per Fratelli d'Italia il vice capogruppo Fausto Piga. È tutto per oggi, ringrazio coloro che ci hanno seguito da casa, ringrazio soprattutto il nostro regista Manuel Cozzolino. Buona giornata!
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella. Il 18enne è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani. Il ragazzo, secondo quanto confermato da fonti inquirenti, avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo avvocato per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere.
3: Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lucapo, deceduto a causa dei gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda persona a perdere la vita è un operatore del 118, deceduto durante le manovre di rianimazione a causa delle stesse esalazioni. I carabinieri intervenuti stanno verificando quanto accaduto.
4: Spara all'ex compagna coetanea e poi tenta il suicidio, e quanto accaduto a Mongrassano in provincia di Cosenza, dove un uomo di 30 anni e una donna sono ora ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale locale Annunziata. Secondo le prime ricostruzioni,

0: con i carabinieri. Si indaga sull'affondamento di uno yacht di 30 metri avvenuto ieri nelle acque della Gallura. Lo scafo, inaugurato qualche giorno fa, forse a causa di un'avaria al motore, è imbarcato acqua ed è colato a picco. A bordo c'erano 14 persone, tutte tratte in salvo. Dura denuncia del nursing up sulla situazione a San Francesco di Nuoro, definita insostenibile, reparti con temperature sino a 31 gradi e pazienti ricoverati nei corridoi, personale sanitario allo stremo, si legge nella nota. Le situazioni più critiche in geriatria con 31 gradi di temperature, 50 pazienti ricoverati, 10 dei quali appunto in corridoio. A Sassari si lavora per la grande festa dei candelieri, in programma domani turisti e visitatori hanno a disposizione un nuovo info point in piazza Azzuni. Vidrina seguirà la discesa in diretta. Katy Perry ha illuminato la notte della Costa Smeralda con un live al Cala di Volpe, ricco dei suoi più grandi successi, oltre 500 gli ospitati al Gala Night dell'hotel. Lo sport, vigilia di Cagliari Arezzo di Coppa Italia, prima gara stagionale ufficiale per il rosso-blu. Oggi ha parlato Fabio Pisacane, il tecnico, pensa all'esordio ai nuovi arrivati, Maldini forse dal primo minuto. Dopo la retrocessione dalla Serie D, l'Olbia Calcio perde il treno anche con l'eccellenza regionale, se tutto va bene, ha dichiarato oggi il sindaco Settimo Nizzi. Si ripartirà dalla seconda categoria. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
1: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
2: Direzione giusta. Direzione estate.
3: Tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
5: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginao Antigu, il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social, non mancare.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi mozzarella arborea da 100 grammi a 1,69 euro, la pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi e i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
8: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
9: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda del 13 agosto 2026. Dove troveremo i medici di domani? A cura di Franco Meloni. Pochi giorni fa la conferenza Stato-Regioni ha stabilito il fabbisogno formativo delle professioni sanitarie per il prossimo anno accademico, poco meno di 21.000 nuovi studenti di medicina e circa 26.000 di infermieristica, quasi 47.000 ragazzi soltanto per due corsi di laurea. Aggiungendo odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, tecnici e le altre professioni sanitarie, ci si avvicina rapidamente a 50.000, una cifra enorme. In questi tempi di denatalità feroce, dove li troviamo? Prendiamo i nati nel 2008, quelli che presumibilmente ci aspettiamo arrivino all'università nell'anno accademico 2026-2027. In Italia comprendeva 576.659 bambini, in Sardegna 13.470. Sembrano tanti, ma fanno in fretta a diventare pochi appena si passa dalle culle alle aule universitarie. Non tutti arriveranno al diploma e non tutti i diplomati si iscriveranno all'università. I dati che abbiamo ci dicono che in Italia ci andranno poco più del 45%, in Sardegna un po' meno. Facciamo allora due conti, senza bisogno di convocare un meeting di esperti di scienze sociali. della

generazione italiana del 2008, potrebbero arrivare all'università circa 250.000 giovani. La sanità da sola ne richiederebbe più di 50.000, quasi uno ogni cinque. Gli altri quattro dovrebbero dividersi tra ingegneria, informatica, matematica, fisica, economia, giurisprudenza, lettere e scienze della formazione e tutte le altre professioni necessarie a un paese civile. È possibile? Forse. È probabile? Molto meno. In Sardegna il calcolo diventa quasi surreale. La regione ha indicato un fabbisogno di 1.500 laureati tra medicina e infermieristica. Dai 13.470 nati nel 2008, applicando i tassi conosciuti di diploma e di passaggio all'università, potremmo ottenere poco più di 5.000 matricole. Significa che quasi un giovane universitario sardo su tre dovrebbe scegliere di fare il medico o l'infermiere. Considerando anche le altre figure sanitarie, ci avvicineremmo a un'università trasformata in una grande facoltà sanitaria. E gli ingegneri? Gli insegnanti? Gli informatici? I chimici? Gli economisti? Li troviamo al supermercato? Ma il problema vero deve ancora arrivare. Nel 2024 sono nati appena 7.052 bambini, quasi la metà rispetto al 2008, il tasso di fecondità più basso d'Italia. Quando queste generazioni arriveranno all'università, il bacino dal quale scegliere medici e infermieri sarà drasticamente ridotto. Non possiamo continuare a programmare corsi di laurea fingendo che gli studenti crescano sugli alberi e la terapia non consiste nell'aumentare i posti che non fanno turni in pronto soccorso, non assistono gli anziani, non entrano nelle sale operatorie. Per quel poco che conta, non mi stancherò di ripeterlo. Una classe politica avveduta dovrebbe smettere di occuparsi di poltrone e invece cominciare a pensare adesso a ciò che accadrà fra 20 anni. L'Italia e soprattutto la Sardegna dovrebbero avviare un programma per attirare giovani dai paesi con popolazioni a maggiore tasso di natalità. Non illudersi che arrivino medici già formati, ma far arrivare ragazzi più giovani, l'ideale sarebbe durante gli ultimi 2 o 3 anni delle scuole superiori. Borse di studio, corsi di italiano, alloggi e accesso programmato alle professioni delle quali avremo bisogno. Non manodopera sanitaria acquistata all'ultimo momento, ma giovani ai quali offrire un percorso. La regione Sardegna non nuota nell'oro, ma potrebbe finanziare ogni anno centinaia di studenti stranieri attraverso un prestito d'onore. Studio e mantenimento pagati. Con l'impegno a lavorare nell'isola dopo la laurea. Ogni anno di servizio potrebbe cancellare il 10% del debito. Dopo 10 anni il prestito sarebbe estinto. Costerebbe molto? Certamente. Ma quanto costerà fra 20 o 30 anni avere ospedali e ambulatori e nessun medico o infermiere disposto a entrarci? La conferenza Stato-Regioni ha stabilito quanti professionisti serviranno. Adesso chi ha responsabilità politiche deve pensare al futuro, non solo alle prossime elezioni. E pensare che il vero numero chiuso oggi non è più davanti alle porte delle università. È nelle culle. Era l'analisi dell'Unione Sarda a cura di Franco Meloni. L'analisi vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La Faradda di Licandareri, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO.
1: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
2: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
3: Direzione giusta. Direzione estate.
4: Tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sager J presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sager J. Prenotazione obbligatoria al 344-236 9837.
2: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27. Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
10: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
11: Direzione giusta. Direzione estate.
12: Tutti i giorni.
13: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
14: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
15: Radio Lina, estate.
16: Unione Cult.
17: Unione Cult.
16: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radio Lina.
18: Buon pomeriggio a tutti, Unione Cult, poche pochissime parole, uno dei protagonisti più amati della scena italiana, icona del

0: nostro cinema, insieme a lui sono cresciute intere generazioni, per la prima volta a Radiolina, ma che libidine, Gerry Calà, buon pomeriggio!
1: Eccomi, doppia libidine essere su Radiolina anche in video.
0: E allora, è una, doppia libidine coi fiocchi, Gerry.
1: Coi fiocchi è una grande emozione per me, veramente.
0: Per me di più, anche perché io sono stata veramente intere estati sotto i tuoi palcoscenici a cantare e a ballare.
1: Bene, questo mi fa piacere, vedo che sei una ragazza di buon gusto.
0: E poi l'appuntamento che noi dobbiamo assolutamente lanciare è per domani 14 agosto, un grande ritorno nella tua Poltuquatu.
1: Nella mia Poltuquatu, dove io ormai non li conto più gli anni da quando sono qui, l'ho vista nascere Poltuquatu, adesso è diventata meravigliosa, veramente. Venite a Poltuquatu. Domani sera ci sarà il mio show nella piazza di Poltuquatu, il mio show Una vita da libidine, dove io vi racconterò tutta la mia vita da libidine attraverso monologhi, canzoni che sono la colonna sonora sia dei miei film che della mia vita, quindi sarà veramente una serata poi di grande partecipazione del pubblico, canteremo, rideremo, balleremo, insomma un gran Calà di Ferragosto.
0: Un grandissimo Calà di Ferragosto. Gerry, io ho fatto un gran Calà di Ferragosto. Senti Gerry, io ho fatto un po' di ricerche e tu sei arrivato in Costa Smeralda per la prima volta nel 1972. La Sardegna a quell'epoca era selvaggia, no? Si girava forse in spiaggia con le scarpe in mano, con una torcia.
1: Con le scarpe in mano la sera con le torce per andare a scovare i ristorantini sulla spiaggia. Lisciaruia era una spiaggia di nudisti addirittura.
0: Si girava con quelle Citroen, no?
1: Con quelle Citroen Meari, oppure la Renault 4, sai, quella col cambio lungo, hai capito? Cioè, la Costa Smeralda era chic ma minimal, voglio dire, mentre invece oggi insomma sono tutti i SUVoni, i Ferraroni, le cose così. E beh, comunque se si divertono loro così va bene.
0: Ma perché certe volte no, sembriamo quasi nostalgici a raccontare quella Costa Smeralda che è stata, però era davvero una terra ancora da conquistare, dove quel romanticismo che tu poi racconti nei tuoi film, no? La chitarra e i falò esisteva ancora.
1: Certo, ma questo però non è solo un fenomeno della Sardegna, è un fenomeno proprio dell'istituzione della vacanza, che mentre una volta era, voglio dire, proprio il relax, la vacanza, invece adesso è diventato per molti un periodo un po' più stressante, dove cercano di avere relazioni di lavoro, business, di farsi vedere. Cioè in generale è cambiato il senso della vacanza. Sì. L'unica cosa che ha in più la Sardegna è che mutatis mutandis, però è sempre meravigliosa, c'è il mare più bello del mondo, e quindi voglio dire c'è tanta gente anche come me e come tanti miei amici che viene qua per godere proprio il mare, proprio con i gommoni, andare nelle calette, andare a cercare gli agriturismi, quelli giusti, i posti carini dove si mangia
0: ancora il pesce che vanno a pescare.
1: Esatto.
0: Senti Gerry, proviamo a fare un'analisi. Quindi questi sono stati favolosi anni 70 quando tu sei arrivato, poi sono arrivati gli 80. E gli 80, che cosa è successo in Costa Smeralda?
1: Negli anni 80, guarda, io negli anni 80 l'ho frequentata poco la Costa Smeralda. Io poi sono ritornato qua, voglio dire, stabilmente, e da allora non ho mai cambiato, diciamo, destinazione della mia vacanza. Sono arrivato alla fine degli anni 80, nell'89, insomma, gli anni 90, voglio dire, sì. E No, era ancora

0: Era ancora, voglio dire, come una volta, voglio dire. Poi ecco, dagli anni 90 in poi, invece anni 2000 così, come dicevamo prima, il senso della vacanza è cominciato a cambiare. Ma io sono arrivato a Porto Quarto nell'89, che era ancora tutta da fare Porto Quarto, era un agglomerato di case tutte rosse, come le case cantoniere, capito? E quindi l'ho vista poi svilupparsi e poi abbiamo creato. Con Umberto abbiamo creato lo Smilas, abbiamo fatto insomma.
1: E come
0: L'abbiamo.
1: dimenticarlo? Ciao Umberto Smaila, perché ci
0: Eh sì,
1: ascolta
0: lo sa.
1: sempre anche lui, eh?
0: Lo salutiamo e poi lì insomma è cominciato il mito di Porto Quatu e tutto il mondo dello spettacolo ha incominciato a frequentarlo. E adesso con
1: Non
0: questa
1: c'era
0: nuova.
1: estate, no? Venivano tutti, anche addirittura il presidente Berlusconi all'epoca era presidente, non poteva mancare alle vostre serate.
0: No, no, era sempre presente, ma poi venivano tutti da, che ne so io, Zucchero, Barbara D'Urso, Fabio Tesso, ma tutto il mondo è passato di là e tutti volevano salire sul palco per cantare. Adesso con questa bellissima ristrutturazione che ha fatto questo gruppo Castello, veramente Porto Quatu è diventata meravigliosa e io già l'anno scorso ho fatto lo spettacolo in piazza ed è stata veramente una grandissima festa e un grandissimo divertimento e quindi quest'anno abbiamo deciso di replicarla. Quindi vi aspettiamo domani tutti in piazza a Porto Quatu perché sarà una serata
1: Quella è
0: bellissima.
1: assolutamente da non perdere, ma infatti noi Gerry stiamo andando in onda oggi, che è il 13, proprio per dare la possibilità.

0: Unione Cult.
1: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
2: Direzione giusta. Direzione estate.
3: Tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le
8: La solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale Città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP, stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra chinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
13: L'anticiclone africano resterà ben saldo ancora una volta in Sardegna. Non mancheranno infatti ampi spazi soleggiati. Avremo solo qualche isolato fenomeno da segnalare nelle zone interne. Contesto climatico caldo con punte fin verso i 34-36 gradi. Clima già molto mite anche di notte e al primo mattino. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata con mari calmi o poco.

0: commossi. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Radiolina. Unione Cult.
3: Ancora Unione Calta, ancora insieme dagli studi di Piazza l'Unione Sarda Cagliari e con me ancora Gerry Calà. Eccoci qua Gerry, allora
4: tutti pronti
3: per il gran Calà del 14 a Poltuquatu di domani. Stavamo un po' raccontando, ricostruendo insieme la storia della Cosa Smeralda, che, di cui veramente sì, tu hai fatto, l'hai ambientato la tua vita, le tue estati e le tue avventure. Nel 2006 Vita Smeralda, un film che è stato anche precursore un po', dei tempi e di quello che poi è successo e cambiato.
4: È vero, è vero. Io nel, appunto, che è uscito nel 2006, ma l'ho girato nel 2005, nell'estate del 2005, e lì io ho avuto, insomma, mi sembra di aver avuto un po' un'intuizione di quello, insomma, che si stava un po' muovendo nella nostra società, e ho raccontato questa storia, appunto, di queste tre ragazze che da un campeggio mollano i fidanzati per tuffarsi nella mondanità della vita smeralda, dalla quale poi forse un attimo rimarranno un pochino deluso. E lì, insomma, ho descritto un po' questa tendenza che cominciava allora, e ho, diciamo, sono stato precursore di quello che poi, non so se vi ricordate, fu chiamato lo scandalo Vallettopoli.
3: Esatto,
4: no?
3: Ce lo ricordiamo, e come?
4: E comunque quel film lì, secondo me, è una bella fotografia, sì, proprio, è un instant movie, sì, di quegli anni proprio, degli italiani in vacanza, un certo tipo di italiani in vacanza, per carità, e soprattutto un certo tipo di ambiente, perché non bisogna mai generalizzare.
3: Assolutamente.
4: Naturalmente noi che facciamo come media andiamo a cercare le cose più esasperate, che sono quelle che poi destano più interesse e anche suscitano più ilarità, insomma, sulle quali si può far satira, ecco.
3: Ma anche perché la commedia, che a noi fa tanto ridere, però in Italia ha una grande storia, è la storia della commedia italiana, è anche quella di mettere sotto la lente di ingrandimento quelli che sono i vizi, no? E le virtù.
4: Certo,
3: poi,
4: certo, se voi per esempio vi ricordate Vacanze di Natale.
3: Esatto, proprio lì volevo arrivare. Che è un grandissimo film.
4: Io ci tengo a dire che Vacanze di Natale non era un cinepanettone. I cinepanettoni sono state le repliche dopo, perché era un gran film di satira che faceva vedere, appunto, nell'opulenza degli anni Ottanta, tutti l'opulenza degli anni Ottanta, tutti i cafoncioni che andavano a Cortina a mostrarsi, la cafoneria romana che andava e anche milanese che andava a mostrarsi durante le vacanze di Natale. Ed è un film molto pungente, secondo me, oltre che molto divertente.
3: Film divertentissimi con cui siamo tutti cresciuti, ma film che fanno un ritratto, una fotografia perfetta del nostro paese. Gerry, grandissimi fratelli Vanzina, forse anche all'inizio non capiti, meno male oggi li abbiamo, no, riportati, ridato ai fratelli Vanzina l'onore che meritano.
4: Certo.
3: Gerry, chiudiamo in bellezza. Qual è la vera definizione di doppia libidine coi fiocchi che possiamo applicare oggi a una giornata perfetta in Cosa Smeralda?
4: Allora, la giornata perfetta è andare a farsi fare dei panini la mattina, succulenti, sai, quelli con con la mortazza, con la mortadella o col salame, quello buono, anche con qualche bel formaggio sardo,

0: buono, puoi prendere da bere nella ghiacciaia e andare su un bel gommone e uscire da Poltucuatu, dove davanti mi si prospetta subito Caprera, hai capito? Con la spiaggetta sì, meravigliosa di Tahiti, e lì la, ragazzi, la dividere, altro che doppia, lì siamo a tripla, quadrupla e tutti multipli. Ma la vera libidine è domani sera,
1: esatto,
0: a Portuguato, in piazza, mi raccomando, vi aspetto tutti.
1: Pronti
0: con il mio show,
1: a cantare con
0: la
1: te.
0: Mia grande band, la mia grande orchestra, e via, faremo un grande spettacolo, ve lo prometto,
1: e a festeggiare anche questo Ferragosto insieme. Jerry Calà, grazie per la tua disponibilità, la tua gentilezza, la tua ironia, la tua simpatia, ma grazie soprattutto per una cosa, perché quanto ami tu la Sardegna, è veramente raro trovare un non sardo che la ama così.
0: Guarda, io ti dico che appunto dai primi 90, quanti anni sono? 90, 2000,
1: 2026,
0: sono 35 anni che vengo qua, va bene.
1: Jerry Calà, grazie per questo pomeriggio qui a Radiolina, l'abbraccio più grande da Cagliari. Poltucuatu, domani notte.
0: Senti, ma
1: sì,
0: toglimi la curiosità,
1: ci
0: ma
1: sono. Sì.
0: Radiolina, perché sì, la proprietaria è la signora Lina, oppure perché è una radiolina?
1: Siamo un po', siamo Radiolina, ma siamo una grande radio, la grande radio,
0: ecco,
1: della Sardegna. Jerry Calà, grazie di cuore. E noi.
0: Grazie a voi, grazie. Siete stati gentilissimi. e vi aspetto anche voi, dai, prendete un pullman da Cagliari e venite a Poltucuatu.
1: È quello che
0: domani
1: io so
0: sera.
1: Di Leoni vogliamo assolutamente fare, per cantare insieme a te sotto il palco. Fabio, noi torniamo come sempre, perché non vi lasciamo mai, giovedì prossimo alle 14:30 qui sulla grande radiolina. Ciao Jerry Calà.
0: Ciao.

0: Unione Cult. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. La cooperazione giudiziaria tra Marocco e Spagna potrebbe subire una battuta d'arresto. Il ministro della giustizia del Marocco, Abdelatif Ouabi, ha dichiarato alla stampa che il suo ministero sta valutando la possibilità di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione per le difficoltà del Marocco di arrivare effettivamente a ricevere condannati o sospetti di cui chiede la Spagna l'estradizione. La minaccia arriva mentre si lavora per evitare una nuova ondata di migranti verso Ceuta e Melilla.
4: Un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Lo ha detto il servizio di intelligence interna FSB, affermando che è stata fermata una donna russa di 32 anni, sospettata di aver fatto esplodere l'ordigno su incarico dei servizi segreti ucraini. Intanto Vladimir Putin ha visitato per la prima volta le isole Kurili, arcipelago del Pacifico amministrato dalla Russia ma conteso dal Giappone. La missione del presidente russo ha provocato una dura protesta da parte di Tokyo.
5: Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto a causa dei gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda persona a perdere la vita è stato un operatore del 118, deceduto durante le manovre di rianimazione a causa delle stesse esalazioni. I carabinieri intervenuti sul posto stanno verificando quanto accaduto.
4: Spara all'ex compagna coetanea e poi tenta il suicidio è quanto accaduto a Mongrassano, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 30 anni e una donna sono ora ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale locale Annunziata. Secondo le prime ricostruzioni, dietro la vicenda ci sarebbe una lite degenerata e un rifiuto di riallacciare i rapporti.
5: Non avevo chiesto una bomba ma spari contro il muro della casa di Sigfrido Ranucci. Questa è la diversa modalità che Walter Lavitola aveva immaginato per l'attentato di cui mercoledì ha confessato di essere il mandante davanti al GIP nel corso dell'interrogatorio di garanzia. L'ex editore e imprenditore in carcere in alta sicurezza a Rebibbia, nella sua confessione, ha sostenuto di aver fatto tutto per far innalzare il livello di protezione al giornalista.
4: Europei di atletica a Birmingham, altra grande prova di Eloisa Coiro che c'entra la finale degli 800 metri. Deza e Longobardi approdano in semifinale nei 200 metri maschili. I gemelli Osama e Ala Zoglami e Yassin Bui sono in finale nei 3000 siepi. In serata grande attesa per la finale del triplo femminile, con Derkac e Saraceni che puntano alla medaglia e per Pernici negli 800 metri.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
9: Radiolina, Radio Notizie. Buon pomeriggio da Teresa Pireda. Ryanair attacca ancora la regione che ha abolito l'addizionale municipale, ma solo nel periodo invernale. Un approccio giudicato insufficiente rispetto a quanto fatto da altre regioni italiane. La invita a smettere di sprecare tempo e denaro su inaffidabili rotte in continuità territoriale e abolire completamente l'addizionale municipale per tutto l'anno. Conclusi i lavori sul tratto della statale 131, compreso tra i chilometri 23 e 32, sparisce così il pericoloso incrocio a raso di Villa Greca, teatro di diversi gravi incidenti in passato. Incidente questa mattina al mattatoio di Arborea, dove un addetto alla macellazione è rimasto ferito. L'uomo avrebbe perso l'equilibrio e battuto la testa contro un tubo. È stato trasportato in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Si indaga sull'affondamento di uno yacht di 30 metri avvenuto ieri nelle acque della Gallura. Lo scafo, inaugurato qualche giorno fa, forse a causa di un'avaria al motore, è imbarcato acqua ed è colato a picco. A bordo c'erano 14 persone, tutte tratte in salvo. Dura denuncia del nursing up sulla situazione a San Francesco di Nuoro, definita insostenibile, reparti con temperature sino a 31 gradi e pazienti ricoverati nei corridoi, personale sanitario allo stremo, si legge nella nota. Le situazioni più critiche in geriatria, con 31 gradi di temperature, 50 pazienti ricoverati, 10 dei quali appunto in corridoio. A Sassari si lavora per la grande festa dei candelieri, in programma domani. I turisti e i visitatori hanno a disposizione un nuovo info point in piazza Azzuni. Vidrina seguirà la discesa in diretta. Katy Perry ha illuminato la notte della Costa Smeralda con un live al Cala di Volpe, ricco dei suoi più grandi successi. Oltre 500 gli ospitati al Gala Night dell'hotel. Lo sport, vigilia di Cagliari Arezzo di Coppa Italia, prima gara stagionale ufficiale per il rosso-blu. Oggi ha parlato Fabio Pisacane, il tecnico, pensa all'esordio ai nuovi arrivati, Maldini forse dal primo minuto. Dopo la retrocessione dalla Serie D, l'Olbia Calcio perde il treno anche con l'eccellenza regionale. Se tutto va bene, ha dichiarato oggi il sindaco Settimo Nizzi, si ripartirà dalla seconda categoria. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
10: Edizione straordinaria da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
11: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
12: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
15: Direzione giusta. Direzione estate.
16: Tutti i giorni!
17: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
18: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
19: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
20: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
2: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Baboero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
6: Io mi ci tuffo.
7: Mare o piscina?
6: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con App Corte del Sole ricevi fino al 3% di cashback in gift card sui tuoi acquisti.
7: Un vantaggio in più ogni volta che fai shopping.
6: Scarica l'app e partecipa all'iniziativa.
7: Regolamento completo su App Corte del Sole e su cortedelsolesesto.it.
6: La Corte del Sole è a Sesto, località Amore Corrasce, sulla ex statale 131.
8: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Aluina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginao Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
9: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
10: Direzione giusta. Direzione estate.
11: Tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
12: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
13: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Tutti buon pomeriggio, ben ritrovati. Nuova edizione del CD. Un saluto della nostra redazione. Subito il sommario. A Nuraminis riapre la 131 tra i chilometri 23 e 32. Sparisce così il pericoloso incrocio a raso di Villa Greca, teatro di diversi gravi incidenti, anche gravissimi. A Iglesias le nuove rotatorie. Emergenza plastica, ritiri irregolari e impianti Saturn in Sardegna, alla Nusei stop al porta a porta, il comune cerca una soluzione, la regione chiama i prefetti. Situazione paradossale a Orosei, ostaggio di continui blackout, danni e disagi a ridosso del Ferragosto, stagione turistica salvata dai generatori. Oltre 500 persone al concerto di Katy Perry, al Cara di Volpe di Porto Cervo, bagno di folla per

0: forse dal primo minuto, la crisi dell'Olbia, appello del sindaco Settimo Lizzi. Dunque l'avete sentito, in apertura ci occupiamo dei lavori sulla 131, quelli che riguardano il chilometro 23,8 e 32,4 tra Nuraminis e Serrenti. Finalmente i lavori sono terminati ed è sparito così il pericoloso incrocio a raso di Villa Greca. Sentiamo il nostro Luca Neri.
1: Questo il momento più atteso. Riapre il tratto della 131 tra il chilometro 23,8 e 32,4 tra Nuraminis e Serrenti. Finisce così il periodo che aveva a lungo costretto la deviazione sulla complanare.
2: È stata un'attività piuttosto complicata per via non solo della strada, ma anche dei viadotti, dei raccordi, ciò che abbiamo dovuto realizzare per rendere fruibile questa strada. Credo che sia un ottimo risultato.
1: Riapre anche il cavalcavia di Nuraminis, dove oggi si è svolta la cerimonia di inaugurazione. Una strada più scorrevole e più sicura, soprattutto un'opera aspettata per decenni.
3: Un'opera che negli APQ era finanziata nel 2003. Un'opera che ha ripreso i lavori dopo le vicissitudini con tante imprese nel 2021. Abbiamo in questi due anni fatto un rush finale importante, perché i 3,5 km ultimarli significa togliere finalmente un nodo critico che ha visto purtroppo tanti incidenti e la morte di tantissime persone.
4: Hanno eliminato un incrocio a raso molto pericoloso, dove ci sono state purtroppo diverse croci, e inoltre la strada statale 131 non passa più nel centro, a ridosso del centro abitato della frazione di Villa Greca, quindi sì, è una grossa conquista per tutti i residenti che non hanno più questo, soprattutto i residenti di Villa Greca che non hanno più questo serio problema di avere il traffico a ridosso delle proprie abitazioni.
0: Adesso a Iglesias ha avviato un progetto per limitare gli incidenti stradali. Alessandro Caltabiano.
5: Iglesias si prepara a un rinnovo della viabilità con la realizzazione di 5 nuove rotatori e spartitraffico. La giunta comunale ha individuato altrettante aree della città divenute ad alto rischio di incidenti, con uno studio che ha incluso parametri quali la densità del traffico, la presenza di luoghi pubblici rilevanti nelle vicinanze, la visibilità negli incroci in questione e le segnalazioni dei cittadini interessati.
6: L'intervento sulle rotonde cittadine fa parte di un indirizzo dato dalla giunta comunale, laddove in questi anni abbiamo trovato delle grosse criticità sulla sicurezza. Ci sono stati tanti incidenti, in alcuni casi purtroppo che hanno portato anche gravi conseguenze verso alcune persone che sono state coinvolte, e pertanto abbiamo deciso nei punti più critici di iniziare con queste rotonde.
5: Una nuova rotatoria sorgerà all'incrocio tra le vie Goldoni, Tasso, Maroncelli e Pintus, in prossimità dell'ospedale CTO, una tra via Lesproni e le strade limitrofe e un'altra tra le vie Borsellino, Falcone e Livatino, a pochi passi dall'asilo comunale. A completare il quadro i due interventi previsti in via Pacinotti, uno all'incrocio di via Malpighi e l'altro all'incrocio con via Caduti sul Lavoro e via Bersanti.
6: È un'iniziativa che portiamo avanti sapendo che inizialmente ci saranno dei disagi per la città, però come è successo per i dossi e per altri dissuasori che abbiamo posizionato, alla fine sono sicuri di un risultato positivo a favore della nostra città e di chi verrà a visitarla nei prossimi mesi.
0: L'emergenza plastica in Sardegna, andiamo alla Nusei dove è stato dato lo stop al porta a porta. Daniela Usai.
7: La crisi della plastica arriva ormai

0: dentro i calendari della raccolta, in Sardegna i ritiri Corepla sono irregolari, le piattaforme di selezione e stoccaggio si stanno riempiendo e la regione corre ai ripari con spazi temporanei e trasferimenti verso impianti della penisola, ma sono soluzioni tampone. Il problema vero resta la continuità dei ritiri, resa ancora più delicata dall'insularità. Regione, ANCI e province hanno coinvolto anche i prefetti, mentre cresce il timore di nuovi stop nei comuni.
1: E continuiamo ad avere un attimo di pazienza. Il comune sta lavorando per individuare un'area che possa consentire nel più breve tempo possibile la ripresa della raccolta porta a porta e per superare temporaneamente il problema.
0: In Ogliastra il campanello d'allarme è già suonato. Lanusei è stato tra i primi centri costretti a interrompere il porta a porta della plastica. Ora il comune cerca una via d'uscita prima che l'emergenza diventi quotidianità.
1: Soluzioni immediate purtroppo non ce ne sono. Io vorrei e spero non si arrivi invece alla soluzione drastica, alla soluzione finale, che non può che essere quella del conferire la plastica agli inceneritori.
2: L'altra emergenza estiva è continui blackout. Andiamo ad Orosei con Gianfranco Locci.
3: Abbiamo dovuto chiudere, abbiamo buttato della merce, il personale, i clienti mandati via.
4: Noi siamo dalle 10.40 più o meno di avanti ieri, senza corrente, è rientrata ieri alle 13.30, 13.40 circa.
5: Come ha fatto a lavorare in queste condizioni?
4: Non abbiamo lavorato.
5: Il cuore unanime si sprizza rabbia condivisa. Dopo il blackout di martedì notte, i disagi a Orosei per bar e ristoranti non sono mica finiti. L'unica boccata d'ossigeno arriva da tre generatori, come quello che vedete alle mie spalle.
6: Una situazione appunto disperata. Avanti ieri sera c'è stato un blackout in tutta la zona del centro storico. 409 utenze sono rimaste senza luce, quindi senza corrente elettrica, per tutta la notte.
7: La sera che c'è stato il blackout avevamo un migliaio di persone in tutta la piazza, quindi normale. E la notte che aspettavamo ci è mancata.
8: Assolutamente insostenibile per via del caldo, per via di tante persone. E purtroppo alcuni turisti non capiscono questo grande disagio e probabilmente alcuni vogliono andare via.
5: Avete quantificato i danni che avete subito?
7: Ancora no, perché siamo in attesa del frigorista.
5: Farete causa?
7: Sì, però l'Enel non paga.
5: Intanto gli operai Enel lavorano senza soste per ripristinare il guasto, proprio in quella cabina dove un loro collega ha rischiato la vita investito da una scarica elettrica.
6: Siamo già d'accordo con i responsabili Enel per incontrarci appunto dopo l'estate per programmare la prossima stagione.
2: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
9: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Digitale.
2: La discesa dei candelieri è caratterizzata dal suono incessante dei tamburi. Abbiamo intervistato con Franco Ferrandu chi i tamburi li costruisce.
10: Ogni momento c'ha il suo suono. Per candeliere cambia. Questi sono i ritmi dei candelieri che esaltano la faradda.
11: Il suono del tamburo non accompagna i candelieri, li guida dall'alzata alle evoluzioni, tra gli applausi e la festa. La faradda è colori, movimenti, ma è soprattutto suono. Giancarlo Dettori è alla 45esima discesa, da bambino la prima, poi per 36 anni con gli Ortolani, gremio cui apparteneva suo padre. Altre discese con altri gremi e da qualche anno con i Sarti.
10: Ho imparato, ascoltando gli anziani, andare avanti sempre con i suoni, a cercare di avere sempre quel suono tradizionale, cercare di non sovrapporre ritmi ossessivi, però questo io me lo porto dietro perché sono una scuola vecchia, dunque le nuove generazioni sicuramente vanno a modernizzare il suono, che ci può anche stare.
11: E da qualche anno Giancarlo Dettori i tamburi li costruisce o li ripara con maestria e passione.
10: E soprattutto li realizziamo, questi strumenti che sono per me è la mia passione. Sono delle chicche che sono, oltretutto quando li costruisco sono anche molto geloso, dunque. Ma alle volte non li voglio dare, non li voglio consegnare. Cerco di fare il mio meglio.
2: Assegnati i premi della nostalgia agli emigrati sardi tornati a Sassari proprio per la faradda. Sentiamo Maria Grazia Ledda.

0: un peso emotivo importante, perché quando si vedono arrivare bambini, neonati, donne, anziani con ferite da mine antiuomo e si vede la cattiveria della guerra.
1: Per Giuseppina Canestrelli un lungo applauso alla cardioanestesista per anni impegnata in missioni umanitarie con Emergency, unica donna e unico medico nella spedizione in Antartide nel 2021, è stato assegnato il candeliere d'oro speciale. Una scelta diversa per il prestigioso riconoscimento legato

0: Como dal 1962, il candeliere di bronzo a Giuseppe Cattaneo, nato a Siena ma sassarese dal 1941. Riconoscimenti speciali al fotografo recentemente scomparso Carlo Antero Sanna e ai gremianti Alberto Chess e Giovanni Toschi Pilo. A Gavino Sanna dei Contadini e a Tanino De Nurchis dei Fabbri menzioni speciali per i traguardi raggiunti.
1: E adesso l'eclissi, andiamo ad Alghero con Alessandra Mura.
2: Il fenomeno dell'eclisse, col suo fascino, ha ammaliato anche il nord-ovest dell'isola, dove la copertura del sole è arrivata al 95%. Dalla località Il Porticciolo, a nord di Porto Conte, ad Alghero, centinaia di persone hanno letteralmente preso il posto in prima fila, sul costone roccioso, aspettando che il sole venisse oscurato dalla luna. C'è anche chi è salito sul promontorio della Torre del Porticciolo, dove mare e cielo, sole e luna, si sono fusi in una danza cosmica perfetta. Muniti di fotocamere e teleobiettivi, occhialini di protezione e orologio contaminuti, hanno atteso con trepidazione. E poi la luna ha iniziato a proiettare su di noi la sua ombra. Stupore, meraviglia e un applauso finale, degno di un derby del cuore.
1: Ci fermiamo ancora alla pubblicità.
3: Ferragosto di convenienza negli Iper Nonna Isa. Astice americano cotto 300 grammi, 8,89 €. Birra Heineken 60 litri, 1,09 €. Offerte valide fino al 24 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias.
2: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
3: Direzione giusta. Direzione estate.
4: Tutti i giorni.
1: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
5: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, conferme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
6: Radio Lina Meteo.
7: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Quadro meteorologico invariato sulla Sardegna con l'anticiclone che resta il vero protagonista fino a Ferragosto e oltre. Ci condurrà quindi con condizioni stabili ma soprattutto ancora molto calde e valori che toccheranno anche i 35-37 gradi sulle aree interne. Rimarrà invece in condizioni di afa piuttosto elevata tutta la zona legata alle coste. Per un cambio di circolazione si dovrà attendere invece l'ultima decade di agosto. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Oltre 500 persone al concerto di Katy Perry al Cala di Volpe di Porto Cervo. Per noi c'era Gianpaolo Cucuru.
2: Attesa, desiderata, applaudita, abbracciata e baciata, l'artista californiana, protagonista della serata di gala al Cala di Volpe di Porto Cervo. Più di 500 persone ad assistere a bordo piscina al concerto di Katy Perry. Il palco è un fondale marino con sirenetta, ancora e coralli. E la cantante, che naviga attraverso i suoi grandi successi, indossa i panni di una marinaia molto sexy.

Forse mai nessuno in passato si era lasciato andare così tanto. Lo ha fatto Catherine Elizabeth Hudson quando ha abbandonato il ponte della sua nave per interagire con il pubblico, salutare i dipendenti dell'hotel, intonando prima Roar e dopo Fireworks.

0: E oggi l'ultimo appuntamento per il Nora Jazz Festival. Sentiamo Teresa Piredda.
1: Per l'International Nora Jazz Festival è tempo di bilanci. Cala il sipario sulla rassegna che ha portato sul palco grandi artisti della musica e della danza. Palco grandi artisti della musica e della danza, cui ha dedicato due appuntamenti speciali. Saranno proprio le stelle dell'Hamburg Ballet stasera a chiudere il cartellone con Echoes of Life, una coreografia ispirata al mito di Narciso. La 17ª edizione del festival ha riscosso un grande successo di pubblico, circa 1800 spettatori nelle sei serate che hanno avuto come scenario uno dei luoghi più belli dell'isola, il sito archeologico di Nora. L'arte come luogo di incontro tra mondi diversi, come dialogo tra culture, è il principio su cui si fonda la rassegna organizzata dall'associazione Enti Locali. Quest'anno protagoniste quattro donne tra le interpreti più straordinarie del panorama musicale internazionale. Georgia Cecil, già definita la nuova voce della Scozia, ha incantato il pubblico con la sua vocalità raffinata e sonorità tra il jazz classico e il soul contemporaneo. E poi l'americana Morgan James con le sue originali riletture dei grandi classici della musica. Un debutto nell'isola per Ayana Witter Johnson, violoncellista, cantautrice, pianista e performer di eccezionale intensità. Grandi applausi anche per il coinvolgente spettacolo tra parole e musica di Sofia Thakur, definita da Vogue una delle poetesse più amate del nostro tempo. La Notte delle Stelle invece ha regalato al pubblico una serata con alcuni tra i più autorevoli interpreti, coreografi e compagnie della scena italiana. Uno spettacolo che ha intrecciato danza, memoria e poesia.
0: Oggi e domani a Florinas il Festival Internazionale di Musica e Danza. Ce ne parla Franco Ferrando.
2: Un abbraccio che supera i confini, abbatte le barriere in un incontro di culture. Con la sua 36ª edizione torna il Festival Figulinas, uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi dell'estate. La manifestazione non solo porta in scena uno spettacolo di tradizioni, musica, danze da condividere, ma si fa portavoce di un messaggio quanto mai attuale.
3: Un momento speciale perché si riempie di colori, di festa, ma soprattutto di popolo. La sorpresa è la Nuova Zelanda con i Maori. Poi abbiamo la Bolivia, abbiamo il Taiwan, non è mai stato. Poi abbiamo il gruppo del Messico e il Brasile, i colori e l'allegria del Brasile.
2: Un'occasione di crescita per tutto il paese.
4: Eh sì, è un paese di grandi eventi che lo fa con passione e soprattutto con il Figulinas Festa, con ospitalità. Muoverà anche l'economia con 140 invitati, quindi gruppi esteri. Eh sì, il paese rivive la festa che ogni anno puntualmente arriva ad agosto.
2: Stasera e domani gli appuntamenti a Florinas, poi ancora le tappe itineranti a Sordono il 15, a Castel Sardo il giorno dopo e a Tula il 18 agosto.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco lo sport.

0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Siamo alla nostra pagina sportiva e siamo in collegamento diretto dal Cry Sport Center, dove si è conclusa da poco la conferenza stampa di Fabio Pisacane in vista dell'incontro di domani alla Unipol Domus di Coppa Italia. Alberto, a te la linea.
2: Sì, buongiorno Gigi Angela, buongiorno a tutti. Sì, si fa sul serio dopo il precampionato, il trofeo Gigi Riva, che Pisacane ha voluto ricordare essere comunque un appuntamento importante perché era la prima esibizione del nuovo Cagliari davanti ai propri tifosi. Però è chiaro che domani contro l'Arezzo, ricordiamo alle 18:30 la Domus, è una gara ufficiale dove c'è in palio la qualificazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, e quindi si cerca di mettere in campo intanto il miglior Cagliari, e nel miglior Cagliari ci potrebbe essere spazio per Daniele Maldini, uno degli ultimi arrivati, il giocatore in questi primi allenamenti ha dato dimostrazione di essere in buona condizione atletica, si è allenato regolarmente con l'Atalanta, cosa che invece non ha fatto per esempio Kevin Carlos, che nell'ultimo periodo al Nizza si è allenato con un preparatore personale. Quindi probabile l'impiego di Maldini dal primo minuto, così come è probabile che Kevin Carlos, se dovesse essere convocato, partirebbe dalla panchina, e chissà che magari non ci possa essere spazio anche per Mina. Di sicuro non ci sarà Esposito. Ieri sono scaduti i 10 giorni del certificato medico per stress e ansia. Il giocatore in teoria era atteso già da semi, naturalmente non si è presentato, probabilmente manderà un altro certificato medico. Intanto il Cagliari continuerà le trattative per la sua cessione. E Giuliangela, ti restituisco la linea.
1: Dell'Olbia Calcio, niente eccellenza, oggi la conferenza stampa del sindaco Settimo Nizzi, vediamo.
3: Niente ricorso, niente eccellenza regionale, come già si ipotizzava per l'Olbia, artefice di una caduta verticale dal calcio professionistico alla periferia dei dilettanti, dopo la retrocessione dalla Serie D. Rischiano di sparire oltre 120 anni di storia, ma il sindaco, da ex medico sportivo, molto critico con chi ha gestito allegramente il club in passato, ha manifestato comunque di avere delle sensazioni positive e si è dichiarato fiducioso per il futuro. Si riparte dal basso, questo è sicuro, però le porte sono aperte per chi ha a cuore il bene della squadra.
4: L'unica categoria possibile è la seconda, se si fa dopo la lettera che io ho fatto alla Lega Nazionale Dilettanti, dicendo se fosse possibile far iscrivere la nostra società ad una categoria superiore. La Lega ha dato la proroga fino al 21, proprio per dare il tempo a formarsi di una nuova società. Ci sono queste persone che hanno mandato una lettera in comune che io incontrerò lunedì. Io spero per loro che quando vengono abbiano già

0: Il depuratore comunale di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è morto. Sulle cause della tragedia sono in corso i rilievi.
1: Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione è presa dopo la crisi di Ceuta, afferma il responsabile del Viminale, non è una speculazione politica contro la Spagna. L'unico obiettivo del governo è la tutela della sicurezza nazionale. È per questo che stiamo attentamente monitorando l'evolversi della situazione, ha aggiunto Piantedosi.
0: L'esercito israeliano fa marcia indietro sulla decisione di sgomberare per 3 giorni famiglie palestinesi le cui abitazioni sono assediate dai coloni nel villaggio di Kusra in Cisgiordania. Lo riferisce l'emittente Can, precisando che l'IDF ha ordinato ai militari di entrare solo nelle case non occupate. La decisione segue le critiche rivolte ad Israele per la gestione della situazione a Kusra, anche da parte degli Stati Uniti.
1: Le autorità della Groenlandia hanno costretto una compagnia petrolifera statunitense legata a Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico, smentendo le affermazioni dell'inviato del presidente Trump, secondo cui gli americani avrebbero potuto iniziare ad estrarre petrolio già il prossimo anno.
0: Gli italiani che si metteranno in viaggio in occasione del Ferragosto e quelli che, terminate le ferie, rientreranno dalle proprie vacanze, dovranno fare i conti col caro carburante, lo afferma Assoutenti. I più penalizzati sono senza dubbio i proprietari delle autovetture alimentate a gasolio, nonostante il taglio delle accise disposto dal governo. Gli aumenti registrati nelle ultime settimane hanno infatti portato un litro di diesel a costare il 27,6% in più rispetto al Ferragosto del 2025. Male anche la benzina, che risulta il secondo carburante più rincarato di base annua. Un litro di verde costa oggi quasi il 17% in più. In salita anche il gas del 7,2% e il metano del 12,1%.
1: Ed è tutto. A più tardi.
2: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radiolina.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
5: svuota tutto!
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi mozzarella arborea da 100 grammi a 1,69 euro, la pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi e i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
8: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
9: Per Dormire, design for wellness.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

Un saluto a tutti, sono Ebene Gattaus, Beni Dorraus, a sudare giornali in sardu de Sardegna 1 Bieus, intendeus Calimontis Novas a Deoi, cominciaus con suo sommario. In sa centro 31, Oberta Torres, Sarruga, intra is chilometros 23 e 32, non sarà passai brusu, po Villa Greca e noi in esano spassaso, non ci monti stessi un montone incidenti. S'emergenza a capiare sul retiro del Savrastica, es impianto, su voi smartiri salica, punti vreno, su in Lanus, stetio vrimmao, su in porta a porta, regioni, comuni e prefetti, su cercando una soluzione. Situazioni difficili in Orosei, in noi residenti, aziende, botteghe, i deputati fai sconto su con interruzione dell'energia, dannus e disagio su proprio in sagira de mese agosto. 500 persone se pruso e su concerto de sa pop star Katy Perry in Porto Cervo, totus scalentaso a artista americana che se sti osta a cantare e ballare in Paris con suo pubblico. Sporzo valloni de Serie A, grazie, se sei mesi, sa Unipoldomus, sa prima partita ufficiale de su Casteddu contro Sarezzo e ti suo primo turno de sa Coppa Italia. Forse sei Maldini alla partita titolare. Dunque, siamo tutti spacciati, straballosi, in sa 131, in sa parte intra Nuraminisi e Serrenti, del suo chilometro 23 e su chilometro 32. E si incingiara, ci pianta s'amministratore delegato de sa ANAS, Claudio Andrea Gemme, s'assessori regionali de straballos pubblico su Antonio Piu e su sindaco de Nuraminisi Stefano Anni. E stetti un traballo lungo e complicato mera, ma ci devo sfata 10 narasugapu de Sanas, ma sa risultato mi pare perfetto proprio. E sto per tutto torra, finza sa suonti de Nuramini, se non c'è stetti a sa cerimonia, posso incingiare. In moi sa 131 è una prosegura per un'opera che a tutti si vianta vettendi de annus e annus. Sopra stetti a finanziare in su 2013, come ti ricorderà Antonio Piu, assessore regionali, e posti si straballo su monti frimmaus, monti commenciaus, torra in su 2021. In su ultimo dus annus, e usa l'estraus tempo, su come ti narra ancora s'assessori Pio. Precia mera finse sa su sindaco de Nuraminisi, Stefano Anni, in ciò sbogau un'incrociatura pericolosa mera, e non ci monti stessi su incidenti mortali sicuro, narafanni, e brusche e tottu, sa statali 131, no aravassai brusu, accanto a isdomus de Villa Greca, sa frazioni de Sabidda. Esti un precio vanno di aereo su come ti narra su sindaco. In vita che sia pure, secondo i vendi progetti, su de importo, possa viabilità, l'obiettivo è di limitare gli incidenti in luogo su capunta a rischio. Sa giunta comunale, ha riapprovato un brano, Santa Fai 5 a rotondas, Noasa, e sti questo sa risultato di un studio che è stato fatto in zona specifica della città di noi sul traffico delle macchine e sti mera ci punti incrociatura pericolosa e i punti intervento su questa sicurezza come ti narra Francesco Meris assessore della viabilità in arruga in un ci punti stessi incidenti si grasi c'è un disagio su de sicuro narra ancora assessori ma se ho straballati posso sicurezza de automobilista e de pedoni sicuro. Sta rotonda 60 mai intra sa via Goldoni, via Tasso, via Maroncelli, via Pintus, accanto ai suoi spirali CTO in su via Leasproni, intra sa via Borsellino, sa via Falcone, sa via Livattino. Altro su intervento su in sa via Pacinotti, uno accanto a sa via Malpighi, un altro intra sa via Caduti del Lavoro e sa via Bersanti. Poi da su de segnata crisi de Savrastica, i centri su riciclare e smartiri Savrastica punti prenosu, non se sciri i tarasuzzedi in i disegni beneti di Sardegna sa retiro su de su consorzio core pla punti irregolari. Il logus sa regolta de Savrastica punti prenosu e sa regioni e cercando una soluzione a questo problema Savrastica aressi portara in su continenti, ma esti una soluzione provvisoria. Sa regioni, sa prefetto, sa socio dei comuni su Anci e provincia Saburo, ci punti tra ballendi, ma i comuni su Monte Ariolauso, tocca ad enni pazienza, come ti narra Matteo Stocchino, consiglieri delegato, su comuno della Noseo, ambienti. Se ho cercato un luogo, in noi si
possa allogare sa prastica e dunque se torre a fare sa regolta che andante a porta a porta. L'anno è stato uno dei primi comuni in sollastra, avrì mai sa regolta differenziaria. È un'emergenzia, non ancora stocchino, si spero, e sti casi vostra torrai all'estero a essa normalità. Residenti e butteghieri, si punti inquieto, arroscio suoro in Orosei, oita da una verità che dice, ci punti interruzione di questa energia elettrica, è una cosa impossibile, nanta rotto, proprio in Sagira del mese agosto con un montone di turisti, non ci ha povoliato, tutte queste cose va a pai, come ti narra su Meridian, narra ristoranti, no, se io straballendi proprio, narra su Zilleri. Chi ne vuole di traballare, come ti spiegherà Gianfranco Locci, sul giornalista che andava a visitare Orosei, a vedere come è questa situazione, depre in preai su grande generatori che avanti un garage manno. Questa situazione sti critica a mera, come ti narra finza sa sindica de Sabidda, Elisa Farris, 410 domus, buttega, se avanti a rara, sa che energia. Satronotti, in prazza, ci vianta mille persone, sei pruso, gente mera si andesta a andare. Calincuno narra che sti pronto a denunciare Senele, stipendenti dessa azienda, voti cerchendi di arrangiare su guasto. E sa sindica Naraga all'estero ci ha resi un attobio con i dirigenti dessa azienda, ma programmai sa stagione di beni, disagi su de gusto ripo, non depinti su sedi brusso. Grazie intatteri sa varada, sa festa a mano. Come ti sempre ghiais protagonista sa arresi su zonu dei stamburinus. Giancarlo Dettori, esti maestro artesano, zonra su tamburino in sa varada dei 45 annos. Donia Candereri teneri uno zonu differenti, un ritmo differenti. Su zonu no accompagnera sa festa, da ghiera proprio. Giancarlo Dettori ha ricominciato su gremio dei sortulanos e su babbo urfia di questo gremio. Andrebbe a trovarti 36 anni su, e poi in su galera con su gremio del maestro se vanno. Ha imparato dei sonatori di prosbeccio su, come ti narra ancora Dettori, ha imparato su zonu dessa tradizione, sa ritmo dessa scuola tradizionalità taresa, dessa vanno. E poi gioco, venti sono su uno pacchetto prosmoderno, su narra Dettori che no, esti sonatori scetti, esti artesano, bravo, da una vergheano, se esti vostro arrangiai, tamburino su segauso, un di vari atto su capuntinoso, sempre con una passione manna. Avarrauso in Tatra, vita sa dottora cardioanestesista a Giuseppina Canestrelli, ribito su candareri speciali. Canestrelli ha impignato annoso e annoso in missioni umanitarie, sa, con svolontari su The Emergency, sa Gerest, un errore in mano, una raisa, tu comprendesi bene quando bisi genti stroppiara, uomini, femmine, sa pipì, o sopra lo schiettotto, che ne gamba, so braccio. Canestrelli ha partecipato a essa missione in Antartide, in su 2021, e siete premiere su alco de Piazza Santa Caterina, riboffi dedicato su premio a chi ne soffrendi in su mondo estremo momento difficili mera, a mancare finza sa caridati, 10, Nara Canestrelli. Su candareri de oro, estetto invece sa signau, è Ada Lucia Marongiu, esti tattaresa che su 1964 viveri in esi Stati Uniti, in sa città di The Medford, in su Massachusetts. Non mi davettammo proprio, nau issa. Su candareri de Pratta invece sta da ribintu Antonia Rassu, che ha su 1962 viveri in Lombardia, in Como. Su candareri de bronzo e Giuseppe Cattaneo nasce in Siena, ma che vive in Tatra del 1941. Altro sa riconoscimento sul fotografo Carlo, sa riconoscimento sul fotografo Carlo Antero Sana, che è morto o canno. Rappresentanti dei gremios Alberto Chessa, Giovanni Toschi, Pilo, Gavino Sanna dei Contadini e Tanino De Nurchis. Sul fenomeno de se crisi. Arrivato in Spantà, in un montone di gente, finza in Savarti nord occidentale di Sardegna, noi sa luna ha coperto su soli, po, su 95, po' gente, spettacolo umano, gente in mera in su orticeddu de Porto Conte Vuro, ma c'è sti questi arziau, finza sa pizzo su de Sadurri de su orticeddu. Totus equipaggiau su, un telefoneddu su, telecamera sa, olliera sa, speciali si, e altri strumenti su, vamparai zogu su. A Pustesi, Salluna, a Bellavello, ha ricoperto su soli, e ai sorti, non c'è stato uno zacca a mano finale. Vi era una topica
is ammantiosos de astronomia, aviant abetende de

tempo su meda, c'eresse un'altra e crisi parziali in su mese d'agosto de sano chi beneri. Mentre se bobbini una crisi totale de soli, sarà deppi a metà su mese argiolas de su 2187. I spettacoli su 500 persone se pruso anteparticipasse un concerto di Katy Perry a risera notti in su Cala di Volpe de Porto Cervo. Se cantanti, artista californiana a riscalentare su pubblico, totus da vianta vettendi e Katy Perry. Noari deludio nemmos, stigalara de su varcu, se sti vostra ballai e a cantare in Parisi con sargenti e veraccante sa piscina, appalsa in su palco un vundali marino con sirenettas e coraddus. Un spettacolo a intro, si spettacolo, de artisti, de cantanti, fammaras, ci venuti a ribasso uno sciacummanno in Porto Cervo, ma nemmos arrivato, scalenta il suo pubblico commento, arrivato Katy Perry, su nomini beruesti, Kathleen Elizabeth Hudson, e l'ultimo arribuffio, salurai, finza se dipendenti di Salbergo, sempre cantendo, con un brano su commenti Roar e Fireworks. Su sporso alloni de Serie A Grasi e sese mesi de su Mericer su Castello a sfidai su Arezzo, vostra prima partita ufficiale de sa stagione. Una sfida gabbali di punto su e poi passai su turno de Coppa Italia. Gusto Mangiano, allenatore Fabio Pisaccane, allenatore su Castello, se stai a trovia con i giornalisti, se può presentare si sfida, poverimmo, Pisaccane non ha ribuffio, nai nulla a pizzare questa questione de Esposito. Ci vuoi pensare altro su questa società di questa cosa, non ho visto, devo pensare, si squadra, de sicuro Crasi Esposito non ci arresi. Pisaccane ha lavoro cap Maldini, gli lavori giocare del suo primo minuto, giocatori noi a Ribau in Castedu e si giocatori tecnico de qualità di arti a Nau Pisaccane. Su certo campo questi totto no, hanno ancora isso, ci muti giocatori di Nosca, si deppinti integrare con chi ne sta parlando, come ti De Iola, Littetta e Adopò. Posso a difesa Mina e all'Enendisi. Suo obiettivo Esti del Duvonni, titolare ossa prima partita del suo campionato su 22 di questo mese su Castello a giocare in si stadio de Parma. E Grasi,

0: piccolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
1: Direzione giusta. Direzione estate.
2: Tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali.

0: 250 grammi a 2,79 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
2: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
3: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
4: È stato sensibile anche alle tematiche ambientali il gruppo sassarese Dei Mano, in attività nella prima metà degli anni 90. Questo loro brano si intitola Terra e il testo è ispirato direttamente da versi di Francesco Ignazio Mannu, l'autore di Procurade e Moderare.

0: spunti etnici e virate prog a caratterizzare le sonorità dei sassaresi in mano che abbiamo ascoltato dalla loro esibizione alla prima edizione di Icnos nel santuario di Santo Antinu a Sedilo nel 1993.
1: Conduttrice di apprezzati programmi televisivi come Sardegna Canta, Ambra Pintore si è rivelata anche raffinata cantante. Qui la ascoltiamo in Saeste, brano che si avvale del testo di Michele Pioledda.

in sas trampas chi due pones in sas andalas mias. Beni, chi ti naro chi esoe, no essa este, su chi cheres tu e no be, su chi pides tu e no be, ni una zeracca pro a nois.

0: Este di Ambra Pintore nel videoclip firmato da Filippo Martinez.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 30 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Ferragosto di convenienza negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Prosciutto crudo di San Daniele Citterio, 2,79 euro letto. Offerte valide fino al 24 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria,

0: Veneto 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
1: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social, non mancare.
2: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
3: Direzione giusta. Direzione estate.
4: Tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
6: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
8: I Banda Beni hanno spopolato a cavallo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 con le loro gustose parodie di hit internazionali. Qui abbracciano perfino il blues con questo brano intitolato Deuru, omaggio alla bellezza di Calasetta.

non mi prasi, non tromo casi mai, non cico mai sa base, ma metto te che rai. Spacco tutto canto, sei forte che non fai.

0: Nel 1986 il comune di Calasetta conferì la cittadinanza onoraria a Mario Biggio, leader scomparso nel 2020 dei Banda Beni, che abbiamo ascoltato in Deu.
1: La raffinata cantautrice romana Grazia Di Michele ha riscoperto il repertorio di Marisa Sannia reinterpretandolo in un interessante spettacolo, nel quale è affiancata dai musicisti che lavoravano con la cantante scomparsa nel 2008. Qui la vediamo invece da sola con la chitarra eseguire Mela Granata Ruglia dall'album del 1997 di Marisa Sannia, su testi di Francesco Masala.

valente s'è morto, su zigante s'è morto, posto mano si ruga, in salosa de frese.

0: tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
1: Direzione giusta. Direzione estate.
2: Tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
4: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Radiolina Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Quadro meteorologico invariato sulla Sardegna con l'anticiclone che resta il vero protagonista fino a Ferragosto e oltre. Ci condurrà quindi con condizioni stabili ma soprattutto ancora molto calde e valori che toccheranno anche i 35-37 gradi sulle aree interne. Rimarrà invece in condizioni di afa piuttosto elevata tutta la zona legata alle coste. Per un cambio di circolazione si dovrà attendere invece l'ultima decade di agosto. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
9: Un brano del primo periodo solista di Piero Marras. Così a metà anni 80 interpretava le sue Batturinas.

0: Tastiere e improvvisazione in grande evidenza nelle Battorinas, ascoltate da Piero Marras e il suo gruppo di metà anni Ottanta.
1: I giovanissimi componenti dei Cordas et Cannas negli esordi dei primi anni Ottanta. Ascoltiamo il gruppo olbiese in questa sua trascinante versione di Nanne Dume.

0: Cannas in Nannetu Meu. L'hanno eseguita Francesco Pilu, Gesuino Deiana, Bruno Piccinno e Andreino Marras.
1: Una leggenda narra di una strega che succhia il sangue dei bimbi non ancora battezzati. Le mamme, per ingannarla, nascondono nella culla un pettine e la strega, Sasurbile, cui piace contare, tenta di contarne più volte i denti, sapendo contare però solo fino a 7. Così sino all'alba, quando torna a casa per riprendere le sembianze di donna, lasciando il neonato incolume. È la storia raccontata in Surbile, dall'album Inghirios delle Valentes.

0: I delicati tocchi di Surbile, il brano ispirato ad una leggenda popolare ad Orgali e cantato dalle Balentes nell'album Inghirios.
1: Sarra Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
4: Ti serve una pergola bioclimatica.
5: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
4: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
5: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
4: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100%.

0: Radio Sardegna.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Il giornalista Sigfrido Ranucci sarà ascoltato dalla Procura di Roma come persona informata sui fatti dell'attentato ordinato dall'amico e faccendiere Walter Lavitola, che resta in carcere. La decisione è arrivata dopo l'analisi del cellulare del PC di Lavitola, ma l'attività tecnica sui device, feltra dagli inquirenti, durerà alcune settimane e al momento quindi un'eventuale audizione del conduttore di report potrebbe essere calendarizzata non prima di settembre.
1: Forte esplosione questo pomeriggio sulla strada che collega Colleferro ad Artena, nell'area di località Quarto Chilometro. La deflagrazione ha interessato lo stabilimento dell'ex Simmel Difesa. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto pressatura polveri. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono sul posto, ma al momento non sarebbero ancora potute intervenire. Non ci sono informazioni ufficiali su possibili feriti.
2: Il Tribunale di Torre Annunziata nel Napoletano ha accolto il ricorso di una donna affetta da SLA, ordinando alle aziende sanitarie coinvolte nel caso di completare gli adempimenti necessari per rendere possibile la procedura di suicidio medicalmente assistito. A darne notizia è l'associazione Luca Coscioni con l'avvocata Filomena Gallo.
1: Allerta rossa per l'attività dell'Etna, la lava scorre nella Valle del Leone e nella Valle del Bove. La nube di cenere si muove verso sud-sud-ovest. Anche oggi sospesi tutti i voli dell'aeroporto di Catania, al momento fino alle 8 di domani, 14 agosto.
2: Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Sentiamo.
3: Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista, quindi questo va tenuto in considerazione, e quindi l'eccezionalità di questa situazione ha richiesto un immediato intervento del governo a tutela della sicurezza interna attraverso il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne con il Regno di Spagna.
1: Calciomercato, la Lazio ha chiuso per il trasferimento di Davide Frattesi. Il centrocampista è atteso nella giornata di domani per sostenere le visite mediche con il club biancoceleste, l'ultimo step prima di firmare il nuovo contratto con la Lazio. L'operazione è stata impostata sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro, con un obbligo di riscatto legato a 2 possibili condizioni. La prima riguarda il numero di presenze del giocatore, la seconda è legata al piazzamento della Lazio in campionato. L'obbligo scatterebbe qualora la squadra chiudesse la stagione almeno al 10° posto.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Buon pomeriggio da Teresa Pireda. Ryanair attacca ancora la regione che ha abolito l'addizionale municipale, ma solo nel periodo invernale. Un approccio giudicato insufficiente rispetto a quanto fatto da altre regioni italiane. La invita a smettere di sprecare tempo e denaro su inaffidabili rotte in continuità territoriale e a abolire completamente l'addizionale municipale per tutto l'anno. Conclusi i lavori sul tratto della statale 131, compreso tra i chilometri 23 e 32, sparisce così il pericoloso incrocio a raso di Villa Greca, teatro di diversi gravi incidenti in passato. Incidente questa mattina al mattatoio di Arborea, dove un addetto alla macellazione è rimasto ferito. L'uomo avrebbe perso l'equilibrio e battuto la testa contro un tubo. È stato trasportato in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Si indaga sull'affondamento di uno yacht di 30 metri avvenuto ieri nelle acque della Gallura. Lo scafo, inaugurato qualche giorno fa, forse a causa di un'avaria al motore, è imbarcato acqua ed è colato a picco. A bordo c'erano 14 persone, tutte tratte in salvo. Dura denuncia del nursing up sulla situazione a San Francesco di Nuoro, definita insostenibile, reparti con temperature sino a 31 gradi e pazienti ricoverati nei corridoi, personale sanitario allo stremo, si legge nella nota. Le situazioni più critiche in geriatria con 31 gradi di temperature, 50 pazienti ricoverati, 10 dei quali appunto in corridoio. A Sassari si lavora per la grande festa dei candelieri, in programma domani. I turisti e visitatori hanno a disposizione un nuovo info point in piazza Azzuni. Vidrina seguirà la discesa in diretta. Katy Perry ha illuminato la notte della Costa Smeralda con un live al Cala di Volpe, ricco dei suoi più grandi successi, oltre 500 gli ospitati al Gala Night dell'hotel. Lo sport, vigilia di Cagliari Arezzo di Coppa Italia, prima gara stagionale ufficiale per il rosso-blu. Oggi ha parlato Fabio Pisacane, il tecnico, pensa all'esordio ai nuovi arrivati, Maldini forse dal primo minuto. Dopo la retrocessione dalla Serie D, l'Olbia Calcio perde il treno anche con l'eccellenza regionale, se tutto va bene, ha dichiarato oggi il sindaco Settimo Nizzi. Si ripartirà dalla seconda categoria. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
0: Edizione straordinaria da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Anguria mini al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
12: Inequivocabilmente Pan.
13: Oh no! Stanno tornando le zanzare.
14: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
15: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
14: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
15: 070 22 240.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
18: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
19: Una buona estate a tutti voi cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, vi terrò compagnia fino alle 18.30 come sempre con tante notizie e tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Partiamo da Mercury Cremont con Serena Brancale e i The Colors, in arrivo c'è Partenope.

0: Ancora ben ritrovati cari amici, buon giovedì sera, adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, oggi parliamo della storia di Renzi che ieri abbiamo beccato all'Hotel Cala di Volpe durante il concerto di Katy Perry.
1: Esatto, perché insomma anche i politici fanno vacanza, anche certo. Gli ex presidenti del Consiglio cantano e ballano e il nostro Cristian Asara insomma ci ha fornito un documento esclusivo che trovate sui nostri social unionesarda.it e poi trovate anche il racconto della serata su unionesarda.it perché era difficile non notare appunto la presenza di Matteo Renzi al Cala di Volpe per la Gala Night che è stata appunto impreziosita dal live di Katy Perry accompagnata in Sardegna per l'occasione dall'ex primo ministro canadese Justin Trudeau, quindi sì. C'era diciamo un parterre di quelli importanti ed è proprio con questa celebre coppia che appunto Renzi si è fatto notare durante la serata. Le immagini che abbiamo pubblicato lo mostrano che balla e canta forse la canzone più famosa di
0: una delle più famose
1: certo. Ecco. E appunto si è così divertito Renzi che ha pubblicato anche sui social un bel carosello di foto e video che lo ritraggono insieme alla moglie Agnese, i figli Esther e Francesco proprio in compagnia di Katy Perry e Trudeau. Lui dice nella didascalia alla foto che i Kraken non fanno roar, Kraken è il soprannome con cui sui social è stato appunto soprannominato, però nelle immagini che tu hai registrato lo si vede tentare di seguire un po' appunto Katy Perry durante la canzone. C'è da dire che ecco sembra essere stata una serata a dir poco divertente.
0: Assolutamente no, veramente Katy Perry trascina le persone e poi ti posso assicurare che per la prima volta un artista del calibro di Katy Perry però in 10 anni se non di più nessuno aveva fatto il giro della piscina per abbracciare, per cantare proprio vicinissimo anche a tutte le altre persone, perché solitamente lì ci si avvicina al tavolo dei privé, di quelli che pagano cifre importanti, no? Per a testa, bevande escluse, gli altri un po' meno, onore. Certo, le fa assolutamente onore, ma poi lei è stata veramente bravissima, coinvolgente, te lo posso assicurare. Sì, un bel concerto, ci è proprio piaciuto a noi della stampa che eravamo lì come ospiti,
1: che ha visto non solo Renzi tra gli ospiti VIP, perché c'erano anche, a quanto ci risulta, lo stilista Domenico Dolce,
0: sì,
1: che ha festeggiato
0: certo.
1: Mezzanotte il suo 68esimo compleanno, sì. E poi la showgirl Melissa Satta, appunto, che è in vacanza in questi giorni in Costa Smeralda, sì. E si è intrattenuta anche lei con il concerto di Katy Perry.
0: Io ho un video che la ritrae, Melissa Satta con il sottoscritto mentre cantava, ovviamente Roar, che eravamo tutti lì vicini, e poi abbiamo beccato anche Alvise Rigo. Sai chi è Alvise Rigo? Sì, te lo ricorderai.
1: L'ex fidanzato di Elisabetta Canaris.
0: Esatto, che anche lui era nel tavolo super VIP, privé, però effettivamente l'abbiamo riconosciuto subito dopo, vabbè.
1: Ragazzi, Cristian bazzica i poteri forti, dai, gli ex primi italiani e canadesi, showgirl, sì. Stilisti, sì. Insomma, se avete bisogno di un favore, Cristian è il vostro uomo.
0: Vabbè, ma lì c'era anche chi di soldi ne ha, anche più di tutti questi messi insieme, ovvero i proprietari della Costa Smeralda, c'erano certo. Anche gli Altani, e quindi ti puoi immaginare. Allora, grazie mille, come sempre, a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, io ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao!

0: La penultima canzone in scaletta del concerto di ieri sera di Katy Perry al Cara di Volpe, appena riascoltata nel nostro giovedì sera. Tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
3: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
4: Pan, sardi come voi.
5: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
6: Per Dormire, design for wellness.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari Elmas e presso la concessionaria

0: di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
1: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
4: Direzione giusta. Direzione estate.
5: Tutti i giorni!
6: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radiolinea. Adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Angelica Del Rico. Ciao Angelica, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian, eccoci qui con le notizie in primo piano su unionesarda.it. Questo pomeriggio apriamo con il caldo record a Cagliari e una vigilia di Ferragosto da bollino rosso. Per l'emergenza caldo il Ministero della Salute ha diramato per domani un'allerta di livello 3, un codice rosso, il più elevato nella scala delle ondate di calore. Nel capoluogo le temperature percepite si manterranno su valori molto elevati per tutta la giornata. E per ridurre i rischi per la salute il Centro Operativo Comunale ha disposto alcune misure. In particolare i cimiteri di San Michele, Pirri e Bonaria subiranno una modifica degli orari e misure analoghe ci saranno per la passeggiata coperta, la cripta di Santa Restituta e l'anfiteatro romano. Resta alta anche l'attenzione dei servizi sanitari e sociali ed è operativo 24 ore su 24 il pronto intervento sociale e continua il servizio dello sportello di ascolto telefonico attivato in collaborazione con la Croce Rossa per segnalazioni e richieste di intervento a favore soprattutto di anziani e persone fragili. Un caldo che rende pesante la situazione anche del San Francesco di Nuoro, come emerge dalla denuncia del sindacato Nursing Up. Le situazioni segnalate come più critiche sono la geriatria, con 31 gradi di temperatura e 50 pazienti ricoverati, dei quali 10 in corridoio. Le criticità sono le solite, personale insufficiente, ricoveri in aumento, turni sempre più difficili da coprire e sanitari costretti a fare i salti mortali per garantire comunque l'assistenza. Non possiamo lavorare in sicurezza per garantire l'assistenza ai pazienti con queste temperature, dicono dal sindacato, devono essere garantiti il diritto alla salute dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori. Aeroporti, Ryanair attacca di nuovo la regione e la invita a smettere di sprecare tempo e denaro su inaffidabili rotte in continuità territoriale e ad abolire completamente l'addizionale municipale per tutto l'anno, così da sbloccare la proposta di rapida crescita del vettore low cost. I presidenti delle regioni Friuli Venezia Giulia, Calabria, Abruzzo, Sicilia ed Emilia Romagna, si legge in una nota del vettore irlandese, hanno già abolito l'addizionale municipale per tutto l'anno, ottenendo una crescita del traffico a doppia cifra. Nuovi aeromobili, nuove basi a sostegno, scrive sempre il vettore, di un'enorme crescita della connettività a tariffe basse, del turismo durante tutto l'anno e dell'occupazione locale. Nel 2024 la compagnia ha presentato al governo regionale una proposta di investimento che porterebbe, dice sempre la compagnia, oltre 2 milioni di passeggeri aggiuntivi l'anno, 4 aeromobili aggiuntivi e una nuova base nel nord Sardegna. Tuttavia, è l'avviso, questa significativa opportunità di crescita potrà concretizzarsi solo se la Sardegna ripristinerà la propria competitività, appunto abolendo l'addizionale municipale per tutto l'anno. E per il momento, Cristian, è tutto. Per tutte le notizie e gli aggiornamenti, come sempre, unionesarda.it.
0: E allora, grazie mille ad Angelica Del Rico, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: Senza fare sul serio, Malika Yan su Radiolina nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. E tra poco continuiamo a parlare di musica e di spettacoli che in entrambi i casi sono stati annullati. Beh, se siete curiosi, tra poco facciamo un piccolo focus. State con noi.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas, su Radiolina.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 26 agosto con Carta Insieme, Maxi Bon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio, Classic confezione da 4 pezzi a 2,39 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionari i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, urti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
9: Io mi ci tuffo.
10: Mare o piscina?
9: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con App Corte del Sole ricevi fino al 3% di cashback in gift card sui tuoi acquisti.
10: Un vantaggio in più ogni volta che fai shopping.
9: Scarica l'app e fai

0: Sesto.it.
1: La Corte del Sole è a Sesto, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
2: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Donova di Sarazza su Radiolina alle 17.39, ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale del Biomare, io sono Cristian Asara. Allora, l'atteso concerto di Jovanotti in programma lunedì prossimo 17 agosto nell'arena dell'ex cartiera di Barletta è stato annullato dall'autorità sanitaria perché hanno purtroppo concordato un parere negativo espresso anche dalla locale ASL. Praticamente gli accertamenti dell'ARPA hanno evitato la pericolosa presenza di frammenti di amianto nel terreno e quindi praticamente hanno dovuto bloccare definitivamente l'ostacolo. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, Jovanotti ha espresso un profondo rammarico per il grande disagio, però ha ribadito che effettivamente un appuntamento così dovrà essere in qualche modo reperato e quindi ovviamente gli amici di Barta per il momento è un po' sospetto il fatto di essere a questo bellissimo evento, ma sicuramente tra qualche mese si

0: parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
1: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
2: Direzione giusta. Direzione estate.
3: Tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un altro relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
6: Radiolina Meteo.
7: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Quadro meteorologico invariato sulla Sardegna con l'anticiclone che resta il vero protagonista fino a Ferragosto e oltre. Ci condurrà quindi con condizioni stabili ma soprattutto ancora molto calde e valori che toccheranno anche i 35-37 gradi sulle aree interne. Rimarrà invece in condizioni di afa piuttosto elevata tutta la zona legata alle coste. Per un cambio di circolazione si dovrà attendere invece l'ultima decade di agosto. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

I pinguini sorri, scusa, lo sento nel nostro giovedì sera alle 17.52. Ancora ben ritrovati, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Ugliamare. Io sono Cristian Asara, adesso parliamo di Gabbani. Francesco Gabbani, perché nelle ultime ore c'è stato un po' di spavento, soprattutto tra i fan, perché ieri sera durante un concerto in Sicilia il cantante ha avuto un malore improvviso che lo ha costretto a fermare lo show, però niente paura. Ecco, ci ha pensato lui stesso a tranquillizzare tutti con una stories su Instagram. Gabbani ha spiegato che è stato un mix di caldo e forte stanchezza per i continui viaggi del tour, quindi ha ringraziato ovviamente di cuore la squadra medica che lo ha soccorso subito e si è scusato con il pubblico presente ovviamente in quel bellissimo concerto, che poi lui è molto coinvolgente, quindi quando sta male un artista ci fa male un po' il cuore, ci fa un po' preoccupare. Comunque la notizia è bellissima che sia stata comunque una serata per fortuna senza conseguenze, perché lui sta già bene e sicuramente meglio stasera sarà regolarmente sul palco però in un'altra località per recuperare tutte le energie. Però un grande applauso a Francesco, in bocca al lupo sicuramente per stasera. Sono di quei malori, si sa, ecco, mica sono dei robot, ecco, ancora l'intelligenza artificiale non ci è arrivata a fare live, e quindi di conseguenza ecco, forza, in bocca al lupo, perché effettivamente sono persone umane anche loro, cari amici, è così. E noi Gabbani molto volentieri lo ascoltiamo nei prossimi minuti con una delle canzoni che lo ha reso veramente famoso, Occidentalis Karma, dal 2017 su Radio Lina.

0: La nuova di Jubel Ocean House su Radio Uriale, il nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, un saluto e un abbraccio, una buona estate a tutti voi. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, state con noi perché tra qualche istante, come sempre, aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18:00.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Dopo la crisi di Ceuta e l'allarme per una nuova possibile ondata migratoria a Ferragosto, il ministro dell'Interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Sentiamo.
7: Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista, quindi questo va tenuto in considerazione. E quindi l'eccezionalità di questa situazione ha richiesto un immediato intervento del governo a tutela della sicurezza interna attraverso il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne con il Regno di Spagna.
5: Intanto dalla mezzanotte di sabato 8 agosto, quando in Spagna sono scattati i controlli per i viaggiatori provenienti dall'Italia, fino alle ore 14 di oggi la polizia iberica

0: controllato 3.115 passeggeri di paesi terzi arrivati in aereo, secondo quanto si apprende dal Ministero dell'Interno spagnolo.
1: Incendio ed esplosione a Colleferro nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa, che si trova nell'area del quarto chilometro e che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto della pressatura polveri. Non ci sono feriti né persone coinvolte nell'esplosione, secondo fonti dei soccorritori, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'esplosione.
0: Ho picchiato e ucciso un tossico, si sarebbe vantato così il minore fermato per l'omicidio di Nicola Musiani, picchiato a morte su un piazzale a Pinarella di Cervia. Almeno stando a quanto affermano due degli altri ragazzi in stato di fermo per il fatto. Secondo quanto trapelato dall'interrogatorio di convalida, il sedicenne non avrebbe inoltre mostrato alcuna paura o pentimento per quanto accaduto.
1: Si è spento a 91 anni Giampaolo Bellini, il fisico che ha dedicato la sua carriera scientifica allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, i neutrini. Bellini è morto ieri, il 12 agosto, informa l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nella sua casa, Foresto Sparso, in provincia di Bergamo.
0: Lo sport, continuano le emozioni degli europei di nuoto dalle 18.30, spazio a semifinali e finali. Tutti gli occhi sono su Sara Curtis in finale nei 50 d'orso dopo aver realizzato il record del mondo in semifinale. E su Christian Mantegazza a caccia di una medaglia nei 200 rana. C'è anche Cecconi in semifinale nei 50 d'orso.
1: Ed è tutto. A più tardi.
2: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Buonasera da Stefano Fioretti. Ancora incendi nell'isola, particolarmente impegnativo quello divampato nelle campagne di Bortigianas per i frequenti cambi di direzione del vento che ha alimentato le fiamme. Inizialmente è intervenuto un elicottero della base operativa di Limbara, ma poi si è reso necessario l'intervento di due Canadair del Super Puma. E prosegue l'ondata di caldo torrido che sta investendo la Sardegna. A Cagliari scatta l'emergenza da bollino rosso per domani, vigilia di Ferragosto. La città capoluogo, ma l'intero centro-sud dell'isola è interessata dall'allerta di livello 3, il più alto livello di allerta diramato dal Ministero della Salute, scattano divieti e chiusure. Nuovo attacco di Ryanair alla regione dopo il taglio dell'addizionale municipale solo nel periodo invernale, misura giudicata insufficiente rispetto a quanto fatto da altre regioni italiane. La compagnia invita a smettere di sprecare tempo e denaro su inaffidabili rotte in continuità territoriale e ad abolire la tassa per tutto l'anno. Conclusi i lavori sulla statale 131 tra Nuraminis e Serrenti e il tratto compreso tra i chilometri 23 e 32, sparisce così il pericoloso incrocio a raso di Villa Greca, teatro di diversi gravi incidenti in passato, riaperto anche il cavalcavia di Nuraminis che consentirà di evitare una circolazione stradale troppo vicina al centro abitato. Indagini dei carabinieri sull'incidente di questa mattina nel mattatoio di Arborea, dove un addetto alla macellazione della produttoria Arborea è rimasto ferito. L'uomo avrebbe perso l'equilibrio e battuto la testa contro un tubo. È stato allertato l'elisoccorso del 118 che lo ha trasferito in ospedale. Dura denuncia del Nursing Up sulla situazione a San Francesco di Nuoro, definita insostenibile per il gran caldo nei reparti e pazienti ricoverati nei corridoi. Il personale sanitario è allo stremo, si legge in una nota. Le maggiori criticità vengono segnalate in geriatria con 31 gradi di temperatura e 10 dei 50 pazienti ricoverati in corridoio. Tutto pronto ormai a Sassari per la Farada 2026, la città si prepara alla festa dei candelieri in programma domani. Numerosi turisti e visitatori presenti, soprattutto per loro, aperto il nuovo infopoint di Piazza Suni. Videolina seguirà la discesa in diretta. Oggi ricordo sull'Unione Sarda un inserto speciale. Si inizia a fare sul serio e vogliamo partire col piede giusto. Fabio Pisacane carica il Cagliari alla vigilia dell'esordio stagionale ufficiale dei rossoblù domani contro l'Arezzo in Coppa Italia. E gara secca con fischio d'inizio alla Domus alle 18.30. Possibile battesimo per gli ultimi arrivati, in particolare Maldini potrebbe partire titolare. E intanto continua il caso Esposito. L'attaccante del Cagliari non è rientrato e ha presentato un nuovo certificato medico della durata di 15 giorni, un periodo in cui si tenterà di trovare una soluzione a una vicenda che va avanti avanti da fine luglio, con lo strappo del giocatore poco prima della partenza per Berlino al termine del ritiro di Ponte di Legno. In chiusura, la crisi senza fine per l'Olbia Calcio. Dopo la retrocessione dalla Serie D, la società ha perso il treno anche per l'iscrizione nell'eccellenza regionale. A confermare la mancata presentazione del ricorso è stato il sindaco Sette Monizzi. Se tutto va bene, ha dichiarato, si ripartirà dalla seconda categoria. Ed è tutto anche per questa edizione del Radiogiornale, curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie per essere stati con noi e buona serata.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
7: Allegresa, il nostro segreto della felicità, da condividere con voi.
8: Pan, sardi come voi.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
12: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
13: Ancora un buon giovedì sera, un saluto e un abbraccio da parte mia. Si riparte con la musica. Dopo l'informazione ripartiamo dalla nuova di Bruno Mars, Home.

On My Soul, Bruno Mars su Radio Luna nel nostro giovedì sera alle 18:11 minuti. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare e parliamo di spreco di cibo. Beh, non lo facciamo molto spesso. Tempo fa ne parlavamo di più, effettivamente, cari amici. Però col corso del tempo, beh, forse perché è diventato un argomento scontato, però non lo è. Perché comunque è una cosa che, per quanto mi riguarda, non tollero lo spreco del cibo. Preferisco mangiarli. E infatti se vede, no? Qualcuno direbbe. Vabbè, così. Comunque, sprechiamo il 30% degli alimenti. Poi le temperature elevate accelerano così il deterioramento dei prodotti. E le stime per il 2006, in base ai dati di Waste Watcher International Too Good To Go, prevedono per l'Italia una quantità di cibo sprecato compresa tra il 30 e 40 milioni di tonnellate. Quindi, ecco, sono tanto cibo che viene sprecato, prodotti da frigo, frutta, verdura, pane, insalate, piatti pronti. E il fenomeno non riguarda soltanto ovviamente le mura domestiche, però riguarda scarti alimentari, che interessa ovviamente anche i ristoranti, stabilimenti balneari e servizi da sporto, dove effettivamente anche qua un sacco di prodotti vengono comunque cestinati. Nonostante le temperature da bollino rosso, comunque la sensibilità delle persone sul tema sta aumentando, perché quest'anno lo spreco domestico pro capite in Italia è sceso di 554 grammi a settimana, segno di una maggiore attenzione verso la conservazione. E poi non è caso che le ricerche sul web per acquistare borse termiche, contenitori ermetici, launch box, macchine per il sottovuoto hanno registrato un incremento del 34%, quindi un piccolo sforzo organizzativo utile a ricordare che non bisogna sprecare il cibo.

0: Ora Giuliana da 2007, state con noi perché tra poco con le anticipazioni dell'Unione Salvo lunedì.
1: Radio Smeralda.
2: Da 10 al 19 agosto, Iper Pan e Super Anna, offerte di buon agosto. Con esempi, birra Icnuda a 60 centilitri, 90 centesimi. Anguria mini al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Supermercato Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sard come voi.
3: Agosto dalle 17, Oliana Gergei presenta Music Marathon. 5 concerti, natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme.

0: smartphone. Il tour agosto Oriana Saggei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
1: 116 cavalli, fa 26 km con solo litro. 0 a 100 in 1,2 secondi.

0: Unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Calli 23.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, anguriane dolce, croccati con pochi semi. L'esperienza gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Calcolo percorso, dinazione, T-giorni. Prendi l'azione estate.
3: Direzione giusta. Direzione estate.
4: T-giorni. Vieni a tutti e lascia conquistare dalle nostre specie fresche. Spring Storm di sorprese, eventi coinvolgenti, regalizzati per te, degustazioni cali e prezzi sempre bassi. Perché costate la direzione giusta è verso T-giorni. T-giorni, spesa giusta che sa di estate. Scopri il tuo vendita più vicino o fai spesa online su tuttigio.it.
5: E nel programma Fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sarnia, moda la tua card e risparmia grazie a sconti promozioni unche offerte dai brand partner più affamati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro. Tu informi, noi ti premiamo. www.risparmiosarnia.it

0: Bossa nostra gaia su Giuliana, il nostro giovedì sera, le 10:23 minuti. E adesso scopriamo che cosa leggeremo domani sull'Unione Sada in edicola e scaricando l'app Unione Digita con il direttore Emanuele Dizzi, che è collegato con noi. Buonasera, direttore, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato, buon Cristian, un saluto chi ti segue su Radiolina. In primo piano, mani, un buon notizio per una volta che riguarda l'estate statale della nostra Sardegna. Il flow accreditato al momento è Cagliari e Sassari, sono più vicine, che è saltato il tappo di Monastir, già a Nazareto, 5 chilometri, dove una sorta di via per una dozzina d'anni, quindi è vero. Una bella notizia per gli automobilisti sardi, ma anche per i turisti che tanto frequentano la nostra Sardegna in questo periodo. Quindi lo raccontiamo e lo facciamo con piacere. Poi il caso aeroporti, la fusione e la nebbia, dopo l'ordine del giorno approvato ieri all'unanimità in Consiglio regionale, già i 3 milioni per la privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari sono slittati l'anno nuovo, ma ora il Consiglio regionale chiede che la regione abbia il pacchetto aeronautico principale, la nuova OI che dovrebbe gestire l'aeroporto di Cagliari. Poi è un comunicato appena arrivato dalla FARE che ha sequestrato una parte della vetta di Suarone, sia nel litorale di Rosei. I parcheggi autorizzati sono soltanto 180 macchine per la forestale, lo raccontiamo domani, 6-800 macchine tutti i giorni parcheggiavano massivamente dagli alberi di meta con il grosso rio immaginato in caso di... Ci sono scattati i gilli e da domani devono entrare soltanto le 180 piste dal piano di utilizzo dei orari. Che tempo farà a Ferragosto? Il nostro Marco ci ha sentito gli esperti, Cristian, e ci dice che soffriremo la canicola e la anche nei prossimi giorni, calda bollino rosso domani con l'air della protezione civile comunale, quindi non tregua per un'onda di caldo che continua a insistere sulla Sardegna. Sono previste precipitazioni nei prossimi giorni, però gli esperti dicono sono localizzate soprattutto in zone di Italia, però il meteo è sempre imprevedibile, insomma staremo a vedere. Poi c'è l'emergenza per gli attraversamenti tonali dal Puglio a Cagliari, succede in tante città, gli amici dell'ascolto vivono quotidianamente in realtà nelle città e nelle paesi, ma noi faremo un focus su, quindi c'è il caso Amorodi a Roma, c'è di tutto di più e chi deve attraversare giustamente lo stretto a farlo al buio. Lo raccontiamo così come racconteremo che domani in campo scenderà in campo per la prima gara ufficiale con l'Arzo in campo, sono due ex e Unita e Cerri Pisac in conferenza stampa fine mattina ha detto vogliamo partire bene, questo è un impegno sociale, vogliamo vincere davanti al nostro pubblico, tesa poi dell'esordio in campionato a domenica a venire, ma è poi la prima in casa con Inter il 30 di agosto. E poi ci sono le pagine di Unione Stadio, dove raccontiamo tanti appuntamenti di questo mezzo agosto frequentatissimo in Sardegna, corso sulla Doru a Porto Rondo che ospiterà la sera alle 14 il concerto dei Ricoveri. La nostra Irene Agnoni li ha invitati poco fa, loro sono felici, si dicono la Sardegna per noi è casa, a fondo uno dei due componenti dei Ricoveri, degli altri due componenti è sardo, quindi è vero di casa in Sardegna. E poi tante altre curiosità, ma anche tante notizie che hanno nelle nostre 48 pagine domani sul Sardo.
0: Come sempre vi leggeremo sia in edicola che sulla Unione di grazie mille la direttore dell'Unione Sarda Emanuele Di Sì, buon a te e a tutta la redazione.
1: Un saluto a tutti voi, grazie Cristian e un saluto a tutti, buona serata.
0: E Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Azzara, se va a ritornare in diretta al commerciale abbiamo come sempre le 17, vi auguro un'ottima serata con Radiolina. Ciao a tutti.
2: Radio Smeralda. Ascolta i programmi di Radio in podcast su Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sole 18 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che andano fuori. E soprattutto da qualcuno che sa guardi. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ascoltano, ti consigliano e trattano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Setu e Selarus. Iter di Ruggeri, quel che sogna la casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri tutto grande più di un ISO. Potrai entrare la diretta online. La tua radio del cuore a porta di semplice clic. Radiolina.it.
3: 21 agosto dalle 17, Oliver J presenta Music Marathon. 5 terzi tra natura, musica, libro e vino per un viaggio di emozioni, vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky, con caro scuro, festetto OCS, tenor di bitti, duo fantafuck e Louis Marsh and Her Brand. E alle 3, finale con sghettata. Music Marathon, il 21 agosto da Oliver J. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
4: Nei supermercati Coop di Regna sono arrivate le offerte per agosto di gusto. Fino al 16 agosto potrei accare in offerta prosciutto crudo Armadop stagionato 16 mesi a 2,69 euro. Gamberi interi Artina Hard le 1 in pezzone da 2 kg a 10,95 euro kg. E la birra chinusa 66L a 97 centesimi Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la presa a domicilio con Giassit, Glovo e Delivo a Cagliari, Quarto e Dintorni. La Coop sei tu.
5: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro vantaggi per rinnovare il Jack Daily. E in più hai il leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessione i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muroso, www.entras.it.
6: Sono tre, il malenti ti svia, l'antidotico non funziona. Chiama Boero, arti tutto agosto a Cagliari. 20 anni di odontoiatria, 16 denti fisi e 2.000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali.

0: 828, ripeto 800 125 820, Boero, dentisti in 4 ore, pazienti clinicamente idonei, direttore sanitario dottor Gianola Boero.
1: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Fetenia torna Tubiginau Tigu, il centro storico, rietra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì certo Ictidos, sabato la cocità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Carchi. Programma completo di Sotal, non mancare.
2: How much cost my pritz, please? Nah, manda in canza il tuo inglese improvvisato. Tra viaggio, una pagiata e un po' di meritato relax. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

Ferragosto di convenienza negli Iper Nonna Isa. Astice americano cotto 300 grammi, 8,89 €. Birra Heineken 66 centilitri, 1,09 €. Offerte valide fino al 24 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.

0: Stazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it. Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia. Vivi Iglesias.
1: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: La Faradda di Licandareri, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO.
4: Radiolina, meteo.
5: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Quadro meteorologico invariato sulla Sardegna con l'anticiclone che resta il vero protagonista fino a Ferragosto e oltre. Ci condurrà quindi con condizioni stabili ma soprattutto ancora molto calde e valori che toccheranno anche i 35-37 gradi sulle aree interne. Rimarrà invece in condizioni di afa piuttosto elevata tutta la zona legata alle coste. Per un cambio di circolazione si dovrà attendere invece l'ultima decade di agosto. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Nessuna speculazione politica contro la Spagna, solo sicurezza nazionale. Lo afferma Matteo Piantedosi, intervenuto in Commissione Schengen in merito al tema del ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Quanto successo a Ceuta con migliaia e migliaia di migranti arrivati in blocco ha scatenato forti polemiche tra i due paesi, che il ministro dell'Interno ha provato a spegnere. Quello che ha scelto di fare il governo è pienamente nel diritto europeo, ha detto. Sull'argomento è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni sui social. Difesa dei confini, sicurezza, rispetto delle regole, proseguiremo diritti su questa strada.
3: Il giornalista Sigfrido Ranucci sarà ascoltato dalla Procura di Roma come persona informata sui fatti dell'attentato ordinato dall'amico e faccendiere Walter Lavitola. La decisione è arrivata dopo l'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, ma l'attività tecnica sui device filtra dagli inquirenti. Durerà alcune settimane, al momento quindi un'eventuale audizione del conduttore di Report potrebbe essere calendarizzata non prima di settembre. Lavitola intanto resta in carcere, il GIP ha infatti respinto la richiesta di domiciliari.
4: Tutti i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Cramontana sono stati dimessi e sono tornati a casa. Anche Francesca, l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo, ha lasciato oggi il centro Ustioni del Niguarda. Lo fa sapere l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. Missione compiuta, commenta, perché tutti e 12 pazienti sono tornati a casa. Era la promessa che avevamo fatto ai genitori quella drammatica mattina ed è una notizia che ci riempie di gioia.
3: Il concerto di Jovanotti in programma a Barletta lunedì 17 agosto nell'area dell'ex cartiera è stato annullato. La decisione è arrivata al termine della riunione della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. A determinare lo stop è stato soprattutto il parere espresso dall'ASL sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA. Analisi che hanno rilevato la presenza di tracce di amianto nell'area individuata per ospitare il concerto. Per me la sicurezza del pubblico è sempre la primissima cosa e quindi mi rimetto alla legge e le parole di Jovanotti.
4: Conflitto russo-ucraino, un drone di Mosca ha centrato la locomotiva di un treno passeggeri nella regione di Odessa, uccidendo il macchinista e il suo assistente. In vista dell'inverno, Kiev alza il pressing su Washington per ottenere nuovi sistemi di difesa aerea. Vendeteci il 10% dei Patriot americani e distruggeremo tutti i missili balistici russi, ha detto Zelensky alla CNN, spiegando che anche solo il 5% delle scorte americane basterebbe a superare la stagione fredda.
3: Chiudiamo con gli europei di nuoto. Sara Curtis d'oro nei 50 dorso donne e a Parigi segna anche il record del mondo. Un'altra prestazione pazzesca per la 19enne azzurra che entra ancora di più nella storia. Prova chiusa col tempo di 26:56.
4: Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
5: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buonasera da Stefano Fioretti. Ancora incendi nell'isola, particolarmente impegnativo quello divampato nelle campagne di Bortigianas per i frequenti cambi di direzione del vento che ha alimentato le fiamme. Inizialmente intervenuto un elicottero della base operativa di Limbara, ma poi si è reso necessario l'intervento di due Canadair del Super Puma. E prosegue l'ondata di caldo torrido che sta investendo la Sardegna. A Cagliari scatta l'emergenza da bollino rosso per domani, vigilia di Ferragosto. La città capoluogo, ma l'intero centro-sud dell'isola è interessata dall'allerta di livello 3, il più alto livello di allerta diramato dal Ministero della Salute. Scattano divieti e chiusure. Nuovo attacco di Ryanair alla regione dopo il taglio dell'addizionale municipale solo nel periodo invernale. Misura giudicata insufficiente rispetto a quanto fatto da altre regioni italiane. La compagnia invita a smettere di sprecare tempo e denaro su inaffidabili rotte in continuità territoriale e ad abolire la tassa per tutto l'anno. Conclusi i lavori sulla statale 131 tra Nuraminis e Serrenti e il tratto compreso tra i chilometri 23 e 32, sparisce così il pericoloso incrocio a raso di Villa Greca, teatro di diversi gravi incidenti in passato, riaperto anche il cavalcavia di Nuraminis, che consentirà di evitare una circolazione stradale troppo vicina al centro abitato. Indagini dei carabinieri sull'incidente di questa mattina nel mattatoio di Arborea, dove un addetto alla macellazione della produttore Arborea è rimasto ferito. L'uomo avrebbe perso l'equilibrio e battuto la testa contro un tubo. È stato allertato l'elisoccorso del 118 che lo ha trasferito in ospedale. Dura denuncia del Nursing Up sulla situazione a San Francesco di Nuoro, definita insostenibile per il gran caldo nei reparti e pazienti ricoverati nei corridoi. Il personale sanitario è allo stremo, si legge in una nota. Le maggiori criticità vengono segnalate in geriatria, con 31 gradi di temperatura e 10 dei 50 pazienti ricoverati in corridoio. Tutto pronto ormai a Sassari per la Farada 2026, la città si prepara alla festa dei candelieri in programma domani. Numerosi turisti e visitatori presenti, soprattutto per loro, aperto il nuovo infopoint di Piazza Zuni. Videolina seguirà la discesa in diretta. Oggi ricordo sull'Unione Sarda un inserto speciale. Si inizia a fare sul serio e vogliamo partire col piede giusto. Fabio Pisacane carica il Cagliari alla vigilia dell'esordio stagionale ufficiale dei rossoblù domani contro l'Arezzo in Coppa Italia. E gara secca con fischio d'inizio alla Domus alle 18.30. Possibile battesimo per gli ultimi arrivati, in particolare Maldini potrebbe partire titolare. E intanto continua il caso Esposito. L'attaccante del Cagliari non è rientrato e ha presentato un nuovo certificato medico della durata di 15 giorni, un periodo in cui si tenterà di trovare una soluzione a una vicenda che va avanti da fine luglio, con lo strappo del giocatore poco prima della partenza per Berlino al termine del ritiro di Ponte di Legno. In chiusura, la crisi senza fine per l'Olbia Calcio. Dopo la retrocessione dalla Serie D, la società ha perso il treno anche per l'iscrizione nell'eccellenza regionale. A confermare la mancata presentazione del ricorso è stato il sindaco Sette Monizzi. Se tutto va bene, ha dichiarato, si ripartirà dalla seconda categoria. Ed è tutto anche per questa edizione del Radiogiornale, curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie per essere stati con noi e buona serata.
8: Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri 98 centesimi, anguria mini al chilo 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
9: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto, a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
11: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

Buon giovedì 13 agosto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. L'estate è anche tempo di zanzare, per molti sono soltanto un fastidio, ma le loro punture possono provocare prurito intenso, gonfiore e reazioni cutanee più marcate, soprattutto nei bambini e nelle persone con pelle sensibile. Proteggersi dalle zanzare non significa soltanto evitare qualche puntura. La prevenzione aiuta a ridurre il rischio di complicanze, migliora il comfort durante le giornate estive e tutela anche gli animali domestici che possono essere esposti a malattie trasmesse proprio da questi insetti. Per difendersi in modo efficace non basta affidarsi a un solo rimedio, la strategia migliore combina repellenti, barriere fisiche e una corretta gestione degli ambienti domestici. L'uso dei social in adolescenza potrebbe incidere sul rendimento scolastico. Secondo uno studio condotto su 5.227 studenti italiani, i giovani che aprono un account sui social in età preadolescenziale sembrano ottenere risultati peggiori ai test invalsi negli anni scolastici successivi. Il team ha analizzato le abitudini relative ai social media del campione insieme ai risultati dei test invalsi di italiano, inglese e matematica in quattro fasi della carriera scolastica. È emerso che rispetto agli studenti che hanno aperto un account sui social in terza media o successivamente, coloro che lo hanno aperto in prima media hanno ottenuto punteggi mediamente inferiori agli invalsi di italiano e matematica. Approssimativamente la riduzione del punteggio è equivalente a 6 mesi di istruzione in meno. In una seconda superiore il divario nei punteggi dei test è simile in italiano, ma addirittura leggermente maggiore in matematica. L'estate porta caldo e umidità e i nostri capelli possono rapidamente diventare difficili da gestire. Crespo, capelli indisciplinati, volume incontrollabile. Non è sempre semplice mantenere un'acconciatura in ordine per tutto il giorno. Tuttavia, con le giuste tecniche e alcune semplici idee, è possibile rimanere alla moda e mantenere il comfort anche quando il clima è soffocante. Sul podio chiaramente c'è lei, la coda di cavallo, perfetta per controllare il volume e mantenere una tenuta duratura. Prima di salutarci una piccola curiosità, la cannella è una spezia antichissima ricavata dalla corteccia interna di alberi sempreverdi. Un tempo era preziosa come l'oro ed era usata dagli egizi per l'imbalsamazione. Per ora è tutto, un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
1: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
2: Pan, sardi come voi.
3: Il 21 agosto dalle 17, Oliana Sager J.

0: Presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
1: Orofino, illumina la tua estate. Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare!
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
5: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
6: Direzione giusta. Direzione estate.
7: Tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi mozzarella arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
5: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
6: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta agosto!
7: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad. Confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Ludo di San Daniele Citterio, 2,79 euro letto. Offerte valide fino al 24 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per dormire, design for wellness.
3: Il postor Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias!
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo la guardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
3: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Direzione estate.
4: Direzione giusta. Direzione estate.
5: Tutti i giorni!
6: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
7: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app l'Unione Digital.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Quadro meteorologico invariato sulla Sardegna con l'anticiclone che resta il vero protagonista fino a Ferragosto e oltre. Ci condurrà quindi con condizioni stabili ma soprattutto ancora molto calde e valori che toccheranno anche i 35-37 gradi sulle aree interne. Rimarrà invece in condizioni di afa piuttosto elevata tutta la zona legata alle coste. Per un cambio di circolazione si dovrà attendere invece l'ultima decade di agosto. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Nessuna speculazione politica contro la Spagna, solo sicurezza nazionale. Lo afferma Matteo Piantedosi, intervenuto in Commissione Schengen in merito al tema del ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Quanto successo a Ceuta con migliaia e migliaia di migranti arrivati in blocco ha scatenato forti polemiche tra i due paesi, che il ministro dell'Interno ha provato a spegnere. Quello che ha scelto di fare il governo è pienamente nel diritto europeo, ha detto. Sull'argomento è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni sui social. Difesa dei confini, sicurezza, rispetto delle regole, proseguiremo diritti su questa strada.
3: Il giornalista Sigfrido Ranucci sarà ascoltato dalla Procura di Roma come persona informata sui fatti dell'attentato ordinato dall'amico e faccendiere Walter Lavitola. La decisione è arrivata dopo l'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, ma l'attività tecnica sui device filtra dagli inquirenti. Durerà alcune settimane, al momento quindi un'eventuale audizione del conduttore di Report potrebbe essere calendarizzata non prima di settembre. Lavitola intanto resta in carcere, il GIP ha infatti respinto la richiesta di domiciliari.
4: Tutti i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Cramontana sono stati dimessi e sono tornati a casa. Anche Francesca, l'ultima dei 12 ragazzi curati nel

0: Nel capoluogo lombardo ha lasciato oggi il centro Ustioni del Niguarda. Lo fa sapere l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. Missione compiuta, commenta, perché tutti e 12 pazienti sono tornati a casa. Era la promessa che avevamo fatto ai genitori quella drammatica mattina ed è una notizia che ci riempie di gioia.
1: Il concerto di Jovanotti in programma a Barletta lunedì 17 agosto nell'area dell'ex cartiera è stato annullato. La decisione è arrivata al termine della riunione della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. A determinare lo stop è stato soprattutto il parere espresso dall'ASL sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA. Analisi che hanno rilevato la presenza di tracce di amianto nell'area individuata per ospitare il concerto. Per me la sicurezza del pubblico è sempre la primissima cosa e quindi mi rimetto alla legge e le parole di Jovanotti.
0: Conflitto russo-ucraino, un drone di Mosca ha centrato la locomotiva di un treno passeggeri nella regione di Odessa, uccidendo il macchinista e il suo assistente. In vista dell'inverno, chi falsa il pressing su Washington per ottenere nuovi sistemi di difesa aerea. Vendeteci il 10% dei Patriot americani e distruggeremo tutti i missili balistici russi, ha detto Zelensky alla CNN, spiegando che anche solo il 5% delle scorte americane basterebbe a superare la stagione fredda.
1: Chiudiamo con gli europei di nuoto. Sara Curtis d'oro nei 50 dorso donne e a Parigi segna anche il record del mondo. Un'altra prestazione pazzesca per la 19enne azzurra che entra ancora di più nella storia. Prova chiusa col tempo di 26:56.
0: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Buonasera da Stefano Fioretti. Ancora incendi nell'isola, particolarmente impegnativo quello divampato nelle campagne di Bortigianas per i frequenti cambi di direzione del vento che ha alimentato le fiamme. Inizialmente intervenuto un elicottero della base operativa di Limbara, ma poi si è reso necessario l'intervento di due Canadair del Super Puma. E prosegue l'ondata di caldo torrido che sta investendo la Sardegna. A Cagliari scatta l'emergenza da bollino rosso per domani, vigilia di Ferragosto. La città capoluogo, ma l'intero centro-sud dell'isola è interessata dall'allerta di livello 3, il più alto livello di allerta diramato dal Ministero della Salute, scattano divieti e chiusure. Nuovo attacco di Ryanair alla regione dopo il taglio dell'addizionale municipale solo nel periodo invernale, misura giudicata insufficiente rispetto a quanto fatto da altre regioni italiane. La compagnia invita a smettere di sprecare tempo e denaro su inaffidabili rotte in continuità territoriale e ad abolire la tassa per tutto l'anno. Conclusi i lavori sulla statale 131 tra Nuraminis e Serrenti e il tratto compreso tra i chilometri 23 e 32, sparisce così il pericoloso incrocio a raso di Villa Greca, teatro di diversi gravi incidenti in passato. Riaperto anche il cavalcavia di Nuraminis, che consentirà di evitare una circolazione stradale troppo vicina al centro abitato. Indagini dei carabinieri sull'incidente di questa mattina nel mattatoio di Arborea, dove un addetto alla macellazione della produttoria Arborea è rimasto ferito. L'uomo avrebbe perso l'equilibrio e battuto la testa contro un tubo. È stato allertato l'elisoccorso del 118, che lo ha trasferito in ospedale. Dura denuncia del Nursing Up sulla situazione a San Francesco di Nuoro, definita insostenibile per il gran caldo nei reparti e pazienti ricoverati nei corridoi. Il personale sanitario è allo stremo, si legge in una nota. Le maggiori criticità vengono segnalate in geriatria, con 31 gradi di temperatura e 10 dei 50 pazienti ricoverati in corridoio. Tutto pronto ormai a Sassari per la Farada 2026, la città si prepara alla festa dei candelieri in programma domani. Numerosi turisti e visitatori presenti, soprattutto per loro, aperto il nuovo infopoint di Piazza Asuni. Videolina seguirà la discesa in diretta. Oggi ricordo sull'Unione Sarda un inserto speciale. Si inizia a fare sul serio e vogliamo partire col piede giusto. Fabio Pisacane carica il Cagliari alla vigilia dell'esordio stagionale ufficiale dei rossoblù domani contro l'Arezzo in Coppa Italia. E gara secca con fischio d'inizio alla Domus alle 18:30. Possibile battesimo per gli ultimi arrivati, in particolare Maldini potrebbe partire titolare. E intanto continua il caso Esposito. L'attaccante del Cagliari non è rientrato e ha presentato un nuovo certificato medico della durata di 15 giorni, un periodo in cui si tenterà di trovare una soluzione a una vicenda che va avanti da fine luglio, con lo strappo del giocatore poco prima della partenza per Berlino al termine del ritiro di Ponte di Legno. In chiusura, la crisi senza fine per l'Olbia Calcio. Dopo la retrocessione dalla Serie D, la società ha perso il treno anche per l'iscrizione nell'eccellenza regionale. A confermare la mancata presentazione del ricorso è stato il sindaco Sette Monizzi. Se tutto va bene, ha dichiarato, si ripartirà dalla seconda categoria. Ed è tutto anche per questa edizione del Radiogiornale, curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie per essere stati con noi e buona serata.
4: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digitale.

0: Natale. Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
1: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per Dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
6: Unione Cult. Unione Cult. Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
7: Buon pomeriggio a tutti, Unione Cult, poche pochissime parole, uno dei protagonisti più amati della scena italiana, icona del nostro cinema, insieme a lui sono cresciute intere generazioni, per la prima volta a Radiolina, ma che libidine, Gerry Calà, buon pomeriggio!
8: Eccomi, doppia libidine essere su Radiolina anche in video.
7: E allora, è una, doppia libidine coi fiocchi, Gerry.
8: Coi fiocchi è una grande emozione per me, veramente.
7: Per me di più, anche perché io sono stata veramente intere estati sotto i tuoi palcoscenici a cantare e a ballare.
8: Bene, questo mi fa piacere, vedo che sei una ragazza di buon gusto.
7: E poi l'appuntamento che noi dobbiamo assolutamente lanciare è per domani, 14 agosto, un grande ritorno nella tua Poltuquatu.
8: Nella mia Poltuquatu, dove io ormai non li conto più gli anni da quando sono qui, l'ho vista nascere Poltuquatu, adesso è diventata meravigliosa, veramente. Venite a Poltuquatu. Domani sera ci sarà il mio show nella piazza di Poltuquatu, il mio show Una vita da libidine, dove io vi racconterò tutta la mia vita da libidine attraverso monologhi, canzoni e che sono la colonna sonora sia dei miei film che della mia vita, quindi sarà veramente una serata poi di grande partecipazione del pubblico, canteremo, rideremo, balleremo, insomma un gran Calà di Ferragosto,
7: un grandissimo Calà di Ferragosto. Gerry, io ho fatto un gran Calà di Ferragosto. Senti Gerry, io ho fatto un po' di ricerche e tu sei arrivato in Costa Smeralda per la prima volta nel 1972. La Sardegna a quell'epoca era selvaggia, no? Si girava forse in spiaggia con le scarpe in mano,
8: con le scarpe in mano la sera con le torce per andare a scovare i ristorantini sulla spiaggia. Lisciaruia era una spiaggia di nudisti addirittura.
7: Si girava con quelle Citroen, no?
8: Con quelle Citroen Meari, oppure la Renault 4, sai, quella col cambio lungo, hai capito? Cioè, la cosa sbagliata era chic ma minimal, voglio dire, mentre invece oggi insomma sono tutti i SUVoni, i Ferraroni, le cose così. E beh, comunque se si divertono loro così va bene,
7: ma perché certe volte no, sembriamo quasi nostalgici a raccontare quella Costa Smeralda che è stata, però era davvero una terra ancora da conquistare, dove quel romanticismo che tu poi racconti nei tuoi film, no? La chitarra e i falò esisteva ancora.
8: Certo, certo, ma questo però non è solo un fenomeno della, della Sardegna, è un fenomeno proprio dell'istituzione della vacanza, che mentre una volta era, voglio dire, proprio il relax, la vacanza, invece adesso è diventato per molti un periodo un po' più stressante, dove cercano di avere relazioni di lavoro, business, di farsi vedere, cioè in generale è cambiato il senso della vacanza. Sì. L'unica cosa che ha in più la Sardegna è che mutatis mutandis, però è sempre meravigliosa, c'è il mare più bello del mondo, e quindi voglio dire c'è tanta gente anche come me e come tanti miei amici che viene qua per godere proprio il mare, proprio con i gommoni, andare nelle calette, andare a cercare gli agriturismi, quelli giusti, i posti carini dove si mangia
7: ancora il pesce che vanno a pescare.
8: Esatto.
7: Senti Gerry, esatto. Proviamo a fare un'analisi, quindi questi sono stati favolosi anni 70 quando tu sei arrivato, poi sono arrivati gli 80, e gli 80 che cosa è successo in Costa Smeralda?
8: Negli anni 80, guarda, io negli anni 80 l'ho frequentata poco la Costa Smeralda. Io poi sono ritornato qua, voglio dire, stabilmente, e da allora non ho mai cambiato, diciamo, destinazione della mia vacanza. Sono arrivato alla fine degli anni 80, nell'89, insomma, gli anni 90, voglio dire, sì. Era ancora, voglio dire, come una volta, voglio dire. Poi ecco, dagli anni 90 in poi, invece anni 2000 così, come dicevamo prima, il senso della vacanza è cominciato a cambiare. Ma

0: Lo spettacolo in piazza ed è stato veramente una grandissima festa e un grandissimo divertimento, e quindi quest'anno abbiamo deciso di replicarla. Quindi vi aspettiamo domani tutti in piazza a Poltuquatu, perché sarà una serata bellissima.
1: Quella è assolutamente da non perdere. Ma infatti noi, Gerry, stiamo andando in onda oggi, che è il 13, proprio per dare la possibilità anche chi è al sud dell'isola di organizzarsi e partire verso il nord.
0: Coi pullman, partite coi pullman.
1: Ascolta Gerry, facciamo una cosa: noi ci ascoltiamo insieme un grande classico che Maracaibo è nelle tue serate non manca mai, e poi torniamo qua in...
0: Però Maracaibo mettete quello di Lu Colombo, mettete la mia versione.
1: No, mettiamo quello di Gerry Calà. Ma quando
0: per piacere.
1: Assolutamente, è il Maracaibo di Gerry Calà, e poi torniamo qui ancora insieme Unione Cult con uno dei miti della scena italiana.

0: Unione Cult.
1: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
4: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
5: Direzione giusta. Direzione estate.
6: Tutti i giorni.
7: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita

0: più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it. Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Radiolina estate. Unione Cult.
2: Ancora Unione Cult, ancora insieme dagli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari e con me ancora Gerry Calà. Eccoci qua Gerry, allora tutti pronti per il gran Calà del 14 a Poltuquatu di domani. Stavamo un po' raccontando, ricostruendo insieme la storia della Cosa Smeralda, che, di cui veramente sì. Tu hai fatto, l'hai ambientato la tua vita, le tue estati e le tue avventure. Nel 2006 Vita Smeralda, un film che è stato anche precursore un po' dei tempi e di quello che poi è successo e cambiato.
3: È vero, io nel appunto che è uscito nel 2006, ma l'ho girato nel 2005, nell'estate del 2005, e lì io ho avuto, insomma, mi sembra di aver avuto un po' un'intuizione di quello, insomma, che si stava un po' muovendo nella nostra società, e ho raccontato questa storia appunto di queste tre ragazze che da un campeggio mollano i fidanzati per tuffarsi nella mondanità della vita smeralda, dalla quale poi forse un attimo rimarranno un po' un pochino deluso. E lì, insomma, ho descritto un po' questa tendenza che cominciava allora, e ho, diciamo, sono stato precursore di quello che poi, non so se vi ricordate, fu chiamato lo scandalo Vallettopoli.
2: Esatto, no? Ce lo ricordiamo, e come?
3: E comunque quel film lì, secondo me, è una bella fotografia, sì. Proprio, è un instant movie, sì. Degli italiani in vacanza, un certo tipo di italiani in vacanza, per carità, e soprattutto un certo tipo di ambiente, perché non bisogna mai generalizzare.
2: Assolutamente.
3: Naturalmente noi che facciamo media andiamo a cercare le cose più esasperate, che sono quelle che poi destano più interesse e anche suscitano più ilarità, insomma, sulle quali si può far satira, ecco.
2: Ma anche perché la commedia, che a noi fa tanto ridere, però in Italia ha una grande storia, e la storia della commedia italiana è anche quella di mettere sotto la lente di ingrandimento quelli che sono i vizi, no? E le virtù.
3: Certo,
2: poi,
3: certo, se voi per esempio vi ricordate Vacanze di Natale.
2: Esatto, proprio lì volevo arrivare. Che è un grandissimo film.
3: Io ci tengo a dire che Vacanze di Natale non era un cinepanettone. Cinepanettoni sono state le repliche dopo, perché era un gran film di satira che faceva vedere appunto nell'opulenza degli anni Ottanta tutti i cafoncioni che andavano a Cortina a mostrarsi, la cafoneria romana che andava e anche milanese che andava a mostrarsi durante le vacanze di Natale. Ed è un film molto pungente, secondo me, oltre che molto divertente.
2: Film divertentissimi con cui siamo tutti cresciuti, ma film che fanno un ritratto, una fotografia perfetta del nostro paese.
3: Gerry,
2: grandissimi fratelli Vanzina, forse anche all'inizio non capiti, meno male oggi li abbiamo ridato ai fratelli Vanzina l'onore che meritano.
3: Certo.
2: Gerry, chiudiamo in bellezza, qual è la vera definizione di doppia libidine coi fiocchi che possiamo applicare oggi a una giornata perfetta in Cosa Smeralda?
3: Allora, la giornata perfetta è andare a farsi fare dei panini la mattina, succulenti, sai, quelli con la mortazza, con la mortadella o col salame, quello buono, anche con qualche bel formaggio sardo buono, poi prendere da bere nella ghiacciaia e andare su un bel gommone e uscire da Poltuquatu, dove davanti mi si

0: prospetta subito Caprera, hai capito, con la spiaggetta sì, meravigliosa di Tahiti, e lì la, ragazzi, la dividere, altro che doppia, lì siamo a tripla, quadrupla e chi... E tutti multipli. Jerry, ma la vera libidine è domani sera,
1: esatto,
0: a Porto in piazza, mi raccomando, vi aspetto tutti.
1: Pronti
0: con il mio show,
1: a cantare
0: con la
1: te.
0: Mia grande band, la mia grande orchestra, e via, faremo un grande spettacolo, ve lo prometto,
1: e a festeggiare anche questo Ferragosto insieme. Jerry Calà, grazie, grazie per la tua disponibilità, la tua gentilezza, la tua ironia, la tua simpatia, ma grazie soprattutto per una cosa, perché quanto ami tu la Sardegna, è veramente raro trovare un non sardo che la ama così.
0: Guarda, io ti dico che appunto dai primi 90, quanti anni sono? 90,
1: 2026,
0: sono,
1: è tanti.
0: Sono 35 anni che vengo qua, va bene.
1: Jerry Calà, grazie per questo pomeriggio qui a Radiolina, l'abbraccio più grande da Cagliari. Poltu qua, tu domani notte?
0: Senti, ma...
1: Sì.
0: Toglimi la curiosità, ma... Sono.
1: Sì.
0: Radiolina, perché sì, la proprietaria è la signora Lina, oppure perché è una radiolina?
1: Siamo un po', siamo Radiolina, ma siamo una grande radio, la grande radio,
0: ecco,
1: della Sardegna. Jerry Calà, grazie, grazie di cuore. E noi.
0: Grazie a voi, grazie. Siete stati gentilissimi. E vi aspetto anche voi, dai, prendete un pullman da Cagliari e venite a Porto Quatu.
1: È quello che
0: domani
1: io e Fabio
0: sera.
1: Leoni vogliamo assolutamente fare, per cantare insieme a te sotto il palco. Fabio, noi torniamo come sempre, perché non vi lasciamo mai, giovedì prossimo alle 14.30 qui sulla grande radiolina. Ciao Jerry Calà.
0: Ciao.

0: Unione Cult.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
6: Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
8: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
9: Direzione giusta. Direzione estate.
10: Tutti i giorni!
11: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specie fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
13: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Ferragosto di convenienza negli Iper Nonna Isa. Astice americano cotto 300 grammi, 8,89 €. Birra Heineken 66 centilitri, 1,09 €. Offerte valide fino al 24 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950

Lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

gentile ascoltatore ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia purtroppo non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a...

0: Sono le 20:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: programmazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
13: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
14: Direzione giusta. Direzione estate.
15: Tutti i giorni!
16: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
17: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, comprare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola Cione Sarda, le leggi illuminate. Da vent'anni, guida in sostituzione di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
1: Cal percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione stab.
2: Direzione giusta. Direzione estate.
3: I giorni.
4: Vieni a trovarci e lasci conquistare nostre speciali fresche. Scopri in store un mondo di sorprese, eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni ali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la dizione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La pesa giusta e sa di estare. Scopri il tuo vendita più vino o fai la pesa online su tuttigiorni.it.
5: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia formazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di... Ti aspettiamo in edicola.

0: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
3: Direzione giusta. Direzione estate.
4: Tutti i giorni!
5: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
6: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato. In edicola e sull'app l'Unione Digital.

Tutti buon pomeriggio, ben ritrovati. Nuova edizione del CD. Un saluto della nostra redazione. Subito il sommario. A Nuraminis riapre la 131 tra i chilometri 23 e 32. Sparisce così il pericoloso incrocio a raso di Villa Greca, teatro di diversi gravi incidenti, anche gravissimi. A Iglesias le nuove rotatorie. Emergenza plastica, ritiri irregolari e impianti Saturn in Sardegna, alla Nusei stop al porta a porta, il comune cerca una soluzione, la regione chiama i prefetti. Situazione paradossale a Orosei, ostaggio di continui blackout, danni e disagi a ridosso del Ferragosto, stagione turistica salvata dai generatori. Oltre 500 persone al concerto di Katy Perry al Cala di Volpe di Porto Cervo, bagno di folla per

0: forse dal primo minuto la crisi dell'Olbia, appello del sindaco Settimo Lizzi. Dunque l'avete sentito, in apertura ci occupiamo dei lavori sulla 131, quelli che riguardano il chilometro 23,8 e 32,4 tra Nuraminis e Serrenti. Finalmente i lavori sono terminati ed è sparito così il pericoloso incrocio a raso di Villa Greca. Sentiamo il nostro Luca Neri.
1: Questo il momento più atteso, riapre il tratto della 131 tra il chilometro 23,8 e 32,4 tra Nuraminis e Serrenti. Finisce così il periodo che aveva a lungo costretto la deviazione sulla complanare.
2: È stata un'attività piuttosto complicata per via non solo della strada, ma anche dei viadotti, dei raccordi, ciò che abbiamo dovuto realizzare per rendere fruibile questa strada. Credo che sia un ottimo risultato.
1: Riapre anche il cavalcavia di Nuraminis, dove oggi si è svolta la cerimonia di inaugurazione. Una strada più scorrevole e più sicura, soprattutto un'opera aspettata per decenni.
3: Un'opera che negli APQ era finanziata nel 2003. Un'opera che ha ripreso i lavori dopo le vicissitudini con tante imprese nel 2021. Abbiamo in questi due anni fatto un rush finale importante, perché i 3,5 km ultimarli significa togliere finalmente un nodo critico che ha visto purtroppo tanti incidenti e la morte di tantissime persone.
4: Hanno eliminato un incrocio a raso molto pericoloso, dove ci sono state purtroppo diverse croci, e inoltre la strada statale 131 non passa più nel centro, a ridosso del centro abitato della frazione di Villa Greca, quindi sì, è una grossa conquista per tutti i residenti che non hanno più questo, soprattutto i residenti di Villa Greca che non hanno più questo serio problema di avere il traffico a ridosso delle proprie abitazioni.
0: Adesso a Iglesias ha avviato un progetto per limitare gli incidenti stradali. Alessandro Caltabiano.
5: Iglesias si prepara un rinnovo della viabilità con la realizzazione di 5 nuove rotatorie sparti traffico. La giunta comunale ha individuato altrettante aree della città divenute ad alto rischio di incidenti, con uno studio che ha incluso parametri quali la densità del traffico, la presenza di luoghi pubblici rilevanti nelle vicinanze, la visibilità negli incroci in questione e le segnalazioni dei cittadini interessati.
6: L'intervento sulle rotonde cittadine fa parte di un indirizzo dato dalla giunta comunale, laddove in questi anni abbiamo trovato delle grosse criticità sulla sicurezza. Ci sono stati tanti incidenti, in alcuni casi purtroppo che hanno portato anche gravi conseguenze verso alcune persone che sono state coinvolte, e pertanto abbiamo deciso nei punti più critici di iniziare con queste rotonde.
5: Una nuova rotatoria sorgerà all'incrocio tra le vie Goldoni, Tasso, Maroncelli e Pintus, in prossimità dell'ospedale CTO, una tra via Lesproni e le strade limitrofe e un'altra tra le vie Borsellino, Falcone e Livatino, a pochi passi dall'asilo comunale. A completare il quadro i due interventi previsti in via Pacinotti, uno all'incrocio di via Malpighi e l'altro all'incrocio con via Caduti sul Lavoro e via Bersanti.
6: È un'iniziativa che portiamo avanti sapendo che inizialmente ci saranno dei disagi per la città, però come è successo per i dossi e per altri dissuasori che abbiamo posizionato, alla fine sono sicuri di un risultato positivo a favore della nostra città e di chi verrà a visitarla nei prossimi mesi.
0: L'emergenza plastica in Sardegna, andiamo alla Nusei dove è stato dato lo stop al porta a porta. Daniela Usai.
7: La crisi della plastica arriva ormai dentro i calendari della raccolta. In Sardegna i ritiri Corepla sono irregolari, le piattaforme di selezione e stoccaggio si stanno riempiendo e la regione corre ai ripari con spazi temporanei e trasferimenti verso impianti della penisola. Ma sono soluzioni tampone, il problema vero resta la continuità dei ritiri, resa ancora più delicata dall'insularità. Regione, ANCI e province hanno coinvolto anche i prefetti, mentre cresce il timore di nuovi stop nei comuni.
8: E continuiamo ad avere un attimo di pazienza. Il comune sta lavorando per individuare un'area che possa consentire nel più breve tempo possibile la ripresa della raccolta porta a porta e per superare temporaneamente il problema.
7: In Ogliastra il campanello d'allarme è già suonato. La Nusei è stato tra i primi centri costretti a interrompere il porta a porta della plastica. Ora il comune cerca una via d'uscita prima che l'emergenza diventi quotidianità.
8: Soluzioni immediate purtroppo non ce ne sono. Io vorrei e spero non si arrivi invece alla soluzione drastica, alla soluzione finale, che non può che essere quella del conferire la plastica agli inceneritori.
0: L'altra emergenza estiva e continui blackout. Andiamo ad Orosei con Gianfranco Locci.
9: chiudere, abbiamo buttato della merce, il personale, i clienti mandati via.
10: Noi siamo dalle 10.40 più o meno di avanti ieri, senza corrente, è rientrata ieri alle 13.30, 13.40 circa.
11: Come ha fatto a lavorare in queste condizioni?
10: Non abbiamo lavorato.
11: Il coro è unanime, si sprizza rabbia condivisa. Dopo il blackout di martedì notte, i disagi a Orosè per bar e ristoranti non sono mica finiti. L'unica boccata d'ossigeno arriva da tre generatori, come quello che vedete alle mie spalle.
12: Una situazione appunto disperata. Avanti ieri sera c'è stato un blackout in tutta la zona del centro storico, 409 utenze sono rimaste senza luce, quindi senza corrente elettrica, per tutta la notte.
13: La sera che c'è stato il blackout avevamo migliaia di persone in tutta la piazza, quindi normale, è la notte che aspettavamo e ci è mancata.
14: Assolutamente insostenibile per via del caldo, per via di tante persone, e purtroppo alcuni turisti non capiscono questo grande disagio e probabilmente alcuni vogliono andare via.
11: Avete quantificato i danni che avete subito?
13: Ancora no, perché siamo in attesa del frigorista.
11: Farete causa?
13: Sì, però l'Enel non paga.
11: Intanto gli operai Enel lavorano senza soste per ripristinare il guasto, proprio in quella cabina dove un loro collega ha rischiato la vita investito da una scarica elettrica.
12: Siamo già d'accordo con i responsabili Enel per incontrarci appunto dopo l'estate per programmare la prossima stagione.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
15: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Pubblicità.
0: La discesa dei candelieri è caratterizzata dal suono incessante dei tamburi. Abbiamo intervistato con Franco Ferrandu chi i tamburi li costruisce.
16: Ogni momento c'ha il suo suono. Per candeliere cambia. Questi sono i ritmi dei candelieri che esaltano la faradda.
17: Il suono del tamburo non accompagna i candelieri, li guida dall'alzata alle evoluzioni, tra gli applausi e la festa. La faradda è colori, movimenti, ma è soprattutto suono. Giancarlo Dettori è alla 45esima discesa, da bambino la prima, poi per 36 anni con gli Ortolani, gremio cui apparteneva suo padre. Altre discese con altri gremi e da qualche anno con i Sarti.
16: Ho imparato, ascoltando gli anziani, andare avanti sempre con i suoni, a cercare di avere sempre quel suono tradizionale, cercare di non sovrapporre ritmi ossessivi, però questo io me lo porto dietro perché sono una scuola vecchia, dunque le nuove generazioni sicuramente vanno a modernizzare il suono, che ci può anche stare.
17: E da qualche anno Giancarlo Dettori i tamburi li costruisce o li ripara con maestria e passione.
16: E soprattutto li realizziamo, questi strumenti che sono per me è la mia passione. Sono delle chicche che sono, oltretutto quando li costruisco sono anche molto geloso, dunque. Ma alle volte non li voglio dare, non li voglio consegnare. Cerco di fare il mio meglio.
0: Assegnati i premi della nostalgia agli emigrati sardi tornati a Sassari proprio per la faradda. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
18: Un peso emotivo importante, perché quando si vedono arrivare bambini, neonati, donne, anziani con ferite da mine antiuomo e si vede la cattiveria della guerra.
0: Per Giuseppina Canestrelli un lungo applauso alla cardioanestesista, per anni impegnata in missioni umanitarie con Emergency, unica donna e unico medico nella spedizione in Antartide nel 2021, è stato assegnato il candeliere d'oro speciale. Una scelta diversa per il prestigioso riconoscimento legato alla faradda. Dal palco in piazza Santa Caterina le sue parole toccano l'anima e invitano ad una profonda riflessione.
19: In un periodo storico molto buio e dove sembra che manchi ormai anche la carità, la benevolenza.
0: Vola in America il candeliere d'oro assegnato ad Ada Lucia Marongiu, la sassarese che da più tempo risiede all'estero e ritorna in città per la faradda, emigrata a Medford nel Massachusetts dal 1964.
20: sempre penso per gli altri, mai per me. Poi quando ho sentito per me non ci ho pensato.
21: Il candeliere d'argento ad Antonia Rassu a Como dal 1962, il candeliere di bronzo a Giuseppe Cattaneo, nato a Siena ma sassarese dal 1941. Riconoscimenti speciali al fotografo recentemente scomparso Carlo Antero Sanna e ai gremianti Alberto Ches e Giovanni Toschi Pilo, a Gavino Sanna dei Contadini, a Tanino De Nurchis dei Fabbri, menzioni speciali per i traguardi raggiunti.
0: Adesso l'eclissi, andiamo ad Alghero con Alessandra Mura.
22: Il fenomeno dell'eclisse, col suo fascino, ha ammaliato anche il nord-ovest dell'isola, dove la copertura del sole è arrivata al 95%. Dalla località Il Porticciolo, a nord di Porto Conte, ad Alghero, centinaia di persone hanno letteralmente preso il posto in prima fila, sul costone roccioso, aspettando che il sole venisse oscurato dalla luna. C'è anche chi è salito sul promontorio della Torre del Porticciolo, dove mare e cielo, sole e luna, si sono fusi in una danza cosmica perfetta. Muniti di fotocamere e teleobiettivi, occhialini di protezione e orologio contaminuti, hanno atteso con trepidazione. E poi la luna ha iniziato a proiettare su di noi la sua ombra. Stupore, meraviglia e un applauso finale, degno di un derby del cuore.
0: Ci fermiamo ancora alla pubblicità.
23: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
24: Direzione giusta. Direzione estate.
25: Tutti i giorni.
26: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
27: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
28: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radio Lina.
0: Oltre 500 persone al concerto di Katy Perry al Cala di Volpe di Porto Cervo. Per noi c'era Gianpaolo Cucur.
29: Attesa, desiderata, applaudita, abbracciata e baciata, l'artista californiana, protagonista della serata di gala al Cala di Volpe di Porto Cervo. Più di 500 persone ad assistere a bordo piscina al concerto di Katy Perry. Il palco è un fondale marino con sirenetta, ancora e coralli. È la cantante che naviga attraverso i suoi grandi successi, indossa i panni di una marinaia molto sexy.

Forse mai nessuno in passato si era lasciato andare così tanto. Lo ha fatto Catherine Elizabeth Hudson quando ha abbandonato il ponte della sua nave per interagire con il pubblico, salutare i dipendenti dell'hotel, intonando prima Roar e dopo Fireworks.

0: E oggi è l'ultimo appuntamento per il Nora Jazz Festival. Sentiamo Teresa Piredda.
1: Per l'International Nora Jazz Festival è tempo di bilanci. Cala il sipario sulla rassegna che ha portato sul palco grandi artisti della musica e della danza, cui ha dedicato due appuntamenti speciali. Saranno proprio le stelle dell'Hamburg Ballet stasera a chiudere il cartellone con Echoes of Life, una coreografia ispirata al mito di Narciso. La 17ª edizione del festival ha riscosso un grande successo di pubblico, circa 1800 spettatori nelle sei serate che hanno avuto come scenario uno dei luoghi più belli dell'isola, il sito archeologico di Nora. L'arte come luogo di incontro tra mondi diversi, come dialogo tra culture, è il principio su cui si fonda la rassegna organizzata dall'associazione Enti Locali. Quest'anno protagoniste quattro donne tra le interpreti più straordinarie del panorama musicale internazionale. Giorgia Cecil, già definita la nuova voce della Scozia, ha incantato il pubblico con la sua vocalità raffinata e sonorità tra il jazz classico e il soul contemporaneo. E poi l'americana Morgan James con le sue originali riletture dei grandi classici della musica. Un debutto nell'isola per Ayana Witter Johnson, violoncellista, cantautrice, pianista e performer di eccezionale intensità. Grandi applausi anche per il coinvolgente spettacolo tra parole e musica di Sofia Takur, definita da Vogue una delle poetesse più amate del nostro tempo. La Notte delle Stelle invece ha regalato al pubblico una serata con alcuni tra i più autorevoli interpreti, coreografi e compagnie della scena italiana. Uno spettacolo che ha intrecciato danza, memoria e poesia.
0: Oggi e domani a Florinas il Festival Internazionale di Musica e Danza, ce ne parla Franco Ferrando.
2: Un abbraccio che supera i confini, abbatte le barriere in un incontro di culture. Con la sua 36ª edizione torna il Festival Figulinas, uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi dell'estate. La manifestazione non solo porta in scena uno spettacolo di tradizioni, musica, danze da condividere, ma si fa portavoce di un messaggio quanto mai attuale.
3: Un momento speciale perché si riempie di colori, di festa, ma soprattutto di popolo. La sorpresa è la Nuova Zelanda con i Maori. Poi abbiamo la Bolivia, abbiamo il Taiwan non è mai stato, poi abbiamo il gruppo del Messico e il Brasile, i colori e l'allegria del Brasile.
2: Un'occasione di crescita per tutto il paese.
4: Eh sì, è un paese di grandi eventi che lo fa con passione e soprattutto con figura svezza, con ospitalità. Muoverà anche l'economia con 140 invitati, quindi gruppi esteri. Eh sì, il paese rivive la festa che ogni anno puntualmente arriva ad agosto.
2: Stasera e domani gli appuntamenti a Florinas, poi ancora le tappe itineranti a Sorgono il 15, a Castelsardo il giorno dopo e a Tula il 18 agosto.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco lo sport.
5: Ogni settimana su Radiolina all'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Siamo alla nostra pagina sportiva e siamo in collegamento diretto.

0: buona condizione atletica, si è allenato regolarmente con l'Atalanta, cosa che invece non ha fatto per esempio Kevin Carlos, che nell'ultimo periodo al Nizza si è allenato con un preparatore personale, quindi probabile l'impiego di Maldini dal primo minuto, così come è probabile che Kevin Carlos, se dovesse essere convocato, partirebbe dalla panchina, chissà che magari non ci possa essere spazio anche per Mina. Di sicuro non ci sarà Esposito, ieri sono scaduti i 10 giorni del certificato medico per stress e ansia, il giocatore in teoria era atteso già da semi, naturalmente non si è presentato, probabilmente manderà un altro certificato medico, intanto il Cagliari continuerà le trattative per la sua cessione. E Giuliangela, ti restituisco la linea.
1: Dell'Olbia Calcio, niente eccellenza, oggi la conferenza stampa del sindaco Settimo Nizzi, vediamo.
2: Niente ricorso, niente eccellenza regionale, come già si ipotizzava per l'Olbia, artefice di una caduta verticale dal calcio professionistico alla periferia dei dilettanti, dopo la retrocessione dalla Serie D. Rischiano di sparire oltre 120 anni di storia, ma il sindaco, da ex medico sportivo, molto critico con chi ha gestito allegramente il club in passato, ha manifestato comunque di avere delle sensazioni positive e si è dichiarato fiducioso per il futuro. Si riparte dal basso, questo è sicuro, però le porte sono aperte per chi ha a cuore il bene della squadra.
3: L'unica categoria possibile è la seconda, se si fa dopo la lettera che io ho fatto alla Lega Nazionale Dilettanti dicendo se fosse possibile far iscrivere la nostra società ad una categoria superiore. La Lega ha dato la proroga fino al 21 proprio per dare il tempo a formarsi di una nuova società. Ci sono queste persone che hanno mandato una lettera in comune che io incontrerò lunedì. Io spero per loro che quando vengono abbiano già fatto tutto e ci siano delle persone capaci di fare tutto quanto vi ho appena detto.
2: È una lotta contro il tempo, ma intanto l'associazione Forza Olbia getta le basi per un'assemblea costituente per impedire che il sodalizio scompaia.
1: In chiusura vi ricordo che alle 15 andrà in onda lo speciale TG Cultura dedicato a Carlos Paes, uno dei 16 sopravvissuti del disastro aereo nelle Ande avvenuto nel 1972, speciale a cura di Andrea Secchi. È tutto per questa edizione pomeridiana del nostro giornale, grazie per essere stati con noi, naturalmente a tutti. Grazie per essere stati con noi, naturalmente a tutti, un buon pomeriggio, arrivederci.

0: de sa terra nostra.
1: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo la loro originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo, Istuta Kela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

Stefano Farris era il television man in questo efficace video dei Nemos che correda il loro brano, nel quale invitano a spegnere la televisione per arginare anche gli irresistibili condizionamenti ai nostri consumi.

0: Sono le 22 e 0 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
8: Odio questa notte.
7: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Quest'estate
11: è un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas su Radiolina.
18: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP, stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra Echinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
19: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Sta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

Un saluto a tutti, sono e benegattauso, benidorraus a studare giornali in sardu de Sardegna 1 Bieus, intendeus Galimontis Novas a de oi, cominciauso con suo sommario. In sa centro 31, Oberta Torre, Sarruga, intra is chilometros 23 e 32, non sarava assai brusu, po Villa Greca e noi in is anos passaus, un cimonti stetsu, un montone incidentis. Emergenzia a capiare sul retiro del Savrastica, es impianto, su voi smartirissati che appunti preno, su in Lanus e Stetio Vrimmao, su in porta a porta, regioni, comuni e prefetti, su cercando una soluzione. Situazioni difficili in Orosei, in noi residenti, aziende, botteghere, deputi fai sconto su con s'interruzione dell'energia, dannus e disagio su proprio in Sagira de Mesausto. 500 persone se pruso e su concerto de sa pop star Katy Perry in Porto Cervo totus iscalentasu a s'artista americana che se sti osta a cantare e ballare in Paris con suo pubblico. Sporzo valloni de Serie A, grazie e se sei mesu e sa Unipoldomus sa prima partita ufficiale de su Castello contro Sarezzo e ti su primo turno de sa Coppa Italia, forse se Maldini alla partita titolare. Dunque, siamo tutti spacciati, straballosi, in sa 131, in sa parte tra Nuraminisi e Serrenti, adesso chilometro 23 e su chilometro 32. E si incingiara, ci pianta s'amministratore delegato de sa ANAS, Claudio Andrea Gemme, s'assessori regionali de Straballos Pubblico, su Antonio Piu, e su sindaco de Nuraminisi e Stefano Anni. E stetti un traballo lungo e complicato mera, ma ci devo sfata 10 narasugapu de Sanas, ma sa risultato mi pare perfetto proprio. E sto per tutto ora, finse sa suonti del Nuramiri, se non c'è stetti a sa cerimonia, posso incingiare. In moi sa 131 è una ruga prosegura, per un'opera che a tutto si viene avvettendo de annus e annus. Sopra stetti a finanziare in su 2013, come ti ha ricordato Antonio Pio, assessori regionali, e posto si traballo su Monti Frimmaus, Monti Cummenciaus, Torra, in su 2021. In su ultimo dos annus, e usa l'estraio stempo, su come ti narra ancora assessori Pio. Preciò m'era finse a su sindaco de Nuraminisi, Stefano Anni, in ciò sbogau un'incrociatura pericolosa mera, e non ci voti stessi su incidenti mortali sicuro, narafanni e brusche totto, sa statali 131, no aravassai brusu accanto a Isdomus de Villa Greca, sa frazioni de Sabidda, esti un precio vanno di aereo su come ti narra su sindaco. In vita che sia pure, se non ti vendi i progetti, su dei importi, su viabilità, su obiettivo stia del limitare, se incidenti, se in logo, su cavunta a rischio, sa giunta comunali, a riprovare un brano, Santa Fai 5 a rotonda, noasa, e sti questo sa risultato di un studio che stati fatto in zona specifica della città di noi su traffico de macchine e sti mera ci punti incrociatura pericolosa e punti intervento su questa sicurezza come ti narra Francesco Meris assessore della viabilità in arruga in noi ci punti stessi su incidenti si grasi c'è disagio su desiguro narra ancora assessori ma se ho straballato posso la sicurezza de automobilista e de pedoni sicuro. Sta rotonda 60 mai in trassa via Goldoni, via Tasso, via Maroncelli, via Pintus, accanto sulla spirale CTO in, su viale Asproni, in trassa via Borsellino, sa via Falcone, sa via Livattino. Altro intervento in sa via Pacinotti, uno accanto sa via Malpighi, un altro in sa via Caduti del Lavoro e sa via Bersanti. Poi da su de segnata crisi de Savrastica, i centri su riciclare e smartire Savrastica punti prenosu, non se sciri i tarasuzzedi in i disegni benetti in Sardegna, si arrettirosu de su consorzio.

Tamburino in sa varada dei 45 annos. Donia Candereri teneri un sonu differenti, un ritmo differenti. Su sonu non accompagnerà sa festa, da ghiera proprio. Giancarlo Dettori ha ricominciato con su gremio dei Sortulanos e su Babbo Urfia di questo gremio. Andremo a trovarti 36 annos e poi in su galera con su gremio dei Maestro Sevanno. Ha imparato dei sonatori di Prosbecius, mantenere ancora Dettori, ha imparato su sonu de sa tradizione, sa ritmo de si scola, tradizionalità taresa, de sa varada. E poi spicciocco su, venti sonu su, un pagicetto per smoderno, su una Dettori che non esti sonatori scetti, esti artesano, bravo, da una vergheano, su, se esti vostro arrangiai, tamburino su segauso, un di vari atto su camontinoso, sempre con una passione manna. Alla Rauso in Tatra, vita sa dottora cardioanestesista a Giuseppina Canestrelli, ribito su candareri speciali. Canestrelli è stati a impignare annoso e annoso in missione umanitaria con il volontario de emergency. Sa guerra è un errore in mano, una raisa. Tu comprendesi bene che hanno bisi genti stroppiara, omnisi, femmine, sa pipì, soprattutto che ne gamba, so braccio. Canestrelli ha partecipato a questa missione in Antartide in su 2021. È stato premiato su alco de Piazza Santa Caterina, ribofi dedicato su premio a chi ne soffrendi in su mondo è un momento difficile mera a mancare a finza sa caridade 10 nara Canestrelli su candareri de oro è stato invece assegnato Ada Lucia Marongiu sti tattaresa che su 1964 viveri in gli Stati Uniti in sa città di de Medford in su Massachusetts non mi davettammo proprio nara nau issa su candareri De Bratta invece sta da ribintu Antonia Rassu che ha su 1962 viveri in Lombardia in Como. Su candareri De Bronzo e Giuseppe Cattaneo nasce in Siena ma che viveri in Tatra su 1941. Altro sul riconoscimento sul fotografo Carlo Antero Sana che è morto o canno. Rappresentanti dei Gremios Alberto Chessa, Giovanni Toschi, Pilo Gavino Sanna dei Contadini e Tanino De Nurchis. Sul fenomeno de se crisi è arrivato in Spantà in un montone di gente finza in Savarti Nordi occidentale di Sardegna, noi sa luna ha coperto su soli, po, su 95, po' gente, spettacolo umano, gente in mera, in su orticeddu de Porto Conte Vuro, ma c'è sti questi arziau, finza sa pizzo su de Sadurri de su orticeddu, tutto equipaggiato su, un telefoneddu su, telecamera sa, oliera sa, speciali sa, e altri strumenti su, amparai sogo su. A Pustesi, Salluna, a Bellavello, ha ricoperto su soli, e su ultimo c'è stato un sacco a mano finale. Vi era una topica, i sammantioso su, de astronomia, vi andava mettendo il tempo su mera, c'era un'altra e crisi parziali in su mese agosto de Sano Ghibedri. Mentre se vobbiri una crisi totale de soli sarà deppi avete su mese argiolas de su 2187. In spettacolo su 500 persone si è prusa anteparticipare su concerto di Katy Perry a risera notti in su Cala di Volpe de Porto Cervo. Se cantanti, artista californiana, a riscalentato su rubrico, totus da vianta vettendi e Katy Perry. Noari deludio nemmos, sti galara adesso varco, se sti vostra ballai e a cantare in parisi con sargenti e veraccante sa vicina, a palza in su valco un fundali marino con sirenetta e corados. Un spettacolo a intro, si spettacolo, de artisti, de cantanti, fammaras, giunti a ribaso uno sciacumano in Porto Cervo, ma nemmos arrivato, scalenta il suo pubblico commento, arrivato Katy Perry, su nomini beruesti, Kathleen Elizabeth Hudson, e il suo ultimo a ribuffio, salurai, finza se dipendenti si desse albergo, sempre cantendo, con brano su commenti Roar e Fireworks.
Su sporso palloni de Serie A, grasi e sese mesu de su Mericello, su Castello, alla sfidai su Arezzo, vostra prima partita ufficiale de sa stagione. Una sfida che bali di puntusu e poi passai su turno de Coppa Italia. Gusto Mangiano, allenatore Fabio Pisaccane, allenatore su Castello, se stato via.

0: giornalista, sappiamo presentare si sfida, Paurimmo, Bisacane, Noari Boffio, Nai Nuda, a pizzo questa questione de Esposito. Ci vuoti pensando altro su questa società, di questa cosa, Nauisso, Deo, devo pensare, si squadra, de sicuro, Crasi, Esposito, non ci arresi. Bisacane ha lavoro cap Maldini, gli ha lavori giocare del suo primo minuto, giocatori no, a ribau in Castedu e si giocatori tecnico de qualità di arti, hanno Pisaccane. Su certo campo questi totto no, hanno ancora isso, ci molti giocatori di nosso, che si deppinti integrare con chi ne sta parlando, come ti De Iola, Littetta e Adopò. Posso a difesa Mina e all'NNDZ. Su obiettivo questi del Duvonni, titolare ossa prima partita del suo campionato su 22 di questo mese su Castello a giocare in si stadio de Parma. E Grasi scelti Pisaccane invece ha decidi sa formazione che era in campo. E sull'ultimo su Arezzo, questi squadra pericolosa a mera, hanno Pisaccane, ha ribinto sul campionato della Serie C. Grasi ha fatto derotto su, poi va bene, in domo nostra. Isacca Bau con i gusti di Storia Puro, si torna grazie a vostra attenzione, si intendeva su Sibieu, su Sedri, un uso a loro e tutto.
1: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
2: Direzione giusta. Direzione estate.
3: Tutti i giorni!
4: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
5: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
7: Mignona Morena è uno dei brani più popolari della tradizione algherese. Qui lo ascoltiamo nella versione che ne diede il duo Puggioni con la voce di Anna Maria Puggioni.

0: Pugioni abbiamo ascoltato Miniona Morena, brano scritto da Badalotti e Caciottolo, tra i più famosi del repertorio catalano algherese.
1: Una dedica alla festa principale di Nuoro, quella del Redentore, nel brano omonimo che gli Stentales inserirono nel loro album Deo Noisco del 2002. La ascoltiamo.

0: Si ascoltavano anche le voci del tenore di Silanus, organetto di Totore Chessa, launeddas di Gavino Murgia e voce di Tamara Meloni in questa Redentore degli Stentales.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: La borotanese Maria Giovanna Cherchi è una delle voci più richieste nell'isola, ma anche tra i nostri emigrati, che incontra spessissimo in occasione dei suoi concerti. Dalla sua cospicua produzione discografica cogliamo anche questa Sa Cantone Mia.

0: atmosfere mediterranee, questa canzone di Maria Giovanna Cherchi, presentata in occasione di Anni Nora nel 2011.
1: Sono le 22 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
5: Direzione giusta. Direzione estate.
6: Tutti i giorni.
7: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
10: Gianluca Cozza, figlio di emigrati sardi nato in Piemonte, ha assunto il nome d'arte di Quinto Moro e ama scrivere canzoni in sardo. In questa Bandidu, una storia d'altri tempi, racconta di un bandito in eterna fuga che sogna una vita normale mentre la madre lo aspetta invano. La canta con Maria Rosaria Soro, corista dei Bertas.

sa janna batte una femmina, sa cara bianca, s'inzade su dolore. Nieddu che sa morte è su bestire. Ise tende, mischina, ise tende. Chi su coro, chi pare maccu, e sos ojos che pre la schiena e lughe.

0: C'era anche un frammento del film Disamistade con Maria Carta in questo video realizzato da Gianluca Cozza per il brano Bandido.
1: La prima collaborazione del cantante dei Modà Checco Silvestre con Itazenda risale al 2014, quando firma con Gino Marielli il brano Cuore e Vento. I due gruppi lo cantarono insieme anche allo stadio San Siro di Milano. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Cuore e Vento, brano che i Tazenda inserirono nel loro album Il Respiro Live nel 2015.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Marco Piras, Mario Chessa e Enzo Saba sono i protagonisti in questo video nel quale i Bertas propongono Sa Vida Est Mama, un loro brano del 2002. Oh,

0: Abbiamo ascoltato Sa vida es mama, tratto dall'omonimo album dei sassaresi Bertas, dedicato a Franco Idini, fondatore della Tecno Record e mancato nel 2001.
1: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tris di mozzarella arborea da 100 grammi a 1,69 €. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Jassit, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
3: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Sarra Diolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Apprezzata autrice di testi per la sorella Elena, Gabriela Ledda non disdegna di proporsi come cantante. Questi sono i suoi gocius con il fratello Marcello alla chitarra.

0: Gabriela Ledda dà una sua apparizione a Sardegna Canta del 1995.
1: Uno dei più attenti indagatori della tradizione musicale gallurese della vicina Corsica è senz'altro il tempiese Sandro Fresi, lavoro di ricerca documentato in una considerevole produzione discografica, il suo album d'esordio Ischeliu del 1997 conteneva anche questa ariosa Moresca, in cui suona la ghironda.

0: Posta da Sandro Fresi ed il suo gruppo sul palco di Icnos a Sedilo nel 1997.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Narami è un brano che le Valentes hanno inserito nel loro album Inghirios del 2022. Racconta delle condizioni delle donne che in Africa, in Medio Oriente o altre parti del mondo faticano a far valere i propri diritti.

0: Rossella Faa e Augusto Pirodda firmano Naramì, il brano dai ritmi arabeggianti che abbiamo appena ascoltato dalle voci delle Balentes. Era tratto dal loro album Inghirios.
1: Sono le 22:59.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
6: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
7: Direzione giusta. Direzione estate.
8: Tutti i giorni!
9: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
10: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Classicamente

0: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
1: Direzione giusta. Direzione estate.
2: Tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con quattro comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.

0: radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
2: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
3: Classicamente

0: piccolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
1: Direzione giusta. Direzione estate.
2: Tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
4: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Classicamente

0: Classicamente Radiolina.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.

0: è mezzanotte e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Subito.

0: Buonasera e bentrovati a questa edizione della notte del telegiornale di Videolina, che iniziamo come sempre dando uno sguardo ai titoli del nostro sommario. Nuovo attacco della compagnia Ryanair alla regione dopo l'abolizione dell'addizionale comunale solo per il periodo invernale. Mezze misure, denaro sprecato. Invernale, mezze misure, denaro sprecato con la continuità. Ancora un incidente stradale in viale Murichessa a Nuoro, grave un centauro di 35 anni, due mesi fa nella stessa strada aveva perso la vita un giovane motociclista. Riapre la statale 131 tra Nuraminis e Serrenti, sparisce così il pericoloso incrocio a raso di Villa Greca, teatro in passato di diversi gravi incidenti. Tutto pronto a Sassari per la festa dei candelieri di domani, discesa scandita dal ritmo incessante dei tamburi al nostro TG Giancarlo Dettori, per lui 45esima faradda. Esordio stagionale per il Cagliari domani alla Domus contro l'Arezzo in Coppa Italia, Maldini probabile subito tra i titolari, Pisacane, ora si subito tra i titolari, Pisacane, ora si fa sul serio. Dunque non si è fatta attendere la reazione con il nuovo attacco di Ryanair alla regione dopo l'abolizione dell'addizionale comunale soltanto per i mesi invernali, provvedimento disposto nella variazione di bilancio appena approvata dal Consiglio regionale. Soltanto mezze misure, si legge in un comunicato della compagnia. Il servizio di Egidiangela Secchi.
1: I presidenti di Friuli, Calabria, Abruzzo, Sicilia ed Emilia-Romagna hanno già abolito l'addizionale comunale per tutto l'anno, ottenendo una crescita del traffico aereo a doppia cifra. La Sardegna invece usa un approccio fatto di mezze misure. È solo l'ultimo attacco alla regione, che la compagnia irlandese Ryanair affida ad un comunicato stampa. Attacco arrivato all'indomani della decisione del Consiglio regionale di abolire la tassa solo per il periodo invernale, lasciandola in vigore invece per il periodo estivo. Il governo sardo, si legge nel documento, smetta di sprecare tempo e denaro su inaffidabili rotte in continuità territoriale e abolisca l'addizionale per tutto l'anno. Solo così, secondo la compagnia, in Sardegna si potrebbe avere una significativa crescita. Abbiamo presentato nel 2024 al governo regionale, scrive Ryanair, una proposta di investimento che porterebbe oltre 2 milioni di passeggeri aggiuntivi all'anno, 4 aeromobili aggiuntivi e una nuova base nel nord Sardegna, con la creazione di oltre 900 posti di lavoro locali. Inoltre, la scelta sarda, secondo il vettore, arriva troppo tardi, quando i programmi invernali delle compagnie sono già definiti. Ryanair tuona il comunicato, registra

0: solo una crescita limitata quest'inverno, tra cui un aumento delle frequenze nazionali da Cagliari a Milano, Malpensa e Venezia. Secondo Ryanair, la capacità complessiva in Sardegna continuerà a diminuire, con riduzioni sia ad Alghero che a Olbia. Sempre, ed è l'affondo finale, a conferma dei continui effetti negativi causati dall'addizionale municipale.
1: E sull'attacco di Ryanair interviene anche la Lega, con l'ex presidente del Consiglio regionale Michele Pais, che critica la misura temporanea della Giunta ed evidenzia gli effetti negativi annunciati su Olbia e Alghero. Sentiamolo.
2: Dopo la clamorosa marcia indietro sulla fusione degli aeroporti sardi, caduta anche sotto i colpi della Corte dei Conti, arriva un nuovo provvedimento farsa in materia di trasporti da parte della Giunta Todde. L'abolizione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco parziale non soddisfa i cittadini e le compagnie aeree. Un provvedimento che doveva essere preceduto da un accordo quadro con le compagnie aeree che stabilisse tratte, condizioni, costi, ma soprattutto vantaggi per i sardi. L'effetto che addirittura la compagnia Ryanair annuncia che per questo inverno ridurrà i voli sugli aeroporti di Alghero e di Olbia. Oltre il danno, la beffa.
1: La cronaca con il nuovo incidente stradale in viale Murichessa a Nuoro è grave, un centauro di 35 anni, particolari con Gianfranco Locci.
3: Una via maledetta oramai, un lungo rettilineo pieno di stradine laterali e dove una mancata precedenza può costare molto cara. Nuovo incidente stradale poco dopo le 17 in viale Murichessa a Nuoro, a poca distanza dal punto in cui lo scorso 8 giugno aveva perso la vita il centauro Luigi Canna. Stavolta l'impatto è avvenuto davanti al quartiere di Città Giardino. Il bilancio dello scontro automoto è di un ferito grave trasportato all'ospedale San Francesco. Un motociclista nuorese di 35 anni non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato importanti traumi agli arti inferiori. Alla base dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza. La moto, una Honda CBR, era diretta verso Nuoro. L'utilitaria, invece, guidata da un anziano, si apprestava una svolta. Stava per imboccare una stradina di penetrazione agraria. L'impatto è stato violento. Il centauro ha fatto un volo di parecchi metri in cunetta. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118, la polizia e gli uomini della municipale per i rilievi.
1: Nuova allerta incendi di colore arancione diramata da oggi e per domani dalla Protezione Civile Regionale. Il pericolo roghi riguarda tutta la fascia centrale dell'isola, dal Campidano sino ad arrivare alla Sassarese. Intanto anche oggi, giornata complicata sul fronte della lotta al fuoco, soprattutto in Gallura, l'incendio maggiormente rilevante nelle campagne di Bortigiadas. Per domare le fiamme, spinte dal forte vento, è stato necessario, oltre all'intervento della squadra a terra di Corpo Forestale e Forestas, anche il supporto di un Canadair, un elicottero regionale e il Super Puma. Fuoco anche a Trinità d'Agulto, Vignola e Loiri, Porto San Paolo. E andiamo adesso sulla statale 131, dove ha riaperto oggi il tratto fra Nuraminis e Serrenti. Luca Neri.
4: Tiriamo un forte sospiro di sollievo, i lavori sono conclusi e devo dire che l'opera è funzionale, ben realizzata, sicuramente creerà un forte sviluppo anche per il nostro territorio.
5: Un sospiro di sollievo, ne parla così il sindaco di Nuraminis, che ritrova la 131 ammodernata. Riapre il tratto tra il chilometro 23.8 e il chilometro 32.4. Ora non ci sarà più il terribile incrocio a raso di Villa Greca, teatro in passato di numerosi incidenti, anche mortali. E il paese non avrà più la statale a pochi metri dal centro abitato, col transito delle auto vicino alle case, in tempo per Ferragosto.
6: Abbiamo rispettato un impegno e anche in questo periodo festivo non solo la popolazione locale, ma anche ovviamente i turisti potranno usufruire di questo percorso più agevolato.
5: Sorride anche la regione, che chiude un altro cantiere.
7: Ma noi in questo momento abbiamo sulla 131 praticamente chiuso tutti i cantieri per quanto riguarda i mesi feriali. Rimane aperto quello di Abbasanta, che ha bisogno ancora di mesi per fare in modo che possa essere definitivamente riaperto, ma poi continueremo a settembre con la messa in sicurezza soprattutto sulle barriere.
1: Ci fermiamo, c'è una prima pausa pubblicitaria.
8: Ogni settimana su Radiolina all'Universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
9: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
1: Ripartiamo dall'emergenza plastica con ritiri irregolari e impianti saturi in tutta la Sardegna. Siamo andati a Lanusei con Daniela Usai.
10: La crisi della plastica arriva ormai dentro i calendari della raccolta. In Sardegna i ritiri Corepla sono irregolari, le piattaforme di selezione e stoccaggio si stanno riempiendo e la regione corre ai ripari con spazi temporanei e trasferimenti verso impianti della penisola. Ma sono soluzioni tampone, il problema vero resta la continuità dei ritiri, resa ancora più delicata dall'insularità. Regione, ANCI e province hanno coinvolto anche i prefetti, mentre cresce il timore di nuovi stop nei comuni.
11: E continuiamo ad avere un attimo di pazienza. Il comune sta lavorando per individuare un'area che possa consentire nel più breve tempo possibile la ripresa della raccolta porta a porta e per superare temporaneamente il problema.
10: In Ogliastra il campanello d'allarme è già suonato. Lanusei è stato tra i primi centri costretti a interrompere il porta a porta della plastica. Ora il comune cerca una via d'uscita prima che l'emergenza diventi quotidianità.
11: Soluzioni immediate purtroppo non ce ne sono. Io vorrei e spero non si arrivi invece alla soluzione drastica, alla soluzione finale, che non può che essere quella del conferire la plastica agli inceneritori.
1: E ora a Sassari, dove è tutto pronto per la grande festa dei candelieri in programma domani. Franco Ferrando.
12: Ogni momento c'ha il suo suono. Per candeliere cambia. E questi sono i ritmi dei candelieri che esaltano la faradda.
13: Il suono del tamburo non accompagna i candelieri, li guida dall'alzata alle evoluzioni, tra gli applausi e la festa. La faradda è colori, movimenti, ma è soprattutto suono. Giancarlo Dettori alla 45esima discesa, da bambino la prima, poi per 36 anni con gli Ortolani, gremio cui apparteneva suo padre. Altre discese con altri gremi e da qualche anno con i Sarti.
12: Ho imparato, ascoltando gli anziani, andare avanti sempre con i suoni, a cercare di avere sempre quel suono tradizionale, cercare di non sovrapporre ritmi ossessivi, però questo io me lo porto dietro perché sono una scuola vecchia, dunque le nuove generazioni sicuramente vanno a modernizzare il suono, che ci può anche stare.
13: E da qualche anno Giancarlo Dettori i tamburi li costruisce o li ripara con maestria e passione.
12: E soprattutto li realizziamo, questi strumenti che sono per me è la mia passione. Sono delle chicche che sono, oltretutto quando li costruisco sono anche molto geloso, dunque. Ma alle volte non li voglio dare, non li voglio consegnare. Cerco di fare il mio meglio.
1: E alla vigilia della discesa sono stati assegnati i premi della nostalgia agli emigrati tornati a Sassari proprio in occasione della faradda. Maria Grazia Ledda.
14: Un peso emotivo importante, perché quando si vedono arrivare bambini, neonati, donne, anziani con ferite da mine antiuomo e si vede la cattiveria della guerra.
15: Per Giuseppina Canestrelli un lungo applauso, la cardioanestesista per anni impegnata in missioni umanitarie con Emergency, unica donna e unico medico nella spedizione in Antartide nel 2021, è stato assegnato il candeliere d'oro speciale. Una scelta diversa per il prestigioso riconoscimento legato alla faradda. Dal palco in piazza Santa Caterina le sue parole toccano l'anima e invitano ad una profonda riflessione.
16: In un periodo storico molto buio, dove sembra che manchi ormai anche la carità, la benevolenza.
15: Vola in America il candeliere d'oro assegnato ad Ada Lucia Marongiu, la sassarese che da più tempo risiede all'estero e ritorna in città per la faradda, emigrata a Medford nel Massachusetts dal 1964.
17: Sempre penso per gli altri, mai per me. Poi quando ho sentito per me non ci ho pensato.
15: Il candeliere d'argento ad Antonia Rassu, a Como dal 1962, il candeliere di bronzo a Giuseppe Cattaneo, nato a Siena ma sassarese dal 1941. Riconoscimenti speciali al fotografo recentemente scomparso Carlo Antero Sanna e ai gremianti Alberto Chese e Giovanni Toschi Pilo, a Gavino Sanna dei Contadini, a Tania Nino De Nurkis dei Fabbri, menzioni speciali per i traguardi raggiunti.
1: E adesso le anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda in edicola domani con Michele Ruffi.
18: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda in primo piano sul giornale di

0: domani i trasporti con lo stop alla zona degli aeroporti e poi le grandi opere con l'apertura del nuovo tratto della 131 tra Monastir e Nuraminis. E a proposito di strade, in cronaca di Cagliari ci occupiamo di attraversamenti pedonali sempre più pericolosi, molto spesso al buio anche in pieno centro. Poi facciamo il punto sul meteo destinato a cambiare dopo Ferragosto. Nell'Unione Estate la nostra intervista ai ricchi e poveri in concerto a Porto Rotondo e infine nello sport il Cagliari che si prepara alla sfida di Coppa Italia contro l'Arezzo. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
1: Ci fermiamo ancora per la pubblicità.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Andiamo a Sant'Adi per la festa dei 10 anni dell'apertura al pubblico del sito archeologico di Paniloriga. Ce ne parla Alessandro Caltabiano.
3: Un sito unico e dal potenziale immenso, messo a disposizione dei visitatori soltanto 10 anni fa. Ma la storia della scoperta e degli scavi archeologici a Paniloriga, nel comune di Sant'Adi, è ben più lunga e complessa.
4: Il sito è stato scoperto nel 1965 e è iniziata una lunga stagione di scavi che dal 68 al 76 ha portato alla scoperta della necropoli fenicia e dell'abitato punico. Le indagini poi sono riprese nel 2005 con le ricognizioni del CNR sul sito.
3: Gradualmente, nel corso degli anni, la valorizzazione del sito è stata inserita in una collaborazione proficua con le altre realtà del territorio.
5: Dal comune alla cantina, alla soprintendenza, ma anche al cammino minerario di Santa Barbara. E questo ha contribuito fortemente a far conoscere il sito fuori da Sant'Adi.
3: Ma il viaggio nel tempo è appena iniziato. Al momento la zona riemersa è solo una piccola parte rispetto alla dimensione stimata del sito.
6: Il sito ha una veste sempre nuova, ogni visitatore ha la possibilità di anno in anno di vivere un'esperienza diversa e la divulgazione quindi si arricchisce continuamente di informazioni nuove.
7: Il percorso di ricerca andrà avanti, la soprintendenza ha altri finanziamenti per proseguire gli scavi, c'è la necessità di renderlo maggiormente accessibile per le persone che non riescono a fare la visita così come oggi per trovare una sua posizione nell'offerta culturale del Sulcis.
1: Fino a domani Florinas ospita il Festival Internazionale di Musica e Danza Figulinas, giunto alla 36esima edizione. Ancora Franco Ferrandu.
8: Un abbraccio che supera i confini, abbatte le barriere in un incontro di culture. Con la sua 36esima edizione torna il Festival Figulinas, uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi dell'estate. La manifestazione non solo porta in scena uno spettacolo di tradizioni, musica, danze da condividere, ma si fa portavoce di un messaggio quanto mai attuale.
9: Un momento speciale perché si riempie di colori, di festa, ma soprattutto di popolo. La sorpresa è la Nuova Zelanda con i Maori. Poi abbiamo la Bolivia, abbiamo il Taiwan non è mai stato, poi abbiamo il gruppo del Messico e il Brasile, i colori e l'allegria del Brasile.
8: Un'occasione di crescita per tutto il paese.
10: Eh sì, è un paese di grandi eventi che lo fa con passione e soprattutto con Figulinas Festa, con ospitalità. Muoverà anche l'economia con 140 invitati, quindi gruppi esteri. Eh sì, il paese rivive la festa che ogni anno puntualmente arriva ad agosto.
8: Stasera e domani gli appuntamenti a Florinas, poi ancora le tappe itineranti a Sorgono il 15, a Castelsardo il giorno dopo e a Tula il 18 agosto.
1: Passo indietro adesso per rivivere tutte le grandi emozioni del concerto di Katy Perry a Porto Cervo, dove c'era il nostro Giampaolo Cucuru.
11: Attesa, desiderata, applaudita, abbracciata e baciata, l'artista californiana, protagonista della serata di gala al Cala di Volpe di Porto Cervo. Più di 500 persone ad assistere a bordo piscina al concerto di Katy Perry. Il palco è un fondale marino con sirenetta, ancora e coralli. E la cantante che naviga attraverso i suoi grandi successi indossa i panni di una marinaia molto sexy.

Forse mai nessuno in passato si era lasciato andare così tanto. Lo ha fatto Catherine Elizabeth Hudson quando ha abbandonato il ponte della sua nave per interagire con il pubblico, salutare i dipendenti dell'hotel, intonando prima Roar e dopo Fireworks.

0: C'è l'ultima pausa pubblicitaria, poi parliamo di sport.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: E siamo allo sport, il calcio e la vigilia di Cagliari-Arezzo di Coppa Italia è la prima sfida ufficiale dei rossoblù nella nuova stagione. Ce la presenta Alberto Masu.
2: Belle le amichevoli estive o i trofei sotto l'ombrellone, certo, ma adesso arrivano le gare vere, quelle da dentro, fuori o da punti in classifica. Si inizia venerdì sera alle 18.30 alla Domus con il Cagliari che per la prima ufficiale della stagione si gioca l'accesso ai sedicesimi di Coppa Italia con l'Arezzo degli ex Bucchi, Ionizza e Cerri. Pisacane si tiene stretta la vittoria con il Nizza per il Gigi Riva, ma sa bene che con i toscani sarà un'altra storia.
3: Si inizia a fare sul serio, per cui c'è peso nel risultato, c'è responsabilità, ci sarà un'attenzione diversa.
2: Allora niente esperimenti, Mina e Kevin Carlos sono ancora indietro nella condizione e restano fuori per prepararsi al meglio in vista dell'esordio in campionato a Parma, ma con l'Arezzo potrebbe essere l'occasione giusta per vedere subito Daniel Maldini.
3: E Daniel ci porta qualità, sensibilità tecnica e capacità di muoversi tra le linee, sa legare il gioco, crea quelle superiorità in tutte le zone del campo che a me piace, può essere della partita.
2: Il figlio d'arte prenderà il posto sulla tre quarti di Seba Esposito. Scaduto il primo certificato medico, ecco ancora una richiesta per i prossimi 15 giorni. Pisacane rimbalza l'ex pupillo.
3: Il mio compito è quello di tutelare il gruppo, ci sono le persone competenti che si occupano di questa situazione, per cui non voglio assolutamente entrare in questo discorso perché mi turba.
2: Fuori Esposito, anche se il suo numero 94 chiude la lista dei nuovi numeri di maglia con tra gli altri il 10 di Fazzini, il 6 di Winx e il 9 di Carlos.
0: E anche la Torres si prepara all'esordio stagionale nella Coppa Italia di Serie C, Sassaresi domenica contro lo Spezia. Emanuele Floris.
4: La nuova Torres esordisce in Coppa Italia. Domenica 16 i rossoblù affrontano in Liguria lo Spezia, retrocesso dalla Serie B. Una prima prova di peso sul campo dopo le amichevoli estive.
5: È un test per noi per capire a che punto siamo, e vedere come reagisce la squadra nel momento in cui sarà stressata. E quindi ci aspettiamo una partita difficile sicuramente.
4: Alla partita i sassaresi arrivano con assenze pesanti per infortunio, come quelle in difesa di Antonelli e Scaringi, ma nell'organico dei sardi manca in generale più di una pedina.
5: Ragazzi, non fa...

0: niente ricorso, niente eccellenza regionale, come già si ipotizzava per l'Olbia, artefice di una caduta verticale dal calcio professionistico alla periferia dei dilettanti, dopo la retrocessione dalla Serie D. Rischiano di sparire oltre 120 anni di storia, ma il sindaco, da ex medico sportivo, molto critico con chi ha gestito allegramente il club in passato, ha manifestato comunque di avere delle sensazioni positive e si è dichiarato fiducioso per il futuro. Si riparte dal basso, questo è sicuro, però le porte sono aperte per chi ha a cuore il bene della squadra.
1: L'unica categoria possibile è la seconda, se si fa dopo la lettera che io ho fatto alla Lega Nazionale Dilettanti dicendo se fosse possibile far iscrivere la nostra società ad una categoria superiore. La Lega ha dato la proroga fino al 21 proprio per dare il tempo a formarsi di una nuova società. Ci sono queste persone che hanno mandato una lettera in comune che io incontrerò lunedì. Io spero per loro che quando vengono abbiano già fatto tutto e ci siano delle persone capaci di fare tutto quanto vi ho appena detto.
0: È una lotta contro il tempo, ma intanto l'associazione Forza Olbia getta le basi per un'assemblea costituente per impedire che il sodalizio scompaia.
2: Ci fermiamo qui, è tutto anche per questa edizione della notte del telegiornale di Vidiolina. Grazie per essere stati con noi, arrivederci e buonanotte.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Il gruppo degli Janas, fondato da Antonio Lotta, ha puntato agli esordi sull'uso delle voci con brani quasi esclusivamente eseguiti a cappella. Baborku è una delle loro canzoni manifesto e compariva nel loro album del 1999, Janas.

Era Baporcu, il brano degli Janas, presentato durante la loro esibizione alla terza edizione di Ichnos, a Sedilo nel 1997.

0: 7 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Un saluto a tutti, sono Ebene Gattaus, Beni Torraus, a studiare i giornali in Sardu, de Sardegna 1 Bieus, intendeuso Calimontis Novas, a De Oi, cominciaus con suo sommario. In sa centru 31, Oberta Toro, Sarruga, intra is chilometros 23 e 32, non sarà passai prusu, po Villa Greca e noi in esano spassaus, ci monti stessi un montone incidenti. S'emergenza a capiare sul retiro del Savrastica, es impianto, su voi smartiri salica, punti prenos, in Lanus e Stetiuvrimmao, su Ghinata porta a porta, regioni, comuni e prefetti, su voi cercando una soluzione. Situazioni difficili in Orosei, in noi residenti, aziende, botteghe, es deputi fai sconto su con s'interruzione dell'energia, dannus e disagio su proprio in Sagira de Mesausto. 500 persone se prusu e su concerto de sa pop star Katy Perry in Porto Cervo totus iscalentasu a s'artista americana ca se sti osta a cantare e ballare in paris con su pubblico. Sporzo valloni de Serie A, grazie, se sei mesu e sa Unipoldomus sa prima partita ufficiali de su Casteddu contro Sarezzo e ti su primo turno de sa Coppa Italia, forse se Maldini alla partita titolare. Dunque, siamo tutti spacciati, in straballo, in sa 131, in sa parte tra Nuraminis e Serrenti, del suo chilometro 23 e su chilometro 32. E si incingiara, ci viene l'amministratore delegato de sa ANAS, Claudio Andrea Gemme, s'assessori regionali del Straballos Pubblicos Antonio Piu e su sindaco del Nuraminis Stefano Anni. È stato un traballo lungo e complicato mera, ma ci devo sfata 10 narasugapu de Sanas, ma sa risultato mi pare perfetto proprio. E sto per tutto torra, finse su monti del Nuraminis e non c'è stetia sa cerimonia, posso incingiare. In moi sa 131 è una ruga prosegura per un'opera che a tutti si viene avvettendo de annus e annus. Sopra stetia finanziaria in su 2013, come ti ricorderà Antonio Pio, assessori regionali, e posti si straballo su monti frimmaus, monti commenciaus, torra in su 2021. In su ultimo dus annus e usa l'estraus tempo, su come ti narra ancora s'assessori Pio. Precia omera finse sa su sindaco de Nuraminis, Stefano Anni, in ciò sbogau un'incrociatura pericolosa mera, e non ci potete stessi su incidenti mortali sicuro, narafanni, e brusche e tottu, sa statali 131, no aravassai brusu, accanto a Isdomus de Villa Greca, sa frazioni de Sabidda. Esti un precio vanno di aereo su come ti narra su sindaco. In vita che sia pure, secondo i vendi progetti, su de importo, possa viabilità, l'obiettivo stia del limitare, se incidenti in logo su capunta a rischio. Sa giunta comunali, a riprovare un brano, Santa Fai 5 a rotondas, Noasa, e sti gusto sa risultato di un studio che è stato fatto in zona specifica di sa città di noi su traffico di macchine e sti mera ci punti incrociatura sa pericolosa sa, e punti intervento su questa sicurezza come ti narra Francesco Meris assessore di sa viabilità in arruga sa in ci punti stessi su incidenti si grasi c'è un disagio su de sicuro narra ancora sa assessori ma se ho straballati per la sicurezza di automobilista e di pedone sicuro. Sta rotonda 60 mai intra via Goldoni, via Tasso, via Maroncelli, via Pintus, accanto ai suoi spirali CTO in, su via Leasproni, intra via Borsellino, sa via Falcone, sa via Livattino. Altro su intervento in sa via Pacinotti, uno accanto sa via Malpighi, un altro intra sa via Caduti del Lavoro e sa via Bersanti. Poi da su de segnata crisi de Savrastica, i centri su riciclare e smartiri Savrastica punti prenosu, non se sciri i tarasuzzedi in i tisichi beneti in Sardegna sa retiro su de su consorzio core pla punti irregolari. Il logus sa regolta de Savrastica punti prenosu e sa regioni e cercando una soluzione a questo problema Savrastica aressi portara in su continenti, ma esti una soluzione provvisoria. Sa regioni, es prefetto su, sa socio de comune su Anci, es provincia saburo, ci punti tra ballendi, ma es comune su monti Ariolauso, tocchi Enzia, come ti narra Matteo Stocchino, consiglieri delegau, su comune della Nosevo, s'ambienti. Se ho cercato un luogo, in noi si può stare
pagare sa prastica e dunque si torna a fare sa regolta andante a porta a porta. L'anno è stato uno dei primi comuni in Sollastra, avrì mai sa regolta differenziaria. È stata un'emergenza, non ancora stocchino, si spero, e sti casi vostri a torrai all'estero a essa normalità. Residenti se butteghieri, se punti inquieti, a Roscio Suvoro in Orosei, oita da una verità dice, ci punti interruzione di questa energia elettrica, questa è una cosa impossibile. Nanta rotto, proprio in Sagira del mese agosto, con un montone di turisti, ci ha povoliato tutte le cose va a pai, quanti nara su meriti a ristoranti, no se io straballendo proprio, nara su Zilleri. Chi ne vuole di traballare, come ti spiegherà Gianfranco Locci, sul giornalista che andava a visitare Orosei, a vedere come è questa situazione, dopo in prea è su chiamata generatori, che avanti un garage manno. Questa situazione sti critica a mera, come ti narra finza sa sindica, de sa bidda, Elisa Farris, 410 domus, buttega, se avuti a rara sa chena energia. Satronotti, in prazza, ci vianta mille persone, sei pruso, gente mera si indesta andare. Calincuro narra che sti pronto a denunciare Senel, stipendenti di questa azienda, voti cercando di arrangiare su guasto. Questa sindica Naraga all'estero c'aresi un attobio con i dirigenti di questa azienda, ma programmai sa stagione di beni, disagi su degusto ripo, non depinti su sedi brusso. Grazie intatta di sa varata, sa festa a mano. Come ti sembra, ghiai protagonista sa resi su zonu dei stamburinos. Giancarlo Dettori, questi maestro artesano, sonora su tamburino in sa varata dei 45 anni. Donia Candereri, teneri un zonu differenti, un ritmo differenti. Su zonu non accompagnerà sa festa, da ghiera proprio. Giancarlo Dettori ha ricominciato su gremio dei Sortulanos e su Babo Urfia dei Sortulanos. Su e su Babbo Urfia de questo gremio andrebbe a trovarti 36 anni su e poi in su galera con su gremio del maestro Sevanno ha imparato dei sonatori di prosbeccio su come ti narra ancora Dettori ha imparato su sonu de sa tradizione sa ritmo de si scola tradizionalità taresa de sa varata e poi spicciocco su 20 sono su un pacchetto per moderno su una Dettori che non esti sonatori scetti, esti artesano bravo da una vergheano su esti vostri arrangiai tamburino su segauso un di vari atto su capuntinoso sempre con una passione manna all'arrauso in Tatra vita sa dottora cardioanestesista a Giuseppina Canestrelli ribinto su candareri speciali Canestrelli è stati a impignare e annoso in missione umanitaria con il volontario de emergency sa guerra è un errore in mano una raisa tu comprendesi bene quando bisi gente stroppiara uomini femmine sa pipì o sopra schettotto che ne gamba so braccio Canestrelli ha partecipato a essa missione in Antartide in su 2021 è stato premiare su alco de piazza Santa Caterina riboffi dedicato su premio a chi ne soffrendi in su mondo estero un momento difficile mera a mancare finza sa caridati 10 nara Canestrelli su candareri de oro è stato invece assegnato Ada Lucia Marongiu sti tattaresa che sul 1964 viveri in gli Stati Uniti in sa città di The Medford in su Massachusetts non mi davettammo proprio nau issa su candareri de Bratta invece sta da ribintu Antonia Rassu che ha su 1962 viveri in Lombardia in Como su candareri de bronzo e Giuseppe Cattaneo nasce in Siena ma che vive in Tatra del 1941 altro sul riconoscimento sul fotografo Carlo Antero Sana che è morto o canno rappresentanti dei gremio su Alberto Chessa Giovanni Toschi Pilo Gavino Sanna dei contadini e Tanino De Nurchis sul fenomeno de se crisi arrivato in Spantà in un montone di gente finza senza parte in nordi occidentale di Sardegna e noi sa luna ha coperto su soli po su 95 po gente spettacolo umano gente in mera in su orticeddu de Porto Conte Vuro ma c'è sti sti arziao finza sa pizzo su de Sadurri de su orticeddu tutto equipaggiato su un telefoneddu su telecamera sa oliera sa speciali si e altro si strumento su amparai zogus a pustesi sa luna a bella vello ha ricoperto su soli e su ultimo c'è stato un sacco a mano finale vi era una topica
i sammantiosos de astronomia aviant abettende de tempus mera, ceresse un'altra eclissi parziali in su mese d'agosto de s'anno chi beneri, mentre sa bobiri un'eclissi totale de soli sarà deppi abettè su mese argiolas de su 2187. I spettaculos, 500 persone se prusa ante partecipasse a un concerto di Katy Perry a risera notti in su Cala di Volpe de Porto Cervo. Se cantanti, artista californiana, a riscala in tal sububrico, totus da vianta vettendi e Katy Perry. Noari deludio nemmos, sti galara de su varcus, sti vostra ballai e a cantai in parisi con sargenti e vera cante sa piscina, a palza in su palco un vundali marino con sirenettas e corados. Un spettacolo a intro, si spettacolo, de artistas, de cantantis, fammaras, ci diventava.

0: Arribamus unu sciacu mannu in Porto Cervo, ma nemus arrivatu iscallenta su pubblico commente arrivatu Katy Perry, su nomini beru esti Kathleen Elizabeth Hudson, e s'urtimu arribuffio, salurai, finzas es dipendentes de s'albergo, sempre cantendi, con brano su commenti Roar e Fireworks. Su sporso alloni de Serie A, grasi e sese mesu de su mericero su Castello alla sfidai su Arezzo, vostra prima partita ufficiale de sa stagione. Una sfida gabbali di puntusu e po' bassai su turno de Coppa Italia. Gusto Mangiano, allenatore Fabio Pisaccane, allenatore su Castello, se stia a Tobia con i giornalisti, sappiamo presentare si sfida, poverimmo, Pisaccane non ha ribuffio, nai nuda a pizzare questa questione de Esposito. Ci vuoi pensare altro su questa società di questa cosa, Nauissu, Deo, devo pensare, si squadra, de sicuro Crasi, Esposito, non ci arresi. Pisaccane ha lavoro cap Maldini, gli ha lavori giocare del suo primo minuto, giocatori no, a un ribau in Castedu e si giocatori tecnico de qualità di arti, hanno Pisaccane. Su certo campo, questi totto no, hanno ancora isso, ci muti giocatori di no, che si deve integrare con chi ne sta parlando, come ti De Iola, Littetta e Adopò. Posso difesa Mina e all'NDZ. Sobiettivo esti de Duvonni, titolare o sa prima partita del suo campionato su 22 de questo mese su Castello a giocare in si stadio de Parma. E grazie Scetti Pisaccane invece a decidi sa formazione che regala in campo. E s'ultimo su Arezzo, esti squadra pericolosa mera, a Nau Pisaccane, ha ribinto su campionato della Serie C, grazie a Raffaele De Rottuso, può fare bene in domo nostra. Zaccabà con i gusti, do grazie per la vostra attenzione, si intendeva su Sibieus e sedizione chi bedri, un uso a loro e tutto.
1: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
2: Buon giovedì 13 agosto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. L'estate è anche tempo di zanzare, per molti sono soltanto un fastidio, ma le loro punture possono provocare prurito intenso, gonfiore e reazioni cutanee più marcate, soprattutto nei bambini e nelle persone con pelle sensibile. Proteggersi dalle zanzare non significa soltanto evitare qualche puntura. La prevenzione aiuta a ridurre il rischio di complicazioni, migliora il comfort durante le giornate estive e tutela anche gli animali domestici che possono essere esposti a malattie trasmesse proprio da questi insetti. Per difendersi in modo efficace non basta affidarsi a un solo rimedio. La strategia migliore combina repellenti, barriere fisiche e una corretta gestione degli ambienti domestici. L'uso dei social in adolescenza potrebbe incidere sul rendimento scolastico. Secondo uno studio condotto su 5.227 studenti italiani, i giovani che aprono un account sui social in età preadolescenziale sembrano ottenere risultati peggiori ai test invalsi negli anni scolastici successivi. Il team ha analizzato le abitudini relative ai social media del campione insieme ai risultati dei test invalsi di italiano, inglese e matematica in 4 fasi della carriera scolastica. È emerso che rispetto agli studenti che hanno aperto un account sui social in terza media o successivamente, coloro che lo hanno aperto in prima media hanno ottenuto punteggi mediamente inferiori agli invalsi di italiano e matematica. Approssimativamente la riduzione del punteggio è equivalente a 6 mesi di istruzione in meno. In una seconda superiore il divario nei punteggi dei test è simile in italiano, ma addirittura leggermente maggiore in matematica. L'estate porta caldo e umidità e i nostri capelli possono rapidamente diventare difficili da gestire. Crespo, capelli indisciplinati, volume incontrollabile. Non è sempre semplice mantenere un'acconciatura in ordine per tutto il giorno. Tuttavia, con le giuste tecniche e alcune semplici idee, è possibile rimanere alla moda e mantenere il comfort anche quando il clima è soffocante. Sul podio chiaramente c'è lei, la coda di cavallo, perfetta per controllare il volume e mantenere una tenuta duratura. natura. Prima di salutarci una piccola curiosità, la cannella è una spezia antichissima ricavata dalla corteccia interna di alberi sempreverdi, un tempo preziosa come l'oro ed era usata dagli egizi per l'imbalsamazione. Per ora è tutto, un saluto dal GR Salute e Benessere.

Ente colorato video accompagna questo brano di Emanuele Garau. Si intitola Ziu Peppi Pinna e vengono cantate le maniere poco ortodosse di un contadino con gli animali della sua fattoria.

0: Si intitolava Ziu Peppi Pinna, brano tradizionale sul modulo musicale del Ballu Adillu, quello che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: C'è la mano di Gino Marielli in uno dei brani più popolari di Maria Giovanna Cherchi, e Anima, pubblicato originariamente nel 2016 e che qui ascoltiamo dalla cantante di Bolotana.

0: e a Giovanna Cherchi a Frimmos, Monte Leone Rocca Doria, nel giugno del 2020.
1: Un colorato disegno di animazione ospita questo brano che ascoltiamo da Ita Zenda e Splenda, tratto dal loro album Antistasis.

0: Erano i Tazenda in un brano della loro più recente produzione, Splenda, pubblicato nel 2021.
1: È 1:31.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio.

0: 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati su Caffè Corretto, oggi giovedì 13 agosto, ancora in compagnia di me, Alessandra Dagas, in regia qui Fabio Leoni. Parlavamo fuori onda dell'eclisse di sole che ieri è stata notevole, bellissima anche vista dalla nostra isola. L'avete vista? Quali erano i punti migliori? Insomma, sicuramente passerà alla storia, una serata che passerà alla storia. L'ultima volta così bella era stata 30 anni fa, quindi penso che tra 30 anni tutti ci ricorderemo dove fossimo ieri sera. Fabio Leoni, tu hai visto l'eclissi?
3: L'ho vista nella zona di Nebida. Peccato, per alla fine si è messa di fronte una nuvola, però ecco. È stata bellissima, quasi al 70%, dai.
2: Fantastico, fantastico. Noi l'abbiamo vista invece qua dalle finestre della redazione, ma scriveteci anche voi dove l'avete vista al 347-87-15-015. Regina indiscussa anche delle prime pagine dei giornali di oggi in edicola, sia quelli regionali che chiaramente quelli nazionali, mondiali, tutti ne parlano, tutti l'ho vista. Ma iniziamo subito, come vi anticipavo, a vedere le prime pagine dei giornali. Chiaramente, come detto, c'è l'eclissi di sole, lo spettacolo del sole nero, fotonotizia centrale della prima pagina dell'Unione Sarda, che potete acquistare oggi in edicola o, se preferite, in formato digitale sul vostro smartphone grazie all'app Unione Digital. Ma sono tante le notizie, oltre al bellissimo spettacolo, anche tante novità in campo in ambito regionale, perché proprio la regione ieri ha detto sì alla manovra da 2,5 miliardi, quindi approvata la manovra di bilancio. Il caso aeroporti, tutti d'accordo per dare più spazio alla regione, meno ai privati, e ci sono anche 250 milioni per il diritto allo studio, 50 per abbattere il caro carburante. Insomma, una manovra importante, tanti soldi verranno messi in campo per la nostra regione. Ne parleremo meglio più tardi, ma nel frattempo potete sfogliare le pagine 2 e 3 dell'Unione Sarda. Ma c'è anche la salute con l'allarme della rete pediatrica, insomma ne abbiamo parlato anche negli scorsi giorni, il caso Santissima Trinità, il caso della chiusura del nido di Smirioni Sacaglieri ha in realtà puntato un faro sulla precarietà del sistema pediatrico nell'isola, ma in realtà sulla rete sanitaria in generale, lo sappiamo bene. E poi ancora una volta l'eclissi e la notizia ad Arzachena invece dello yacht affondato con 14 persone a bordo, fortunatamente messe in salvo. Tantissime le pagine di spettacoli. Oggi inizierà anche il Red Valley ad Olbia, sicuramente uno degli eventi di puntate dell'estate sarda, che richiamano tantissime persone da tutta l'isola, ma non solo, tanti i nomi big. Questa sera attorno a Luna si esibirà sul palco Achille Lauro, uno tra i nomi più attesi sicuramente di questa edizione. E poi c'è ancora una volta l'emergenza plastica, la crisi della plastica, ne parla anche l'home page dell'unionesarda.it, che apre proprio con l'emergenza crisi della plastica, regione, comuni e prefetti, rischi per la continuità della raccolta, necessario un coordinamento nazionale. Invece sulla Nuova Sardegna vediamo uno scatto che non è direttamente legato all'emergenza di oggi, ma che insomma ancora una volta punta il faro sulla crisi dei rifiuti, perché sulla spiaggia, su una delle spiagge dell'Isola Rossa è comparsa una discarica alle spalle dei baglianti. In realtà sono state le onde a riportare alla luce una discarica, pensate, di oltre 50 anni fa, e ora si trova coperta con un telone. Quindi insomma i rifiuti, la plastica ci inseguono anche sulla spiaggia. Nel frattempo però, prima di lasciarci per ascoltare un po' di musica, vi segnalo che con l'Unione Sarda oggi in omaggio anche l'inserto sui candelieri di Sassari, ne parleremo tra pochissimo. Ora Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Radiolina, estate.
0: Caffè Corretto.
2: 8 e 19, bentornati su Caffè Corretto. Sfogliavamo la prima pagina dell'Unione Sarda, ma io in realtà nel fuori onda sfogliavo anche nelle pagine interne. Mi ha colpito una frase, sempre a parlare di eclissi, diretta e ripetitiva, però non posso farne a meno, mi ha davvero affascinato questo fenomeno. Leggevo a pagina 9 l'articolo a firma di Umberto Zedda, che dice: l'ultima volta che il sole ha abbracciato il sole sopra Cagliari era l'agosto del 1999. Però la parte che mi ha colpito di più diceva: non esisteva né Facebook né Instagram e nessuno avrebbe mai pensato di poter fotografare un'eclissi con qualcosa che non fosse una macchina fotografica. Non so, mi ha colpito questa cosa, pensare quanto sia cambiato. Sicuramente l'evento di ieri sera è stato uno dei più cliccati, dei più fotografati, dei più condivisi sui social degli ultimi tempi. Ma torniamo all'informazione della prima pagina dell'Unione Sarda. Dicevamo sì alla manovra da 2,5 miliardi, la regione, ci sono anche 250 milioni per il diritto allo studio, 50 per abbattere il caro carburante. A tre giorni da Ferragosto il Consiglio regionale riesce ad approvare una manovra di bilancio che avvale 2,5 miliardi, una maratona che si trascinava da mesi tra commissioni e aula. Ci sono le risorse, 250 milioni per assicurare a tutti il diritto allo studio, aiuti, 50 milioni con caro carburante per autotrasporto, agricoltura e con un ordine del giorno all'unanimità, il Consiglio impone all'Unta il crollo pubblico della ONU per la gestione dell'aeroporto di Cagliari. Insomma, lo anticipavamo anche prima, una manovra sicuramente importante di cui seguiremo le evoluzioni. E poi c'è il caso Lavito, sicuramente non notizia giornale, ma oggi è

attaccato all'eclissi. Altra notizia principe delle prime pagine del giornale: la via ieri ha fessato in carcere davanti al giudice. Sono il mante dell'attentato Ranucci. Leggete il taglio centrale della prima pagina dell'Unione Sarda: sono io il mante dell'attentato, interrogato in carcere. Arebbia Walter Lavila ha risposto alle domande del GIP. L'ho fatto suo bene, ha sottolineato ex pastiere sulle vele. Consapevolezza del giornalista legale, illegale di Lavila risponde: si ferito lo sapeva? No comment. E quindi al centro dell'inchiesta le chat tra i due amici. E poi, come vi anticipavo, la salute per una volta in apertura il nostro giornale: la rete pediatrica è in allarme, il sindacato investiamo sui specializzanti, altissima trinità, urgenza di ostetricia, ginecologia non terminata, la disponibilità di alcuni medici di andare sotto agosto a coprire qualche turno non risolve il problema. Il sindacato Cimo Fesmed lancia l'allarme: la carenza organico ai rioni secondo trove rischia di far crollare la rete pediatrica della Sardegna. Bisogna investire sugli specializzanti come fanno altre regioni e avviare l'attività ospedaliera. E poi tante tantissime altre notizie abbiamo anticipato: un 14 a bordo del yacht che affonda fortunatamente salvato a Cagliari, l'occupazione per i furti al poeta, ma ne parleremo più tardi con Roberto Octavo, ospite della nostra trasmissione. A Sant'Ioco per inquinamento chiuse due spiagge. E poi tante tantissime pagine dedicate anche agli spettacoli. Anticipavo di Red Valley, perché la vetrina dell'Unione Estate oggi apre con il mega concerto di Katy Perry, che ha incantato l'isola, ha incantato Porto Cervo con una parata di VIP per i fuochi artificiali di Katy Perry. E poi, come promesso, come vi anticipavo prima, anche l'inserto dedicato ai candelieri a cura di Paolo Paolini: tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Vi ricordo l'appuntamento sarà domani a Sassari, domani sabato, domani venerdì 14 agosto. Tante pagine dedicate alla storia, ai personaggi, alle tradizioni della sfilata per la Vergine Dormiente. Ma noi torniamo subito.

0: Apposito, iniziate già i preparativi per Ferragosto, magari qualcuno è già partito, il fine settimana lungo che tutti aspettano, la festa di metà estate, magari alcuni andranno appunto a Sassari a vedere i candelieri, altri al mare. Come al solito io vi rilancio la domanda, scriveteci al 347-87-15015, ora ultima parte della nostra rassegna quotidiana, diamo uno sguardo anche ai tegna quotidiana, diamo uno sguardo anche ai titoli nazionali. Come vi anticipavo, sono due le notizie principali della giornata, sicuramente l'eclisse, quindi la sequenza spettacolare della luna che ha coperto il sole, 1000 gli scatti sulle prime pagine dei giornali nazionali. L'altra notizia, come vi anticipavo, è la confessione di La Vitola, io il mandante, l'ha tentato a Ranucci per fargli aumentare la scorta, il legale Sigfrido sapeva, risponde no comment. L'inchiesta, l'imprenditore interrogato per 5 ore, il conduttore sui social si paragona a Moro, Falcone e Borsellino, così titola il Corriere della Sera. Sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, la confessione davanti al jeep di Walter La Vitola, ma Ranucci sapeva, ancora una volta risponde no comment illegale di La Vitola sui social. Intanto Ranucci appunto si paragonava a Falcone, Borsellino e Moro, ma tutti ne parlano, tutti i giornali ne parlano, Repubblica, la confessione di La Vitola, La Stampa, La Vitola, sono io il mandante, e ancora Il Messaggero, La Vitola confessa, 5 ore di interrogatorio, Re Bibbia, l'imprenditore l'ho fatto perché il mio amico avesse una scorta più forte. Quindi ancora una volta rincara su questo rapporto di amicizia, ora è scontro su Report, Fratelli d'Italia e Lega, Sigfrido incompatibile, Movimento 5 Stelle e lui la vittima. Nel frattempo parte anche il Totonomi per il dopo Ranucci alla conduzione di Report, tra chi appunto ipotizza una sua espulsione. Ma sono tante altre le notizie, sicuramente torna ancora una volta il caso migranti, le espulsioni andranno avanti, non c'è retrofront della Germania, la Germania dice è nelle intese, nuove tensioni tra Berlino e Roma, Berlino non arretra, le espulsioni della Germania verso l'Italia si faranno, Roma replica che i numeri dei dublinanti dall'Italia ma prima dell'accordo dell'Unione Europea del 12 giugno scorso andavano azzerati. E poi c'è la questione delle ONG tedesche, fiducioso il ministro Piantedosi, nessun braccio di ferro con la Germania. Intanto insomma sulla questione dei confini il dibattito va avanti tra rimpatri e no, chi tira da una parte, chi tra. E poi sicuramente l'emergenza Etna, Catania, 700 voli cancellati in 8 giorni, ne parlano tutti i giornali, anche il Corriere della Sera a pagina 6, Catania 700 voli cancellati, l'ottavo giorno di passione per la nube di cenere dall'Etna, la chiusura prolungata fino alle 2 di domani, Musume ci diceva lo scalo fuori posto, infatti l'ex presidente della regione dice io già all'epoca avevo fatto una proposta per spostare lo scalo perché non è l'Etna nel posto sbagliato ma lo scalo, così dice appunto l'ex presidente della regione. Si è risvegliato il cratere Voragine, ora il magma arriva dalle zone profonde. E poi anche tanto sport tra le prime pagine dei giornali, e vanno avanti gli europei di nuoto e di atletica, ma le parleremo tra poco anche in compagnia di Carlo Alberto Melis, il collega della redazione sport dell'Unione Sarda, per qualche anticipazione sui mondiali, sugli europei di atletica. A tra poco.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo. Ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci qui, sono le 8.33, ancora connessi su Caffè Corretto in compagnia di Alessandra Ragas e Fabio Leoni, ma noi torniamo tra poco con il primo ospite della puntata. Ci raggiungerà Roberto Carta dalla redazione dell'Unione Sarda. Tra poco.

0: Questa era Viajando por el Mundo di Karol G e Manu Chao, ma ora facciamo un tuffo in spiaggia, spostiamoci al Poetto, dove purtroppo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane è ormai allarme furti in spiaggia, ne parla oggi la prima pagina dedicata alla cronaca di Cagliari sul giornale dell'Unione Sarda, a firma Roberto.
1: Ciao Alessandra, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radiolina.
0: Buongiorno. Allora, dicevamo furti in spiaggia e l'allarme, ladri in azione tra la folla, diversi i metodi utilizzati. Insomma, cosa sta succedendo?
1: Allora, diciamo che siamo partiti da due casi a lieto fine, fortunatamente, perché in un caso i carabinieri, in un altro la polizia, sono riusciti a fermare i ladri che avevano preso delle borse lasciate incustodite, però le segnalazioni sono tante, anche una questione statistica, nel senso che d'estate logicamente le spiagge si riempiono, c'è più folla e quindi anche i ladri hanno un modo di agire indisturbati, approfittando magari appunto della calca. Uno si distrae un attimo, va a farsi un tuffo, lascia la borsa incustodita e qualcuno ne approfitta, però certo. Dall'altra parte ci sono anche tanti, quelli che magari vedono la scena e grazie a questo proprio sono stati fermati negli scorsi giorni alcuni giovani.
0: Benissimo, quindi insomma si fa rete e spesso questi furti vengono intercettati. Ma come si svolgono? Leggevo, insomma, generalmente sono in due, si muovono furtivamente. Quali sono le tecniche utilizzate?
1: Diciamo che la tecnica più comune è quella appunto di osservare magari qualcuno che lascia la borsa incustodita per farsi il bagno e cercare appunto di prendere poi gli oggetti o quello che si è lasciato vicino all'asciugamano sotto l'ombrellone per poi fuggire. Però a inizio estate abbiamo visto anche che ci sono stati metodi un po' più complicati, questi tre ragazzi che sono stati poi scoperti dai carabinieri, che praticamente usavano una sdraio per coprire la visuale ai bagnanti che magari stavano a riva, in modo tale che poi non vedessero più i propri oggetti, le proprie borse, e nel frattempo gli altri due complici rubavano tutto.
0: Ecco. Tanti anche i consigli che valgono per il Poetto, come per tutte le altre spiagge dell'isola: portare sempre in spiaggia solo lo stretto necessario, evitare di lasciare incustoditi gli oggetti o di utilizzare delle sacche impermeabili per portare con sé gli oggetti di valore in acqua. Nel frattempo però continuano anche le indagini per il blitz nelle case con il trucco della colla, è così Roberto?
1: Sì, esatto, proseguono le indagini. Diciamo che da una parte sono due fenomeni estivi, i furti in spiaggia ma anche i furti nelle abitazioni, perché logicamente le persone vanno in vacanza, lasciano la propria casa per magari un viaggio all'estero, oppure semplicemente si spostano in una casa al mare, quindi case vuote, i ladri con il trucco della colla che abbiamo spiegato scoprono se la casa è vuota o meno, nel senso che applicano della colla sulla porta, un filo di colla praticamente invisibile che si rompe solo se la porta viene aperta. Quindi se il filo di colla resta per qualche giorno, i ladri sanno che l'abitazione non è frequentata e possono colpire. Sono stati fermati quattro georgiani la scorsa settimana, ritenuti colpevoli, per il momento sono solo denunciati, però sono ritenuti colpevoli di alcuni furti avvenuti nei quartieri di Cagliari, in particolare San Benedetto, quartiere del Sole e Mulino Becciu, però dietro potrebbero esserci anche altri ladri, perché le segnalazioni e le denunce sono tante e ne potrebbero arrivare molte altre nei prossimi giorni, perché magari qualcuno non sa ancora di essere stato derubato perché è ancora in vacanza.
0: Ecco, benissimo, grazie davvero Roberto, quindi state attenti, mi raccomando, quando andate in spiaggia, ma anche quando andate in vacanza. Noi torniamo subito. Gentile ascoltatore.

0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 2:02.
1: Wow, che lettura, che protagonisti. Qui c'è di tutto. Pergole, salottini, barbecue.